ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa, è panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

Beh, ci

stop.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare. Tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing, the rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering, the thirst of a thousand yesterdays in our throats, the chokehold of change, the illiteracy of revolutionary lovers on topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water is rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart. I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

Really?

Sione suni. Quiet.

una batteria industrial, accordi in beat crashing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estate

Nagel comprime questa voce fino al limite, quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop. Il bianco che cancella il buio.

赤茶色に染まってた枯れ葉が落ちるときに、また一つそこに恋が

Prova, prova. Sono in diretta da Zurigo, sono Yelen. Questa è una prova. Fra poco parte la diretta del mercoledì con The Deepnest, con Frequenze in Movimento al mattino, due podcast di cultura e musica, attualità. E adesso vi lascio con un brano un po' ambient, sperimentale. Buon ascolto.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.
0: Ed è proprio così, Radio Gwen ha musica bellissima. Io sono Yelen e stamattina sarò io a condurre la mattinata di diretta. Fra una mezz'oretta partirà il nostro podcast che ci è stato offerto da Natasha Bandecchi e Elisabeth La Rosa, The Deep Nest. Oggi ci sarà il racconto di Aiden, un ragazzo transgender. Ma adesso vi faccio ascoltare un disco che ho appena comprato. Lei è Mara con Ultra Villain e questa è Glimmers of Hope.

Il prossimo brano invece è di questa artista che si chiama Nadia Strujevic, difficile da pronunciare, mi dispiace. L'album si intitola Ikigai e io vi faccio ascoltare Night Changer.

musica un po' sognante per il mattino, così da poterci svegliare in armonia col mondo.

E rieccoci, questa era Nadia Struiwick con Night Changer. Adesso noi andiamo ad ascoltarci The Birds of Canada.

E questi erano i The Bird of Canada. Adesso vi metto un brano che a me piace molto perché, non lo so, ha delle belle sonorità. Mi piace metterlo soprattutto a fine set, quando suono. È un bel brano che ti fa partire con delle buone energie, diciamo. E lui è Ricardo Bess con l'album The Life of Harry, e questa è The Life of Harry.

qualche amico che e amica che si stanno collegando. Ciao Ezio, e se stai ancora ascoltando, ciao Andrea.

collezionatori di musica o collezionisti di musica, di brani, di vinili, hanno il loro spazio, il loro negozio a Berlino. In questo momento mi sfuggono i nomi perché sono pessima con i nomi, ma l'album in questione è un album di Sound Metaphors, quindi The Moods of Love, The Moods of Love, una versione cantata in cinese, Searching for Love.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.
0: Non solo musica bellissima, anche podcast bellissimi. E io adesso sono qua con Vivian, che niente, ha fatto una pausa dal suo home office per venire a presentare con me la nuova puntata di The Deep Nest. Ciao Vivi.
10: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, The Deep Nest è un podcast di Natasha Bandecchi ed Elizabeth La Rosa, ed è un podcast che dà voce alle persone che spesso non ce l'hanno. Sono storie vere, sono raccontate in prima persona, e noi pensiamo che appunto le storie raccontate in prima persona abbiano un impatto diverso sull'ascoltatore, sull'ascoltatrice. Nella scorsa puntata, adesso Vivi vi racconta cosa avete ascoltato.
10: Nella scorsa puntata avete ascoltato l'intervista a Silvia Ranfagni, una madre come tante, con una figlia come tante, che frequenta la scuola media. Un giorno, mentre la mamma sta scolando gli spaghetti per il pranzo, la figlia le dice a bruciapelo: mamma, sono trans, anzi, sono non binario.
0: Ebbene sì, queste sono le storie che potete ascoltare su The Deep Nest. Noi ne abbiamo selezionate alcune, e questa è la quarto episodio di The Deep Nest, e oggi la storia di oggi è la storia di Aiden, un ragazzo transgender a metà dei 20 anni che vive, adesso ne avrà anche di più tra l'altro, perché queste sono puntate di qualche anno fa, quindi sarà attorno ai 25 secondo me. Lui vive nei pressi di Locarno, sta studiando per diventare docente delle scuole elementari, è un appassionato di Lego e dei videogiochi di Super Mario. Per iniziare a sentirsi se stesso gli ci è voluto un percorso molto lungo, di mesi, di anni. E così sintetizzato, poi ve lo racconterà meglio Aiden, che fino all'età di 15-16 anni non aveva ancora preso coscienza della mia identità, perché da bambini non si può prendere pienamente coscienza di sé. Molto probabilmente nel momento in cui mi sono interrogato su chi fossi e su cosa volessi fare, c'era qualcosa che non sentivo mio. In 2 anni ho capito chi sono e per fortuna ora sono esattamente chi voglio.

0: Ciao a tutti, sono Aiden e ho 24 anni. Nella vita faccio lo studente e attualmente studio in una scuola per diventare docente delle elementari. A casa nel tempo libero mi piace costruire i Lego, sono un pochettino nerd da questo lato e anche giocare ai giochi di Super Mario. E a casa con me ho due gatti, uno si chiama Coco e uno Queso, che a volte mi fanno impazzire ma mi danno anche tanto conforto. Per me essere libero di me stesso, cioè essere libero di rappresentare me stesso e sentirmi me stesso, significa non aver paura di far vedere la mia persona, sia a livello estetico, sia proprio a livello relazionale, nel senso che dal momento in cui io esco al mattino di casa mi devo sentire un po' nella mia comfort zone, cioè mi devo sentire a mio agio con il mio corpo, come mi presento, e anche però chiaramente soprattutto a livello mentale. Per cui chiaramente il livello mentale entra quando entrano in gioco le relazioni con gli altri, quindi anche lì c'è la libertà del singolo e per me è importante per poter esprimermi al meglio sentirmi bene con me stesso. Proprio dire esattamente quando ho iniziato a sentirmi me stesso, quindi quando ho sentito di essere Aiden, non me lo ricordo, nel senso che penso che piuttosto sia stato un percorso molto lungo su mesi e su anni, e semplicemente io quello che dico sempre per dare una spiegazione è il fatto che molto probabilmente prima di questo punto nella mia vita, che probabilmente è stato nel 2015, quando avevo 14, quasi 15 anni, in giro a quell'età. Semplicemente prima non avevo preso coscienza della mia identità, ma perché da bambini non si può prendere pienamente coscienza di se stessi, è una cosa che si impara a costruire, durante la vita. Per cui io dico sempre che molto probabilmente nel momento in cui mi sono interrogato sulla mia identità in generale, quindi su chi sono io, cosa faccio, cosa voglio fare, allora lì ho capito che c'era qualcosa che non sentivo mio e quindi che in quel momento non, nella mia testa non ero rappresentato esattamente come avrei voluto. Quindi direi intorno ai 15-16 anni, però è un percorso che è durato probabilmente 1-2 anni e su 1-2 anni ho sempre preso ogni giorno un po' più coscienza di chi appunto ero io e ho capito finalmente chi sono e adesso per fortuna sono chi voglio. Questo era un po' riguardo alla mia identità in generale, alla mia identità di genere, mentre per quanto riguarda l'orientamento sessuale, che ci tengo a ricordare sono cose differenti, diciamo che durante il periodo dell'adolescenza o anche un po' prima, intorno ai 12-13 anni, avevo, diciamo, capito, pensato di capire che mi piacessero le ragazze, quindi a quell'epoca io mi definivo con l'etichetta, magari un po' brutto dire etichetta, però insomma, per capirsi, con l'etichetta di donna lesbica. E questa cosa poi, come si è evoluta la mia identità di genere, si è evoluto anche il mio orientamento sessuale. Ad oggi io sto con una ragazza, ma mi definisco pansessuale dal lato dell'orientamento sessuale, quindi diciamo che come sono cambiato io, come è cambiata la mia identità generale, quella di genere, è cambiato anche il mio orientamento sessuale. Però insomma, ecco, il concetto di orientamento sessuale penso che magari sia leggermente più semplice, seppur comunque complicatissimo, e quindi probabilmente durante l'età della preadolescenza e adolescenza è un fatto che la mia mente ha riesumato e quindi ho pensato prima a quello e poi solo dopo ho iniziato a sviluppare il concetto di identità di genere, identità personale, che penso sia effettivamente uno step in più. Ma allora, quello che posso dire e che mi sento di dire è che chiaramente non è un percorso che ho fatto da solo. È chiaro che l'inizio del percorso deve venire da se stessi, deve venire dall'interno. Io appunto ho pensato un po' a me stesso per 1 o 2 anni e poi dopo ne ho parlato con mia mamma chiedendole appunto di poter andare magari da uno specialista, quindi da uno psicologo o da una psicologa. E mia mamma è sempre stata super supportiva. Per lei tutto questo è la normalità, non c'è niente che non va e quindi per fortuna non ho mai avuto problemi dalla parte della famiglia. E insieme abbiamo cercato per parecchi mesi qualcuno e diciamo che ho passato diversi studi di psicologi e psichiatri perché quando io ho iniziato era circa il 2000, fine 2015, inizio 2016. E qua in Ticino questa tematica veramente era poco poco conosciuta e poco rappresentata. Quindi c'è stato, diciamo, un limbo che è durato alcuni mesi, dove non sapevamo più dove guardare. Però per fortuna poi, assieme al nostro medico di famiglia siamo riusciti un po' a trovare una via, una strada che poteva essere percorribile. E poi durante gli anni del mio percorso sono entrate a far parte come equip medica, adesso parlo, alle mie spalle altre figure come la mia endocrinologa, il mio psichiatra, e così via. Quindi sicuramente è un percorso che per forza deve venire dall'interno del singolo, perché nessuno può dirti chi sei, cosa fai e come devi farlo. Però chiaramente si tratta pur sempre, se si vuole intraprendere anche la parte medica, di un percorso medico, quindi gli specialisti chiaramente sono assolutamente da tirare in ballo. E attualmente appunto sono seguito a livello sia mentale, quindi una psicoterapia, e anche a livello più medico, proprio dal medico di famiglia e dalla mia endocrinologa. E come ho detto prima, da parte della famiglia con mia mamma non ci sono mai stati problemi. È chiaro che all'interno di una famiglia magari c'è sempre chi ha bisogno un po' più di tempo per capire la questione, oppure chi magari non capisce inizialmente e poi cambia idea, magari anche vedendo proprio me fare il percorso, però devo dire che anche famiglia più allargata, quindi parlo di zii, cugini e così via, per fortuna sono super fortunato e lo so di esserlo, non ho mai avuto veramente dei problemi grandi. Per questa cosa dell'aver perso mio papà da più piccolo, quindi quando avevo circa 15 anni, chiaramente è saltata fuori nei vari incontri che ho fatto con psicologi e psichiatri, perché comunque è un pezzo della mia vita importante e chiaramente anche questo va a influire sulla costruzione del sé. È stato un po', diciamo, un inghippo solamente quando non sapevo bene a chi rivolgermi e quindi mi rivolgevo a specialisti che non sapevano della tematica e quindi piuttosto si focalizzavano su questo vedendolo come un problema e che magari poteva essere quello l'inizio di tutta la mia confusione, così la chiamavano. Però poi dopo quando ho trovato lo specialista con cui sono ancora attualmente in terapia è stato molto chiaro che quello chiaramente è un grande pezzo della mia vita, ma non è quello che ha segnato l'inizio del mio percorso. Tant'è che comunque io già prima che mio papà venisse a mancare, pensavo a queste cose e pensavo alla mia identità, ma ero nella fase appunto dove me lo stavo tenendo per me perché io sono sempre molto perfettino e devo assolutamente prima conoscere quello che sto sentendo perfettamente, altrimenti non lo esterno. Però ecco, quindi la riflessione è comunque partita prima di quel momento, non ho fatto tempo a parlarne con lui. Ma non me ne pento perché sono sicuro cioè, sono sicuro della persona che era e sicuramente non avrebbe nemmeno avuto problemi lui come non li ha avuti mia mamma. probabilmente espormi agli altri ha un po' due obiettivi, secondo me. Il primo è quello a cui tengo tanto ed è quello di fare informazione. E facendo questo, io spero che qualcuno non si ritrovi mai più nella mia stessa situazione 10 anni fa, di essere in un Ticino dove non si sa niente e non si sa che cosa fare, perché io ho avuto la fortuna comunque di essere una persona da sempre, da quando sono piccolo, che non si abbatte davanti a delle porte chiuse in faccia e non sta ad ascoltare quello che gli altri dicono sulla mia persona, sulla mia personalità e sul mio essere. Però immagino che magari tanti altre ragazze, altri ragazzi possono avere più difficoltà da questo lato, e quindi il trovarsi completamente da soli è una cosa che non auguro mai a nessuno, mai in generale. Per cui uno dei miei obiettivi, esponendomi alla società, al mondo, è proprio questo, quello di fare informazione, cercare in qualche modo, anche se in minima parte, di aiutare qualcuno. E probabilmente poi lo faccio anche un po' per una mia cosa personale, nel senso che sono sicuro che si possa continuare sempre a imparare qualcosa, quindi anche autoriascoltarmi, raccontare queste cose, sicuramente mi fa creare altri collegamenti che prima non avevo, e quindi mi fa sicuramente rimparare chi sono ogni volta. L'anima, secondo me, di una persona è una questione complicatissima. Ognuno ha delle opinioni sicuramente differenti. In questo discorso chiaramente entrano le religioni, le credenze personali e tutto quanto. Io personalmente non mi sento di aver rifiutato il mio corpo, non mi sento che la mia anima appartenesse al corpo, diciamo appunto femminile, e che io l'ho distrutta e l'ho voluta ricostruire in un altro modo, mettendola nei panni di qualcun altro. È proprio una questione, diciamo, complicata, però dall'inizio direi che io la penso in questo modo. Per me l'anima di una persona, la mente di una persona non ha genere, non è maschio o femmina. Ognuno di noi ha delle combinazioni che possono variare e che possono uscire dal genere binario che siamo abituati a conoscere dalla nostra società, quindi maschio o femmina. E per questo io non penso di aver, diciamo, di essere andato contro alla mia natura che mi è stata donata, alla vita che mi è stata donata, perché proprio in questo senso io ero già quello che ero, la mia anima era già me, era semplicemente nel corpo sbagliato, ma non mi piace dire corpo sbagliato, era in un corpo che non riconosceva in tutti i minimi dettagli, ma ciò non vuol dire che qualcuno ha sbagliato qualche cosa, oppure che quello che io sentivo era incorretto. Secondo me il corpo al giorno d'oggi, per fortuna, lo possiamo modificare in tanti modi diversi, possiamo scegliere come presentarsi, e diciamo che io il corpo, magari è un po' brutto, ma lo vedo più come uno strumento comunque per vivere la nostra vita, per cui poco importa come è fatto esteticamente, l'importante è che sia funzionale a ciò che vogliamo fare, a ciò che vogliamo essere. Per cui ecco, questo per me è, per rispondere alla domanda, la mia anima non è, diciamo, entrata in un corpo sbagliato, semplicemente ne ha trovato uno che in quel momento della mia vita non era esattamente e fino alla fine funzionale a quello che io nella mente e nel mio interiore di anima sentivo. Non intendevo che il mio corpo non era funzionale dal lato pratico. Intendevo nel senso che per me, per la mia persona, per il mio io interiore, non lo vedeva appunto integrato, non lo vedeva collegato alla propria persona. Sicuramente, diciamo che io comunque ho un'identità abbastanza fluida, nel senso che, per esempio, non ho ancora affrontato nessun tipo di operazione a livello chirurgico e non penso, in un futuro prossimo vicino di farlo, ma questo proprio per il discorso che ho detto prima, che poco importa comunque, come la società veda il tuo corpo, nel senso che chiaramente se qualcuno mi vedesse nudo attribuirebbe il mio sesso in 0,5 secondi e direbbe no, questo è un corpo femminile. Però non è quello che intendo, nel senso, a me non importa la società come mi vede e chiaramente qua entrano in gioco i ruoli di genere. Perché è ovvio che dalla società farsi riconoscere come una donna è differente da farsi riconoscere come un uomo. E dico e uso solo questi due termini perché è la società che li detta e purtroppo ad ora siamo ancora fissi su questo binarismo. Quindi per tornare alla funzione del corpo, alla funzionalità del corpo di cui parlavo prima, io, con questo mio cambiamento, con questo mio riallineamento di me stesso, magari qualcuno può pensare che io l'abbia fatto perché, storicamente si sa che essere uomo nella società è più semplice che essere donna. Il mio obiettivo non era quello, non ho cambiato il mio corpo e non ho, diciamo, modificato alcune cose per apparire alla società in un modo diverso e per poter vivere meglio la mia vita. Io l'ho fatto per me stesso perché è quello che sento io di essere. E poi è chiaro che nella società purtroppo c'è ancora tanta disparità e c'è tanta ignoranza e per questo serve l'informazione e chiaramente i ruoli di genere sono una cosa che se fosse per me li butterei nel cestino adesso, in questo momento, perché penso che siano proprio un costrutto sociale che le società durante tutti gli anni dello sviluppo dell'uomo abbia imposto e che non siano affatto, non rispecchiano per niente le singole persone con singole personalità. Sì, rispetto a quello che ho detto prima, di sentirmi comunque abbastanza fluido sulla mia identità di genere, ma sulla mia identità totalitaria, diciamo che quello che posso dire è cercare di spiegare cosa intendo. Io intendo che, come ho detto all'inizio, per me non è mai stato un problema l'opinione degli altri, tant'è che per esempio pur non avendo fatto nessuna operazione e come ho detto prima nel prossimo futuro non ho intenzione di farne, non limito le cose che potrei fare, non mi chiudo in casa perché ho paura di quello che la gente pensa, per cui io tranquillamente d'estate vado al fiume, vado al lago, vado in vacanza e mi ricordo ero al liceo, alla fine del liceo, e ho fatto con i miei amici in estate una vacanza in Spagna per festeggiare, diciamo, il diploma. Avevamo tutti appena fatto 18 anni e io ero nel bel mezzo dell'inizio del mio percorso perché ho iniziato a 17 anni ad assumere, una terapia ormonale a base di testosterone, quindi era proprio nel primo anno. E non avevo ancora i documenti cambiati, se non erro, e comunque diciamo che agli occhi della società sì, mi vedevano più come una donna, cioè mi esprimevo più al femminile, semplicemente perché non ho avuto molta fortuna con la barba e quindi quella che mi cresceva la tagliavo perché era orrenda, però insomma diciamo che comunque il mio corpo iniziava un po' a cambiare. E per esempio mi ricordo che in Spagna al mare io ho fatto 2 settimane al mare senza curarmi di quello che pensavano gli altri e al mare ci andavo con i pantaloncini classicamente messi nel reparto da uomo, e sopra con il mio binder, che è la fascia che comprime il seno per cercare di nasconderlo. E quindi chiaramente tante persone mi guardavano, avevo tanti sguardi su di me, ma né a me né ai miei amici pesava questa cosa, e quindi per me l'importante è quello che pensano le persone vicine a me, è importante quello che pensano le persone a cui voglio bene e che stimo, e non l'opinione generale della società. Fino ad ora ho parlato solo, diciamo, di aspetti molto positivi, ma va da sé che, come in tutto quello che facciamo e viviamo, ci sono anche degli aspetti un po' più negativi. Ho avuto la fortuna di non avere tanti di questi momenti, però ovviamente li ho avuti, a partire dai dubbi che mi sono creato, e quindi, diciamo, inutilmente per giorni e giorni cercare di distruggere questi dubbi per affermare l'idea iniziale che mi ero fatto di me stesso, e anche un po' più, diciamo, degli intoppi maggiormente pratici, come per esempio mi ricordo al liceo io avevo il problema di a ginnastica dove andare a cambiarmi, quale spogliatoio utilizzare e all'interno della scuola quale bagno utilizzare. Adesso spero che sia cambiata un po' la situazione, però quando io ero al liceo avevo parlato con il direttore dell'epoca per questa questione, mi era stato concesso di utilizzare i bagni dei docenti, e questo era perché, diciamo, a loro avviso, per tutelare le persone un po' più piccole, gli allievi di prima, perché io ero in terza, se non erro, o in quarta, e quindi era un po' per questo. Se fosse stato per me, io sarei andato nel bagno che volevo, sarei andato in quello che mi sentivo di andare. Poi sulla questione bagni si può aprire un'altra gigantesca porta del fatto, delle discussioni del perché fare bagni separati, perché non farli, eccetera. Però, insomma, questo è stato un po' un intoppo, diciamo, e chiaramente non ero contento di dover andare a utilizzare il bagno dei docenti, che era più il fatto di farsi vedere andare in bagno dei docenti, chissà cosa pensavano gli altri, nel senso sarebbe stato molto meno un disagio utilizzare il bagno che volevo, punto e basta, finito lì. E anche per lo spogliatoio l'unica soluzione che era stata trovata è che quella che io mi cambiavo nel bagno un po' più grande della palestra, dove c'era anche la doccia, e per cui io, quando la mia classe faceva ginnastica, mi staccavo e andavo in un terzo spazio, tutto per me, chiaro, bello tutto per me, però a livello di classe ovviamente non era proprio l'ideale, nel senso, comunque, per costruire relazioni vedi uno che se ne va da una parte e tutti si chiedono: ma come mai non è con noi, piuttosto che come mai non è con le ragazze? E quindi sì, sono stati un po' a scuola le cose che mi hanno un po' un attimino urtato, nel senso che chiaramente ci ho dovuto un attimo riflettere e dirmi: va bene, questo è quello che possono offrirmi, devo starci male per questa cosa? No. Per cui poi dopo comunque ho accettato le cose, e come faccio con l'opinione delle persone a cui non tengo, nel senso l'opinione popolare, che non me ne faccio un cruccio, anche con questa questione non me lo sono fatto. Quello che trovo magari un po' più difficile da affrontare è sempre quello di trovarsi in ambienti nuovi, quindi magari cambiare scuola o, non so, cambiare lavoro e così via. E il dubbio, diciamo, che sorge, e secondo, per me, per il mio percorso, è sempre stato quello più grande, più difficile da affrontare, è il racconto di me o non racconto di me. Però anche qui sono riuscito a prenderla dopo varie riflessioni, perché sempre perfettino che mi devo studiare tutto, dopo varie riflessioni, a dirmi: beh, se c'è un momento in cui mi sento di dirlo a qualcuno, di raccontarmi, lo faccio, se non c'è, non lo faccio e basta. E quindi, per esempio, dopo il liceo, quando sono andato in una scuola per diventare soccorritore, in quella scuola io l'ho dichiarato già all'inizio, ma perché comunque trattandosi di una professione nel sanitario, diciamo che era un po' difficile tenerlo nascosto, mentre quando sono andato all'università e ho studiato filosofia per 2 anni, io ho scelto le persone a cui raccontarmi. E devo dire che da questo lato in entrambe le scuole sono sempre stato ben accolto e anzi era la normalità comunque per le persone con cui parlavo. Nel senso il fatto che io non me la prenda per quello che magari la gente pensa. Il fatto che comunque frequentare una scuola nel sanitario e una nell'università in filosofia sono già due ambiti che solitamente trovi persone,
1: Si spera,
0: si spera, un po'
1: soprattutto
0: più,
1: nel sanitario.
0: esatto, un po' più diciamo aperte in questo senso. Però riconosco che tanti hanno tanti problemi, soprattutto magari nel mondo del lavoro. Ecco, quello è un po' il tassello che per fortuna direi mi manca, nel senso che essendo comunque studente dall'inizio del mio percorso fino ancora attualmente ad esserlo, non ho dovuto affrontare situazioni al lavoro. Sì, mi sono arrivate tantissime domande da chiunque, diciamo, nel mio percorso. E devo dire che è un po' difficile rispondere a questo per me, perché secondo me non ci sono per me personalmente, a me che si possano o non possano fare, non esistono domande non legittime. Per me puoi chiedermi qualunque cosa, anche le cose più intime, come magari il mio vecchio nome, piuttosto che cosa hai nelle mutande. Ma è il come lo fai, è il chi lo fa, quando e come lo fa. Se è una persona educata che me lo chiede per una curiosità personale, però una curiosità sana verso di me, io non ho problemi a rispondere. È ovvio che se a chiedertelo è una persona che lo fa con brutte intenzioni, anche lì anch'io mi arrabbio. Però diciamo che in linea di massima, ecco, non è proprio educato conoscere una persona transgender e chiederle qual era il tuo vecchio nome, ma che cos'hai tra le gambe, ma le operazioni le hai fatte? Diciamo che, come per tutto ci vuole del tatto e ogni persona è differente, quindi è anche magari, bisogna anche osare un pochettino, chiedere e esporsi prima e dire: ma posso farti che tipo di domanda? Ma tu quanto sei disposta o disposto a parlare di te? Perché guarda, io ti spiego, mi interessa questo per questo motivo. E quindi è sempre il chiedere all'altra persona prima di fare. Quello che si fa anche, per esempio, con i pronomi, nel senso che anche se io mi presento così, che per la società diciamo mi presento canonicamente al maschile, non è detto che io utilizzi i pronomi maschili, per esempio. E quindi quello che faccio io con le altre persone che conosco è quello sempre in principio di chiedere, per essere sicuro di non andare ad urtare la persona che ho di fronte. E quindi a mio parere, per me non ci sono domande tabù, però è ovvio che adesso parlando un po' in generale, e non mi piace mai parlare in generale perché ogni persona è una persona a sé stante, però un po' in generale magari consiglio di non partire in quinta a chiedere le domande classiche: cosa hai nei pantaloni? Hai fatto o non hai fatto le operazioni, ma com'è che ti chiamavi prima? E questo genere di domande qui, ecco. Poi chiaramente dipende anche dal grado di conoscenza della persona. Se è una mia amica o un mio amico stretto a farmele, a me non dà fastidio, per esempio. Se è il primo che incontro in strada e la prima cosa che mi chiede è quella, ecco, diciamo anche no. Oggi, allora, al me stesso di 15 anni, quindi di quasi 10 anni fa, direi di farsi meno paranoie mentali, di pensarci meno e di seguire quello che sentivo.
1: E abbiamo appena ascoltato The Deep Nest, una produzione di Natasha Bandecchi e Elisabeth La Rosa, e questo era il racconto di Aiden. Mi piace molto il suo racconto perché lui ha una sincerità, ma anche un'accoglienza e una tenerezza nel raccontare il suo vissuto che arriva perché è molto sincero e sì, racconta la sua testimonianza, l'ho sempre trovata molto, molto accogliente. E quindi vorrei quindi lasciarvi con il prossimo brano, che è un brano di Le Motel, e allo stesso tempo vorrei leggervi una poesia di Marco Miladinovic, L'umanità gentile, e questo è il suo libro, e la poesia si chiama Un soffio. Il mio corpo è il mio corpo, vorticoso ventaglio delle possibilità organiche, ora finite, ora senza fine. Il mio corpo è il mio corpo, privata sacralità di mio, è lo spazio che occupo in salvaguardia di ogni nascita, quale è la mia. Il mio corpo è il mio corpo. Gaudio terrestre di mai sufficiente modestia, per questa e per quella carnea meraviglia, ora afflitta, ora che infligge.

Il prossimo brano invece è un brano di Ryo Fukui con Ryo Fukui Trio. Questo è live at Vidro negli anni 70, anzi nel 1977, e il brano si intitola Mellow Dream.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?

0: Vi racconto un attimino com'è il programma di questa mattina. Abbiamo ascoltato il podcast di The Deep Nest, prodotto da Natasha Bandecchi e Elizabeth La Rosa. E questo va in onda ogni mercoledì alle 9:30. Fra qualche minuto invece parte Frequenze in Movimento. Frequenze in Movimento è un podcast a cura di Daniela Baiardi, la nostra carissima Daniela Baiardi, un saluto. E questo podcast è molto interessante perché prende due persone, una persona originaria di un paese e l'altra una persona immigrata, e queste persone ogni volta sono in dialogo attraverso la musica. E abbiamo avuto una puntata su tra Svizzera e Eritrea, abbiamo avuto una puntata col tema dell'Afghanistan e fra poco andremo ad ascoltare un dialogo tra Colombia e Svizzera. Ora però, prima di lasciarvi a Frequenze in Movimento, vorrei lasciare con una pillolina, una delle nostre pilloline. Noi siamo sempre collegati in connessione radiofonica perché lasciamo lo spazio a Radio Casvegno e ai loro ospiti di fare la loro radio. E per questa palinsesto estivo ogni mercoledì vi mettiamo delle corte pilloline di Radio Casvegno che sono molto molto belle. Ci piacciono un sacco e adesso io vi faccio sentire una pillolina.
1: Mi ha chiesto se eri arrabbiato che ho scritto tutto questo.
2: No, la violenza. Fascismo. Comunismo. Democrazia.
1: Posso chiederti come mai hai scritto queste poesie? Da cosa sei stato ispirato?
2: Da un qualche cosa che rode dentro lo stomaco. Mi definisco un grunge, un barbone di strada pronto a scrivere poesie per tutti. Un barbone.
1: Perché?
2: Un barbone poeta. Che non fa soldi, fa pochi soldi. Però fa bene lo stesso. Ogni matita che scrivi è quella cosa che non puoi sapere. Ma quel che sai lo puoi sapere con la matita, scrivendo poesie.
3: Queste sono le pillole di Radio Casvegno. Pillole costituite da una miscela di suoni, rumori, parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
4: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
5: Ogni mercoledì fino al 21 settembre mandiamo in onda degli estratti dalle pillole di Radio Casvegno. E queste sono le pilloline. Prova a chiapparle tutte.
0: Ed ecco, questa era una pillolina di Radio Casvegno con il nostro poeta che ha detto qualcosa di davvero profondo e, se ci pensate bene, ha davvero un impatto. Io adesso vi lascio con un brano da un album che a me piace molto, si chiama Space Out, è una collezione di brani raccolti da DJ Atom, e sono una raccolta di brani dall'Inghilterra, da UK, che sono stati pubblicati tra l'86 e il 96. E vanno a prendere un po' tutta quel genere legato allo space rock, psychedelic dub,

krautrock e la prima elettronica, appunto, che veniva suonata in Inghilterra. Questo è un brano che mi piace molto, c'ha una batteria live molto molto rock, non vi lascerà indifferenti.

e questa è Orzic Temptation Splush, e questo album di raccolta di brani prima musica elettronica UK 86-96, psychedelic rock, kraut, dub, insomma quella cosa molto ravey. E eccoci, ora noi andremo ad ascoltare una nuova puntata di Frequenza in Movimento. Frequenza in Movimento, che è questo programma, questo podcast curato da Daniela Baiardi, e è un progetto che propone un dialogo interculturale attraverso la musica. Ogni puntata è condotta da una coppia inedita, una persona con un background migratorio residente in Ticino e un'esperta o un esperto musicale ticinese. Insieme si confrontano, si raccontano, si scambiano brani musicali rappresentativi della loro cultura d'origine. Nella scorsa puntata abbiamo ascoltato il terzo episodio, dove siamo stati in Afghanistan e in Svizzera con Ali ed Eleonora, che ci hanno presentato i brani dei vari stadi della loro vita. Mentre in questa puntata ascoltiamo andiamo a viaggiare in Colombia e in Svizzera con Riccardo e Gianmaria attraverso la musica indipendente, che è stata importante nella loro crescita. E pur conoscendosi già di vista, è proprio registrando questa puntata che hanno approfondito il loro rapporto. Quindi cosa succede quando si va oltre il ciao?

0: Frequenze in movimento.
1: Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. Buongiorno a tutti e a tutte, questa è Daniela Baiardi e per la redazione musica siamo qua per il progetto Frequenze in movimento e oggi è il quarto episodio e abbiamo qua come ospiti Riccardo e Gianmaria.
2: Ciao. Ciao Dani, ciao Riccardo, ciao a tutte e tutti. Sono Gianmaria Zanda, grazie dell'invito. Sono musicista e artista visivo e sono cresciuto in Ticino. Mi sono spostato a Milano per gli anni degli studi e non tornavo ogni weekend comunque. Sono molto ticinese.
3: Io sono Riccardo Torres, e nato e cresciuto in Colombia. Anch'io mi occupo di immagini e faccio musica e sono arrivato qua nel lontano 2006, l'anno prossimo saranno 20 anni. Saluto anche tutti e tutte quelli che ci stanno ascoltando.
1: Condividi prima tu, Giamma, la prima canzone.
2: Va bene, ok, visto che più o meno i periodi che avevi dato come riferimento erano l'infanzia, l'adolescenza, i primi amori e l'età adulta, per l'infanzia non è che abbia avuto troppa scelta, ma una canzone che mi ricordo bene è questa canzone che ho portato, che si chiama Alikan Salam e la cantavamo alle elementari e dopo vi spiego perché l'ho scelta.

0: spero vi sia piaciuta.
1: Zoom zoom.
0: Ovviamente io di questa canzoncina mi ricordavo solo e unicamente Alican Salam e Perepe Zoom Zoom Zoom Zoom e la melodia. L'ho scelta perché alle elementari comunque si facevano tutte queste canzoncine tipo filastrocche con melodie molto semplici che ti rimanevano in testa, Fra Martino, sulle Pont d'Avignon e queste cose qua. E questa era, diciamo, la prima canzone che io sentivo suonare un po' diversa, e per quello mi affascinava. E poi dopo anche mi ricordo che mi piacevano le fiabe della Milione e una notte, quelle cose lì, quindi questo mondo un po' orientaleggiante mi incuriosiva, ecco, e quindi questa me la ricordo che aveva questa forza qui nei miei confronti.
1: Infatti, nonostante abbia fatto una full immersion per anni nelle musiche per bambini, con mia figlia, questa mi era sfuggita.
0: Ma io ero bambino quando avevo elementari, era tra il 91 e il 95, quindi adesso i tempi sono cambiati. Adesso ci saranno le canzoni dei Gormiti, non lo so, anzi i Gormiti saranno di 20 anni fa, però vabbè. Probabilmente il tipo si chiamava Ali Khan, che Khan è, non so se è il sultano, comunque c'era il canato, ed è una roba che viene ancora forse dai mongoli, il Gran Khan, vabbè, dopo lì si mischiano tante cose. È solo che appunto dopo c'era questo, per dire che quando la cercavo c'era chi la scriveva Ali Khan, Ali Gan, e un sacco di nomi diversi, con la K, senza la K, con la G,
1: con la H in mezzo anche. Mi sarei aspettato una cosa che parlassi delle realtà locali, invece sei andato ben oltre.
0: Sì, niente canzoni di cinesi. Che poi appunto, beh, è una canzone, non so da dove nasce, comunque cioè, sono quelle cose che si fanno a imitazione di...
2: Invece cosa hai portato tu come primo brano, Riccardo?
1: Allora, io non sono stato così bravo a seguire le istruzioni e ho un po' tralasciato la mia infanzia, ma se vuoi ti racconto due cose. E anzi, se avessi dovuto raccontare la mia infanzia con una canzone, probabilmente sarebbe stata una di quelle, una cumbia degli anni 70 o anni 80, e ti devi immaginare un bambino che dorme su due sedie messe assieme mentre tutta la famiglia continua a ballare in una festa di fine anno, per dire. E sì, probabilmente sarebbe stata una cumbia di Lisandro Mesa o qualcosa del genere. Invece sono stato, forse perché sono stato un bambino molto precoce, sono saltato già subito agli anni dell'università, quando mi sono iniziato un po' a avvicinare alla musica in modo più intenso. E questa è una canzone che si chiama Soledad Criminal, di una band che esiste tuttora ma è rimasta sempre nel contesto molto locale di Bogotà, e si chiama 1280 Almas.

0: Soledad Criminal parla. Parla della notte, di quelle scene un po' sordide. Esiste come parola in italiano? Sordido.
1: Sì, per esistere esiste.
0: Ok. che si possono vedere, non so, nel centro di una grande città, persone molto sole, forse disperate, ma anche io studiavo graphic design all'Università Nazionale e era anche molto critica rispetto all'artista che fa l'alternativo per fare bella figura, diciamo, una cosa del genere, no? Però indipendentemente delle parole, quello che mi ricorda questa canzone è di essere davanti a un palco e aspettare intensamente che la band salisse sul palco, e partivano, loro iniziavano sempre con questa canzone e in quel momento si trasformava tutto, era veramente bello. E poi da lì in poi erano un'ora e mezza a saltare, a pogare, c'erano solo loro, ma spesso c'erano più band, ed era, c'era un movimento molto bello di musica indipendente in quel momento a Bogotà, e niente, mi porta questi ricordi qua.
1: Ma era una band che tu conoscevi personalmente, dove c'erano dentro amici che suonavano o...
0: c'è un aneddoto molto bello legato a questa cosa qua. Loro studiavano nella stessa università dove studiavo io, erano già gli ultimi anni di cinema e li vedevo in giro così, però dopo con i miei amici abbiamo creato una rivista, volevamo fare una piccola rivista sul rock nazionale, e quindi abbiamo avuto l'opportunità di parlare con loro, conoscerli. La prima volta che mi sono reso conto forse che una persona che è su un palco anche non c'è tutta questa distanza, sì, tra quelli, sì, che ascoltano e quelli che fanno la musica. Poi anni dopo, un paio, due o tre anni dopo, il mio primo Mac mi si era rotto e stavamo facendo la grafica con un amico, stavamo facendo la grafica per un'altra band, e lui mi ha detto: no, guarda, chiamo Fernando che è molto bravo a mettere a posto i computer, e così ti diamo una mano e continuiamo il lavoro. Questo Fernando era Fernando del Castillo, il cantante della 1280 Almas, che mi sono trovato a casa. E vabbè, io sapevo già che arrivava, però mi ricordo mio fratello che scendeva le scale mentre lui stava entrando e l'ha visto ed è rimasto proprio fulgorato dell'idolo assoluto che veniva a metterci a posto il computer.
1: Ci sta, ci sta. Sì, però è vero, è incredibile quella cosa. Cioè, alla fine ci si fa tutti questi pensieri su quelli che sono in televisione, sul palco, così, che chissà cosa pensano, come sono. Poi siamo tutti persone, quindi.
0: Sì, ed è stato molto bello questo esercizio della rivista, perché quello ci ha permesso, quell'anno c'è stato il primo festival Rock al Parque a Bogotà, che anche quello dura tuttora, ed è per tanti anni stato il festival di rock indipendente, di rock più grandi dell'America Latina. E noi, con questa scusa che stavamo facendo una rivista, abbiamo ottenuto i pass per essere lì in backstage, e quindi abbiamo potuto parlare con quasi tutti gli artisti, intervistare, e mi ricordo quando chi stava suonando, forse Molotov o poco importa, La Maldita Vecindad, che era una band messicana che mi piaceva molto. Ero lì sul palco a saltare con una videocamera, quindi le immagini inutilizzabili, ma il ricordo è fortissimo, è molto bello.
1: Hai detto era una scusa, no? Quella scusa della rivista, però se la scrivevate non è una scusa, no?
0: No, assolutamente, diciamo, era un bel modo di avvicinarci noi da studenti nei primi semestri a quel mondo che ci affascinava tantissimo, no? Quel mondo di gente che fa musica, di che cosa succede in un concerto dietro le quinte, viverla dall'altra parte delle transenne, no?
1: Sì.
0: Se prima eravamo sempre nel pogo e nella cosa, dopo questo ci ha permesso di scavalcare.
1: Sì, sì, sì, sì. È successo anche a Gwen questa cosa, eh. No, dico di avere i pass press per andare a festival e così. Mi ricordo gente che raccontava, siamo andati a questo festival, questo qua, abbiamo fatto un paio di interviste così e dopo ci siamo visti tutto il festival. Però non diciamolo troppo in giro, se no tutti aprono una rivista o una radio e ci si fanno invitare. Passo all'adolescenza, ho deciso di piazzare la mia adolescenza in un momento molto prematuro per parlare di adolescenza, forse perché sono i miei 10 anni. C'ho questo ricordo di questa canzone e che mi ha fatto quasi un click e quindi ho deciso di metterla lì, cioè sì, nei miei 10 anni. E, più che la canzone forse è la pubblicità in cui questa canzone appariva che mi aveva fatto, diciamo, fare questo click. Questo click semplicemente era la possibilità di essere ribelle, forse una cosa del genere, perché si tratta della pubblicità della Levi's con Shaggy, Bombastic, quella di plastilina dove questo tizio con i jeans prende la moto, sale una scala, una rampa dei pompieri, salva una ragazza e poi vabbè, che penso in tanti hanno visto, era abbastanza, come dire, speciale, perché le pubblicità che giravano non è che erano tutte così potenti, questa veramente era speciale. Fino a quel momento lì comunque diciamo che ero cresciuto in una sorta di bolla, sia dal punto di vista musicale che come dire sociale, non so, nel senso non avevo mai pensato a queste cose tipo la ribellione o... E lì appunto 10 anni vedendomi questa canzone così pompata ci ho fatto un pensierino, ecco.

0: Anche dal punto di vista musicale per me era una specie di una bombetta che mi apriva dei mondi, perché fino a quel momento lì non ascoltavo musica mia, tutta la musica che mi arrivava era dalla radio principalmente, i miei ascoltavano Rete 1, quindi erano tutti i grandi successi dagli anni 60 agli anni 90, tutti molto tranquilli e così. E mi ricordo che mia sorella, che è più grande di un anno, aveva forse preso nel 94 nel 95 la prima cassettina sua, che era Gam Gam Kiele, e quindi cominciava ad esserci questo, per noi ragazzini, conoscere la dance, la techno e queste cose un po' più al di fuori della musica tranquilla, no? Primi ricordi di musica mia, mi ricordo anche i Queen, che mio zio, che era un rockettaro, mi aveva regalato la cassetta di Made in Heaven, e quindi quello era il mio primo riferimento, diciamo, extra radio. E anche in quinta elementare mi ricordo che c'era una ragazza che era un pochino più avanti di noi e lei aveva tutte le cassettine dance e così. Poi era arrivato Scatman, che mi ricordo bene, e avevamo preso la cassettina. E da lì poi dopo, quando sono andato alle medie, mi si è aperto poi tutto il mondo, e mi ricordo che passavo un sacco di tempo ad ascoltare le radio che sceglievo io in cameretta e a registrare quella cassetta quando passavano i pezzi.
1: Che bello.
0: Mixing for You di Radio DJ. E all'inizio ero un po' pigliato dall'hip hop, dalla techno, era un po' confuso, però questo era il mio mondo delle medie. Dopo, a fine media, ho cominciato ad andare in skate, poi dopo da lì ho scoperto punk e tutte queste cose qua, però ecco, giusto per contestualizzare Shaggy.
1: Bello, stiamo parlando degli anni 90, no?
0: Cioè, 95 fino al 2000, fine degli anni 90, sì.
1: Io invece penso in quegli anni lì, iniziavo a ascoltare io lo chiamo al maschile, il mio primo cassetto era forse Led Zeppelin.
0: Wow. Sì.
1: Non mi ricordo neanche come mi è arrivato, e quindi questo mi ha aperto un po' le porte al rock. E poi erano gli anni del grunge, quindi Stone Temple Pilots, e che cosa c'era, Alice in Chains, e Pearl Jam, da lì anche i Red Hot Chili Peppers. Gli anni 90 per me hanno questa musica di sottofondo, e infatti dopo sì, chiaramente Shaggy è un tassello importante, perché è stato il mio passaggio, che è durato anche anni, ai suoni più reggae, tutto quel che arrivava un po' dalla Giamaica, tutte le cose sulle varie, anni e anni nei bar di Bogotà a ballare reggae, dancehall e queste cose qua. E purtroppo non sono mai andato in skate.
0: Ci sono andato tanto. Tuttora ci vadicchio quando riesco.
1: Era molto forte qua, no? Questo.
0: Sì, parecchio. E va andato a periodi. Nel senso che appunto ci sono generazioni di skater in Lugano, e quella che ce le ha tutte complete. Però c'erano proprio delle fasi. Lo skate arrivava, scompariva, moriva, poi rifioriva e poi scompariva di nuovo, rimanevano pochi, poi tornava.
1: Infatti negli anni che sono qua mi è capitato di conoscere diverse persone che erano molto dentro in questo giro qua, e devo dire che sono persone che dopo mi ritrovo a sapere che fanno delle cose molto interessanti, no? Penso che era una porta d'entrata a una controcultura che dopo chi aveva, non so, più inquietudini sulle arti visive o sul cinema o sulla musica, però concentrava, ho l'impressione che concentrava tanto un po' di ribellione artistica lì dentro anche, no?
0: Sì, sicuro. E poi per me è stata una grandissima scuola di musica, perché i video di skate avevano sempre la colonna sonora e tante musiche diverse, anche dall'hip hop al punk fino all'indie. Ho conosciuto l'indie attraverso i video di skate, e anche il beat anni 60 attraverso, cioè che alcune marche di skate che facevano i video erano magari anche molto interessate nella musica e andavano a scoprire delle cose incredibili che io non conoscevo assolutamente. E già solo giocando a Tony Hawk's Pro Skate, il primo, il secondo e il terzo, hanno cercato di fare una sorta di ventaglio abbastanza ampio di tutti i generi che avevano a che fare con lo skate, e dopo appunto lì eri in grado di cogliere quello che preferivi e poi partire da quella canzone unica che stava a rappresentare un genere e andare a scoprire poi cosa c'era dietro. Cioè i Ramones io li ho conosciuti tramite Tony Hawk Pro Skate, cioè
1: tutto in modo abbastanza analogico, no? E bisogna andare a cercarsi le cose.
0: Sì, o era un caso che erano dentro questo videogioco.
1: Ok, il secondo brano che ho portato è un brano di Mano Negra, quindi torniamo sempre, siamo lì, negli anni 90. E Mano Negra, per chi non lo sa, era forse la prima o seconda band di Manu Chao, con uno spirito molto punk, molto del mondo, molto urbano, molto della strada, molto vivo, con un suono veramente molto vivo.
2: Champion du monde de football, devenir champion du monde.

0: Ecco, ci siamo con Santa Maradona. Manu Negra, Manu Ciao e Maradona, che penso che sempre di più nella mia vita diventa o è diventata una figura molto importante, un'icona molto rappresentativa di quello che è l'America Latina in realtà. E perché l'ho portato? Boh, non lo so, però mi è appena venuto in mente un altro aneddoto, però torno molto disordinatamente nel tempo, perché se era l'82, no, 86, i mondiali in Messico, e penso che anche qua c'era l'album delle figurine, no? E sono andato con mio padre a comprare l'album, abbiamo comprato la prima bustina delle figurine, la apro e la prima figurina che mi appare è Maradona. E questa cosa me la ricordo ancora tutt'oggi molto intensamente. E niente, ti è successo qualcosa di simile?
1: Non proprio, però nel senso vuol dire che comunque tu conoscevi già Maradona quando avevi... cos'è?
0: Avevo 9 anni, nell'86. Sì, ho visto giocare. E in Colombia c'era questa idea che tutti gli argentini erano antipatici e con un ego enorme, mito che per fortuna ho disfatto andando in Argentina e vivendoci un po', di quello forse parliamo dopo. Però sì, se voglio tornare alla figura di Manu Ciao, perché l'ho portato, e è stata lui, la sua musica, la sua visione del mondo, già spostarsi dall'Europa a prendere ispirazione in America Latina, è stata sicuramente una bella motivazione per intraprendere un viaggio che ho fatto nel 2004. Sono partito con lo zaino a spalla e a vedere tutte queste cose che forse avevo visto solo nei libri o in documentari, e mi sono lasciato tanto sorprendere. Volevo andare in Argentina e tornare in 3 mesi, invece ci ho messo 2 anni, non sono mai tornato e sono arrivato qua.
1: Adesso non c'entra niente, però mi fa venire in mente come era qua in Ticino ai tempi in cui c'era Manu Ciao, e così c'era tanto fermento a livello di centri sociali e così, cioè c'era il movimento No Global, quello che era ancora tanto tanto vivo, e Manu Negra, Manu Ciao e quella corrente lì, No Global era molto molto forte, era un po' la colonna sonora di questi movimenti, se mi ricordo bene, più o meno.
0: Sicuramente, particolare perché qui era quello, no? Sicuramente la colonna sonora di un movimento sociale molto, molto forte, molto presente. Per noi era qualcuno che dall'Europa si interessava all'America Latina. Infatti la prima volta che Manu Ciao è arrivato in America Latina hanno fatto questo Expresso del Hielo, che era ripercorrere col treno, un treno che in Colombia non si, diciamo, era, in Colombia non esistono i treni come esistono qua per trasportare le persone, sono sopravvissuti a fine dell'800, inizio del 900 i treni, i merci, e quindi lui ha percorso un po' la Colombia su questi treni, sulla scia di Cien Años de Soledad, 100 anni di solitudine, per arrivare, adesso non mi ricordo se era il punto di partenza o il punto di arrivo, il momento in cui il coronel Aureliano Buendía, il protagonista del libro, viene portato da suo nonno a conoscere il ghiaccio, e quindi si chiamava L'Expresso del Hielo, e c'era circo e musica, era una cosa che si fermava nei paesini fino ad arrivare a Bogotà, e cose mai viste, no? Una cosa che era forte di ispirazione.
1: E comunque penso, tu dici un europeo che veniva in America, in Sud America, a prendere ispirazione, però c'era tanta ispirazione appunto dal Sud America, dal Centro America, penso anche per una questione appunto di ispirazione rispetto alle lotte sociali che avvenivano in quei paesi e che lì erano concrete, reali, mentre in Europa non c'era più niente, penso. perché finito il 68 e arrivati gli anni 80 era tutto scomparso. Invece penso che appunto gente sapeva che in Messico così succedevano cose e andava proprio anche a vedere e a vivere la cosa per poi riportare queste esperienze e condividerle. È un contesto molto molto diverso rispetto all'Europa. E la prossima canzone che ho scelto si situa nella mia vita più o meno negli anni dell'università, i primi, quando suonavo già, perché appunto lo skate poi mi ha portato a conoscere tanta musica, e anche con quello che era il nostro team di skate, che eravamo quattro, due coppie di fratelli che vivevano in due case vicine, che avevano formato questo team di skate, e da lì abbiamo fatto una band. E quindi quando ero all'università avevo una band che era già abbastanza lanciata, si chiamava The VAC, o si chiama The VAC adesso, così dico esistiamo ancora ragazzi. Il pezzo è di hip hop e io penso che a lui devo tanto del modo in cui canto, e mi ricordo che quando passeggiavo dentro il campus universitario e che c'avevo l'iPod e le cuffie, mi ascoltavo questa canzone tanto e la cantavo anche tanto, mi aveva preso tanto, e sì, è un tipo di canto in cui mi ci ritrovo, ecco.

0: Ecco, questo era il pezzo. E una cosa che vorrei raccontare su Iggy Pop è che è una delle pochissime persone che io ho veramente voluto andare a vedere e spendere dei soldi per andare a un suo concerto quando ne avevo pochi, come tutti gli studenti del resto, non che adesso ne abbia tanti però questo non sarebbe così problematico. Ho speso una roba come 140 franchi per andare a Lucerna a vederla, questo festival, con treno incluso, bello bello. Poi dopo solo avevo beccato degli amici, mi sa che ero proprio andato anche da solo, quelle robe tipo devo farlo, lo faccio, ancora mezzo adolescente, non mi ricordo quanti anni avevo. Comunque sono potuto andare, quindi qualche età abbastanza adulta ce l'avevo, se no non mi avrebbero lasciato, credo. Bello. E prima di lui c'era Van Morrison, che io non conoscevo a quel tempo. Se l'avessi conosciuto sarei stato contento. Adesso comunque sono contento di averlo visto anche senza conoscerlo. Non mi ricordo niente di quel concerto. Ero lì solo per Iggy. Però dopo che l'ho visto quella volta lì ho detto va bene, boh, non è che devo vederlo due volte.
1: Che non si fa per i concerti quando hai veramente voglia, no? A me mi hai fatto venire in mente una volta, appunto c'era questo festival Rock al Parque a Bogotà e l'ultima data, l'ultimo giorno era a pagamento nella Plaza de Toros. E quindi io e un altro amico che si chiama anche lui Riccardo, mi ricordo, sì, forse eravamo lì 17, 18, non volevamo assolutamente mancare questo concerto e siamo detti no, ci sarà un casino di gente, dobbiamo andare prestissimo. Siamo arrivati tipo alle 8 del mattino, una cosa del genere, penso che aprivano le porte a mezzogiorno, alle 2, eravamo i primi. Seduti lì, iniziavano ad arrivare tutti quelli della logistica, la polizia, tutti quanti, un altro punto di vista.
0: E i primi altri spettatori quando sono arrivati?
1: Non ho il ricordo di essere lì seduti sul marciapiede, anche lì senza soldi perché chiaramente avevamo speso tutto nel biglietto, e dirci forse saremmo potuti arrivare un po' dopo. Però il fuoco e la passione c'erano e ci hanno fatto arrivare così
0: in anticipo. Come io una sera sono andato a vedere John Mouse a Düdingen al Bad Bonn. Sono andato in macchina dal Ticino fino a lì e poi sono tornato indietro la stessa sera.
1: Wow.
0: Sì, e poi ho odiato una ragazza che si è messa a chiacchiere lunghissime con lui, c'era tipo una sorta di fila per parlarci un secondo, tutti oh, bravo, ciao ciao, questa si è fermata lì, qui devo rientrare, ho detto vabbè, cioè me vado a casa che tanto non finirà mai di parlare.
1: Ah, non sei neanche riuscito a parlarci?
0: No, vabbè, chi se ne frega. Meglio, perché adesso lui c'ha delle implicazioni politiche pericolose, quindi se ci avessi parlato adesso sarei
1: metti che ti fotografavano in quel momento.
0: Chiamava Trump e mi diceva ehi amico.
1: Vado. E anche questa potrei legarla a un concerto, un'aneddota legata a un concerto. Quando Alessia, la mia compagna, ha fatto i 40 anni, ho organizzato tutto per portarla fino a Saragossa, in Spagna, a un concerto di Andrés Calamaro, che sentiremo a continuazione, e sono riuscito a fare questa bella sorpresa che lei, finché non siamo arrivati al posto del concerto, non ha capito dove stavamo andando. E mi riporta tanto, tanto, tanto, tanto Calamaro a quegli anni in cui giravo con lo zaino a spalla per le strade di Sud America. E quindi Estadio Azteca di Andrés Calamaro.

0: fatto e che ho iniziato a fare musica. Ho conosciuto a Quito due colombiani che facevano teatro e volevano fare un trio di musica di percussioni colombiana, di tambores. Io tutta la vita mi ero picchiato la pancia in modo ossessivo, tutti i miei amici erano musicisti, ma io non avevo mai osato suonare uno strumento. E quindi lì mi sono detto, ma sì, proviamo, no? Vediamo. E funzionava. E da quel momento lì ho iniziato a far musica. E quindi questa canzone di Andrés Calamaro mi riporta a quegli anni in giro, in una casa dove ci fermavamo per qualche mese, o la musica che hai nelle cuffie intanto che aspetti il prossimo passaggio in autostop, Ecuador, Perù, un po' Bolivia e poi finalmente Argentina, lui è argentino, e tante cose belle che sono successe in questi due anni, e delle scoperte che per me sono molto importanti, appunto la mia compagna di vita e la musica, e anche l'aspetto professionale, in innamorarmi della fotografia e del documentario, diciamo, in quegli anni lì, no? Guardando dal finestrino, conoscendo delle persone. E non sapevo dove mi sarebbe portato quel viaggio, poi sono arrivato qua. E quindi sì, è stato veramente un'epoca bellissima, un momento bellissimo della vita.
1: Tanta roba, tantissima quella canzone alla fine. Io vado con la prossima, che è di Henry Flint, che è un compositore ancora vivente, che ha cominciato a fare cose negli anni 60. È legato un po' a Fluxus, a compositori come la Monteyang o George Machunas, però Machunas è un artista, vabbè, quel giro lì in America. Io, ascoltando tante canzoni, tante musiche, ho come questa idea di una musica universale. Se ascolti tante tante cose da diverse parti del mondo, tante si assomigliano. E mi ricordo che lì certe volte mi capitava di ascoltare del blues di un certo tipo, e da lì ero partito con questa ricerca di questa musica primordiale, così, che dopo appunto mi ha portato anche ad ascoltare musica in diverse parti del mondo e trovare dei link tra quello che si fa, il canto italiano con parti dell'India, e vabbè, alla fine poi dopo c'è gente che ci ha studiato su queste cose. Per me era un po' un'intuizione, e Andrew Flint per me è stato un compositore che aveva trovato qualcosa che univa già due parti e che ricreava un po' quella cosa che cercavo. E Henry Flint era concentrato sulla produzione popolare americana, per combinarle col minimalismo, e ha tirato fuori delle cose che secondo me sono molto belle, quindi ve le faccio sentire.

0: Stavamo parlando mentre ascoltavamo. Non so se vuoi proseguire il discorso che stavi facendo. Ci siamo messi a parlare di registrazioni di... con il tecnico di fine 800 inizio 900 nel blues, e tu dicevi che ti ricordava l'Oriente anche.
1: Mi riporta in Oriente, non so perché, forse sì, questa, non so il termine, monotonalità, o sì, questo modo di cantarmi. Immagino, vedo una persona con uno strumento con poche corde forse che parte
0: È quello che anche dicevo, appunto, di radici comuni in questo, perché la musica popolare c'ha tante similitudini. Dopo ci sono delle cose veramente fuori di testa in alcune zone, però tante, ci sono sicuramente delle cose che per l'uomo e il suo orecchio suonano bene o aiutano a fare qualcosa, e ci sono un po', cioè ci sono dappertutto ormai. Però vedi, se anche te ti ricorda l'Oriente, vuol dire che questi link ci sono sicuro, no? E dopo, nel senso, adesso io stavo ripensando cose anche a me, perché sicuramente in quel momento lì ascoltavo anche tanti Velvet Underground, gli Spaceman 3, e dopo trovo che questo tipo di musica sia anche collegabile all'improvvisazione, che l'improvvisazione è una cosa fondamentale anche nel blues. Oggi tipo il blues che fanno è uno schifo totale, perché quello, cioè quello sentito, quello che appunto c'è un tizio che non mi ricordo più il nome, però l'album si chiama forse Prison Blues, qualcosa così, e lui si sente che veramente improvvisa quando registra, e quello, cioè quella è la vita, quando tu improvvisi ed è veramente esprimi in quel momento quello che ti passa, cioè questo secondo me è davvero molto importante, che può essere poi anche ritrovarsi in quello che è stato definito anti-folk. E quindi tutte queste cose che si mischiano tra droni, psichedelia, gospel, improvvisazione, cioè tutto questo mondo qua. E sono finito una volta tipo a Henry Parch, che è uno che ha dismesso anche le tonalità e accordava la chitarra a caso, cioè nel senso fuori scala e con strumenti personali. Quindi alla fine, cioè, penso che siamo tanto fissati in cose che in realtà, cioè, anche non esistono, cioè la libertà, i microtoni, i microritmi, c'è un sacco di roba che forse non vogliamo, cioè non è che non vogliamo vedere, ma che ci siamo abituati forse a non vedere.
1: Sì, no, è molto bello questo che dici, o di cui stiamo parlando, dei canti etnici e queste cose che sono... Bisogna andare molto indietro nel tempo, no? Spesso, almeno in questo caso, anche se è una cosa che arriva dall'Africa in essenza, mi riportava a Oriente, e mi fa pensare anche alle musiche etniche dell'America Latina e dei Caraibi, soprattutto, dove c'è stato contatto con gli africani, dove gli africani hanno lasciato questa eredità. Vai che devi parlare, vai.
0: Sì, no, adesso mi hai dato un altro gancio. Ecco. Il canto è molto simile alle curanderas dell'Amazzonia, quelle che cantano in un modo così, un po' così, cioè penso col suono cura, no?
1: Che credo. Sa di ayahuasca.
0: Però evitando queste cose da New Age, però quelle della vecchina che ti canta, ho sentito qualcosa, penso che erano delle curanderas, era molto potente anche quello lì, c'era un po' dappertutto, tipo Bibi Kude forse del Madagascar o di quella zona lì, anche quella è una vecchina che fino a 90 anni ha cantato in un modo incredibile. Vabbè, dopo appunto il mondo è pieno di roba. Una volta ho sentito una registrazione etnografica di un gruppo etnico in Nuova Zelanda, sembrava una musica elettronica di oggi, faceva tipo roba sott'acqua, cioè incredibile. Però beh, ho già parlato troppo.
1: No, ascolta, per esempio, per darti solo un nome, sempre facendo riferimento alla Colombia, la musica etnica colombiana, Las Alegres Ambulancias, e questa cosa qua è... percussione corporale, pelle, legno, e queste voci che possono sembrare molto stonate, ma che sono l'espressione anche legate alle questioni culturali, religiose, che arrivano appunto da molto lontano. Niente, è molto bello avvicinarsi, e penso che è bello che succede anche con gli anni, no? Penso che in questo percorso che abbiamo fatto un po' in comune, partiamo dalle cose molto dalla ribellione, la rivoluzione, pian pianino l'ascolto, penso che lo spirito rimane quello, però l'ascolto si calma un po', e, almeno nel mio caso, mi riporta a questo ultimo pezzo che ho portato, che è un pezzo che penso che sia stato fatto anche negli anni 90, e, però io l'ho scoperto forse un paio d'anni fa cercando ispirazione per la musica che facciamo con la combi, con la mia band qua. Sono capitato su questo Alorsa, un tipo che ha vissuto, diciamo, faceva il taxista e penso l'insegnante di matematica e il musicista in Argentina, e lui voleva riprendere il tango, la milonga, queste musiche tradizionali, se vuoi, dell'Argentina, almeno di 100 anni fa, e trasporle un po' ai personaggi della Buenos Aires dell'epoca, no? Dell'epoca che lui viveva, quindi anche lì scene molto della strada, così. E questa in particolare è una canzone che ha scritto per Maradona, e torniamo lì, chissà perché. E che per me è poesia pura, per chi capisce lo spagnolo e sicuramente spero sia d'accordo, e penso che è una canzone in cui ogni frase, non c'è niente scritto a caso, ogni frase crea un'immagine, fa riferimento a un evento storico, è una cosa che veramente emotivamente è molto forte per me ascoltarla. Anche se non sono nato in Argentina, non so, c'è questa figura di Maradona che per me è bella e importante. E quindi, para verte gambetear, che vuol dire per vederti, come dici quando fai le finte quando giochi al calcio?
0: Non saprei, si chiamano finte.
1: Para verte
0: gambetear. Fare la finta.
1: E, dicevamo, anche il bello è che certe cose non si possono tradurre. E quindi per averte gambetear rimane così, una poesia a Maradona.

0: Andiamo alle conclusioni di questo quarto episodio e ringraziamo Riccardo e Giamma per il vostro tempo e ringraziamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Io ringrazio voi, ringrazio te Dani per l'invito e Giamma, è stato un piacere.
2: Sì, e anche per me è stato un piacere.
0: Avete ascoltato Frequenze in Movimento, progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.
3: Ehi, ciao!
4: Ehi, ciao!
5: Ehi, ciao!
6: Ehi, ciao!
3: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
7: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
8: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
9: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
10: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
11: Vuoi saperne di più?
12: Vuoi avere più info?
3: Rimani su Radio Gwen,
0: che c'è musica bellissima.
13: Questa era la nostra bellissima jingle collettiva con tutte le voci del team di Radio Gwen. Abbiamo appena ascoltato Frequenze in Movimento, un dialogo tra Colombia e Svizzera con Gianmarie e Riccardo e Dani, che ha curato e prodotto questo bellissimo podcast. Salutiamo, ciao Dani, ciao Gianmaria e ciao Riccardo. E adesso siamo arrivati alla fine della mattinata. Oggi pomeriggio abbiamo il viaggio del testimone, quindi questo viaggio di Rocco Pessolano, che è una persona cieca, che intraprende un viaggio per il Ghana come testimone di un matrimonio ghanese, un matrimonio di un suo amico. E quindi lui ci racconta questo viaggio attraverso i sensi che gli rimangono. E oggi è la quarta puntata, il quarto episodio, e inoltre potrete ascoltare anche un'intervista in diretta con Alan e Rocco, quindi alle 2:30 appuntamento con il viaggio del testimone. Alle 4 invece ci sarà una nuova puntata di Circolo degli Amici con Under Change Over, che ci propone la sua playlist che si intitola What Define My Youngest Years, un mashup che vi porterà in un viaggio nel tempo tra gli anni 90 e 2000 alla ricerca di nuovi suoni su forum e piattaforme che ormai tante di voi e tanti di voi avranno dimenticato, come MySpace, la nostra prima piattaforma di scambio e di interazione sul web. E niente, Under Change Over in arte, questo è il suo nome d'arte, ma lui è Adriano Liriti, ci fa fare un viaggio nella sua adolescenza con brani che lo hanno forgiato, brani ascoltati in viaggio per l'Europa in macchina con i suoi genitori, chicche nascoste, dimenticate, e anche un brano inedito di Adriano prima di diventare Under Change Over. Questo alle 4 e alle 5:30 invece avremo Repubblica delle Palme, curata da Cristian Ferretti, e dalle 6:30 in avanti invece lasciamo il testimone a Luca Costanzo, che ci presenterà tutta una serie di bella musica come il suo solito. Ci saranno degli ospiti speciali e Luca Costanzo vi terrà compagnia fino alle 10:30. Io adesso vi lascio con un ultimo brano, o un paio di brani, il brano dei Lady Bazaar, che sono stati i nostri ospiti lo scorso dicembre al Gwenstival, che salutiamo, tutta la band, in particolare Thibaut Martinet, che ha appena avuto un piccolo Matisse, e questo brano è That's the Spirit dei Lady Bazaar.

E questi erano i Lady Bazaar. Io sono Yelene, vi ho accompagnato durante tutta questa mattinata. Fra poco vi lascio alla voce sapiente e profonda di Alan, che probabilmente è già in studio a Chiasso. E con lui ci sarà un volontario, se non erro. Sarà accompagnato da Antonio. Io li saluto e saluto tutti voi e tutte voi. Buona giornata da Radio Gwen con Yelene.

Ciao a tutte e a tutti, sono Antonio, volontario di Radio Gwen. Oggi vi presentiamo il palinsesto estivo. Quest'estate, a partire dal 1 luglio fino al 21 settembre, avremo uno speciale palinsesto che si svolgerà il mercoledì, il sabato e la domenica. Per l'occasione abbiamo spostato lo studio della diretta in vetrina, dove è possibile vederci dalla strada di Via Livio, a Chiasso, nei giorni delle dirette dal vivo, il mercoledì. Siete invitati e invitati a passare a trovarci e, perché no, bere qualcosa di fresco e mettere un po' di musica. Portate pure i vostri vinili. Vogliamo anche tornare a valorizzare l'ascolto. Promuoveremo la programmazione generale sui social, ma per avere i dettagli dei programmi dovrete ascoltare la radio. Lì e solo lì le voci vi racconteranno chi, quali contenuti e quando vanno in onda. Tutti i mercoledì saranno dedicati alle dirette dallo studio, dove le varie voci di Radio Gwen presenteranno una rosa di puntate parlate, podcast e dirette, dal mattino fino alla sera. Più tardi andrà in onda il programma di Asimut a cura di Christian Ferretti, ma prima ascoltiamo un po' di musica. Vi propongo Globo, una canzone di Ele A, questo rapper ticinese che ha ormai raggiunto i palchi internazionali.

La prossima canzone è di Lucio Corsi. Ha partecipato a Sanremo l'anno scorso con Volevo essere un duro e la canzone che propongo è Francis de la Croix.

Don Chisciotte la Mancia fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

0: Ora ascolteremo Azimuth, a cura di Christian Ferretti. Azimuth è la direzione che scegliamo per guardare oltre l'orizzonte. Un viaggio sonoro tra luoghi, storie e paesaggi lontani, raccolti come cartoline audio da ascoltare per viaggiare, senza muoversi. Amiche e amici di Gwen raccontano un loro spazio di evasione e scoperta. I podcast, reportage e racconti attraversano confini geografici e interiori, seguendo rotte indipendenti e prospettive nuove. La scorsa puntata avete ascoltato la fiaba della casa, mentre oggi ascolteremo Il Grande Palazzo, quarto episodio di Pinguini Tropicali di Andrea Marinelli.
1: Today you're listening to Radio Gwen.
2: Pinguini Tropicali, un podcast di Andrea Marinelli. Il racconto del mio viaggio in India continua in questa puntata e si concentra sulla questione abitativa. Partiremo dall'esplorazione di un palazzo aristocratico, passando dalle baraccopoli, passando alle nuove tendenze del co-living e confrontandole un po' con la Svizzera e in generale l'Occidente. L'ultima lettura è di Pasolini, che fece appunto un viaggio in India con la Morante e Moravia. Scrisse un bellissimo libro che si intitola L'odore dell'India.

0: fatto qua è...
1: Il palazzo dipinto è formato da più di 100 mattoncini gialli e rossi che si riflettono, come in un lago, in quelli verdi e blu. È incorniciato da due palme per fugare ogni dubbio sull'ispirazione orientale dell'immagine. Quasi tutte le proposte di costruzione allegate alla confezione sotto forma di schede illustrate prevedono edifici tozzi, cosa che probabilmente dipende dal rischio di crollo. L'atmosfera esotica è evidente solo nell'immagine di un colonnato, la cui luminosità, quando lo si costruisce, è davvero ammagliante sotto la luce del sole.
2: La Veli, l'architettura della convivenza aristocratica. La Veli è la dimora storica urbana, tipica del Rajasthan, del Gujarat e della vecchia Delhi, progettata per ospitare nuclei familiari che superavano di gran lunga la media attuale di 4,4 persone per abitazione, arrivando spesso a 20 a 30 conviventi. Il cortile centrale, Angan, è il cuore pulsante. Funge da termoregolatore naturale, effetto camino, e da spazio sociale protetto. Qui le donne della famiglia gestivano la vita domestica e i bambini giocavano, mantenendo una sorveglianza collettiva. L'architettura della Veli gestiva la sessualità e il genere attraverso la segregazione spaziale. Esistevano gli Zenana, quartieri femminili, e i Mardana, quartieri maschili. I balconi schermati, gli Arokas, permettevano alle donne di guardare fuori senza essere viste, garantendo una privacy visiva estrema in un contesto di alta densità abitativa.
1: Pensavo alla Svizzera e all'India, che sono in qualche modo due realtà molto polarizzate per quanto riguarda la densità abitativa, i dati demografici in generale. Per esempio, la densità sul territorio in India è il doppio di quella della Svizzera. I dati reali sono che la densità in India è di 441 abitanti per chilometro quadrato, più o meno. In Svizzera invece sta a 210 abitanti per chilometro quadrato.
2: Il sovraffollamento domestico in India, con una media di 4,4 persone per casa, incide pesantemente sulla salute sessuale e psicologica, manifestandosi con dinamiche di genere distinte ma collegate. Nelle comunità a basso reddito e negli slum, la mancanza cronica di privacy trasforma l'intimità in una fonte di stress anziché di benessere. Per le donne, lo spazio ristretto e la presenza costante di parenti o bambini portano a una drastica riduzione del desiderio. La mancanza di spazio viene spesso utilizzata come una strategia non verbale per evitare rapporti indesiderati, riflettendo una perdita di autonomia sul proprio corpo. Questo isolamento psicologico contribuisce a tassi elevati di ansia e depressione legati alla vita coniugale. Per gli uomini, lo stress ambientale si traduce frequentemente in disfunzioni fisiche. Studi condotti a Mumbai indicano che un'alta percentuale di uomini in contesti affollati soffre di disfunzione erettile ed eiaculazione precoce, spesso causate dall'ansia da prestazione e dal timore di essere scoperti o interrotti. A questo si aggiungono pressioni culturali e lo stigma legato alla virilità, che impediscono a molti di cercare cure mediche adeguate, spingendoli verso rimedi tradizionali inefficaci.

Sono le 3 del pomeriggio, 3:30. Ho appena fatto un giro nella baraccopoli, in una baraccopoli che è stato molto facile trovare proprio a 2 passi da dove alloggio. Ho fatto 2 strade in più e si è aperto un altro mondo, ancora un altro strato, un altro livello all'interno di questa moltitudine. Ma una densità di elementi che non riesco a sintetizzare. Volevo dare una impressione veramente a caldo di questa passeggiata di 10 minuti lungo questo viale, appunto, di baracche con una discarica a cielo aperto. In questo lungo fiume fetido, pieno di piante incredibili, di fiori incredibili che crescono nella melma, questa melma terrificante adiacente alla discarica, e una sorta di percorso botanico segnalato, come dire, da qualche autorità. È un po' una questione che ricorre in questo luogo, che ha le radici degli alberi così imponenti che in qualche modo gli abitanti cercano di incastrare all'interno ai bordi dei marciapiedi, con pietre, massi, mezze recinzioni, e la natura è esplosiva e si allarga, e guardandola con queste venature, questi tronchi con queste venature incredibili, questi fiori con questa propulsione verso il colore, verso l'alto, percepisco una lotta e un'integrazione tra, appunto, natura e spazi antropici, sempre in lotta ma anche in grande fluidità, in grande apertura costante, anche in uno stato.

Un'ora di macchina lungo la periferia sconfinata. Un'ora di macchina lungo la periferia sconfinata, fatta tutta di piccole baracche.

per le strade che andavano mescolate alla folla, che si accovacciavano tra gli accovacciati, che deambulavano coi deambulanti, che sostavano tra i sostanti.

0: Avete appena ascoltato Il Grande Palazzo Demografico, quarto episodio dei Pinguini Tropicali di Andrea Marinelli. Ora ascoltiamo un po' di musica. Torneremo alle 14.30 con Il Viaggio del Testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana a cura di Rocco Pessolano.
1: Ciao, a presto!

0: Ciao, ti volevo dire che sei molto bella. Ciao.
1: E siamo su Radio Gwendoline, of course, sono quasi le due. Tra poco avremo una... Io sono Alan e siamo in studio a Radio Gwendoline, Gio a Chiasso. È il mercoledì live, quindi mandiamo in onda vari podcast, programmi dal vivo qua dallo studio. E tra poco avremo una telefonata con Rocco Pessolano, che ci ha proposto questo viaggio molto bello in quattro puntate che ci porta in Ghana. Lui è una persona cieca che ha fatto questo viaggio molto speciale, ma ne parleremo dopo. Adesso, in questo momento, però, dobbiamo fare una prova tecnica telefonica, quindi lo facciamo insieme, anche con voi all'ascolto, quindi bear with me, state con me, faccio adesso una chiamata, è tutto quanto dal vivo, praticamente stiamo usando WhatsApp, adesso chiamo il nostro tecnico, vediamo un po' se funziona, vediamo un po', allow microphone, sì, vediamo, pronto, ecco qua. Allora, non mi fa andare il microfono. E dai, ok. Pronto, Enrico, mi senti? Mi senti? Non mi sente ancora. Non mi sente ancora. Vabbè, riproviamo tra un attimo. Nel mentre vi faccio ascoltare un disco bellissimo degli... Heliotronics, vai!

Scusiamo se interrompiamo questo bellissimo pezzo di Daniel Drabek, Febbre Alta, e per una prova tecnica telefonica. E adesso chiedo al nostro tecnico dall'altra parte se ci sente. Enrico, ci senti? Sì, bene, bene. Ok, allora tra un attimo torniamo con la diretta, con la chiamata.

Ok, eccoci qua, Radio Gwendolyn. Strano, c'era una jingle un po' funzionante, ha funzionato un po' strano. Dopo riguardiamo. Siamo qua adesso in onda con Rocco Pessolano e con Suzana per fare una chiacchierata con me, Alan, per fare una chiacchierata dal vivo sul il nostro podcast che stiamo mandando in onda adesso dagli ultimi 3 mercoledì. Che si chiama Il viaggio del testimone ed è un progetto molto bello che abbiamo accolto con piacere da mandare in onda qua su Radio Gwendolyn, perché si tratta di un viaggio molto speciale, un viaggio verso il Ghana da parte di Rocco che ha creato questi podcast e che diamo il benvenuto. Ciao Rocco.

0: Ciao Rocco.
1: Ciao Rocco.
0: Allora, dici un po', vorremmo sapere da te direttamente. Allora, adesso noi siamo arrivati alla terza puntata, e quindi stiamo arrivando all'ultima. E quindi abbiamo te in onda, volevamo un po' sapere come è partito un po' questo progetto. È vero che l'abbiamo già un po' raccontato, ma averti dal vivo è molto speciale. Magari puoi raccontarci. Ah, oddio, aspetta, c'è un attimo un problema. Scusa un attimo, Rocco. Eccoci qua. Allora, stavamo dicendo, raccontaci un po' come è nato il progetto. Tu sei stato una guida turistica e

Scusami Rocco, dobbiamo un attimo interrompere perché abbiamo di nuovo un piccolo problema tecnico. Quindi stai pure al telefono e ti richiamiamo tra un attimo, perché, ok? Scusa, stai lì con la storia, ok? Grazie.

0: Eccoci di nuovo. Allora, chi è all'ascolto magari ha sentito dei momenti strani, vuoti, abbiamo avuto dei problemi tecnici, siamo su Radio Gwendoline e siamo in diretta adesso con Rocco Pessolano. Adesso io non mi ricordo se alcune informazioni sono già passate o no, ma è meglio dirle tutte. Quindi alle 2:30, tra un attimo, partirà l'ultima puntata del podcast Il viaggio del testimone, fatto e creato da Rocco Pessolano, che abbiamo accolto le quattro puntate di questo suo speciale viaggio nel Ghana. Rocco ha perso la vista molti anni fa e ha deciso poco tempo fa di ripartire per un viaggio, un'occasione speciale, un matrimonio e farlo da persona cieca. Quindi lui racconta in quattro puntate questa esperienza molto, molto speciale. Noi volevamo anche avere Rocco direttamente al telefono per poterci raccontare proprio dal vivo come è nato, come è stato e così via. Quindi voilà, siamo qua io con Suzana in studio.
1: Buongiorno a tutti.
0: E con Rocco siamo anche in diretta. Ciao Rocco.

0: Ok, no, come? Aspetta. Niente, abbiamo ancora, ma guarda, abbiamo ancora dei problemi. Rocco, purtroppo dobbiamo interrompere. Ascoltiamo adesso il tuo podcast
1: Sì.
0: e cerchiamo di. Sì, proviamo a riprenderlo dopo. Adesso gli ascoltatori e le ascoltatrici non sentono la tua voce, sentono solo me, quindi ci scusiamo anche con chi l'ascolto. Ascoltiamo però il podcast, è l'ultima puntata e ci risentiamo subito dopo. A tra pochissimo.

Radio Gwen di nuovo qui, abbiamo un po' di problemi tecnici, ma è anche quello l'idea, che siamo in diretta, stiamo provando varie aggeggi, varie possibilità tecniche e siamo in diretta direttamente in vetrina in via Livio 16, questo anche perché stiamo facendo un po' di training, anche i volontari e le volontarie per annunciare i programmi e quindi è tutto un po' live. Io sono Alan e qua ci sono anche Suzzana,

0: c'è anche il nostro volontario Antonio, abbiamo Enrico, abbiamo Simone e anche altre persone, Johan. Insomma, tanta gente qui e adesso vogliamo mandare in onda l'ultima puntata del podcast Il Viaggio del Testimone. Prima qualcuno magari ha sentito che abbiamo tentato di fare una telefonata dal vivo con Rocco. Rocco è la persona che ha creato questo podcast, si chiama Il Viaggio del Testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana, che è un viaggio fatto da una persona cieca, dall'Italia in Ghana per essere presente a uno speciale matrimonio. Rocco ha perso la vista 25 anni fa e quindi ha imparato a scoprire il mondo con gli altri sensi, con il gusto, l'udito e il tatto, aprendosi a emozioni diverse. E poi a un certo punto il suo amico Joseph gli ha chiesto di volare in Ghana per essere il testimone del suo matrimonio. E quindi, dopo aver perso la vista, dopo essere stato una guida turistica, ha deciso di tornare a viaggiare, ma appunto utilizzando gli altri sensi. Noi siamo al quarto episodio, tutti gli episodi dal primo al quarto li potete ascoltare anche su Spotify. E trovare le informazioni sul nostro sito. Noi adesso ci ascoltiamo l'ultima puntata, che è la puntata proprio del giorno del matrimonio. E se vi siete persi le puntate, le potete riascoltare. E dopo, se tutto va bene, inshallah, avremo Rocco al telefono direttamente per fare una chiacchierata proprio su come ha creato questo podcast e come è stato a fare a questo viaggio. Quindi vi auguro un buon ascolto. Questo è Il Viaggio del Testimone, il giorno del matrimonio.
1: Il viaggio del testimone. Racconto di un matrimonio dal Ghana. Da un'idea di Rocco Pessolano. In collaborazione con Nassau.

Benvenuti a questo podcast. Io sono Rocco Pezzolano e vi porterò in viaggio con me in Ghana attraverso i miei sensi e le mie registrazioni, vivendo con me le atmosfere e i suoni del viaggio come testimone di nozze del mio amico Joseph. In questo quarto episodio arriveremo al cuore della cerimonia: il matrimonio, i canti gospel, le feste e i saluti finali e il ritorno verso l'aeroporto, tra emozioni e riflessioni di fine viaggio.

0: Bene, oggi è il giorno prima della cerimonia, quella battista, quella della famiglia di Joseph. E oggi pensavamo di passare la giornata un po' a visitare le cose che non abbiamo visto ancora qui a Kumasi. C'è un forte al centro che racchiude un po' tutta la cultura Ashanti. E poi dopo pensavamo di fare un salto in quel mercato enorme che è Letia, che sarebbe bello anche vederlo anche da dentro. Sicuramente ci saranno cose incredibili. C'è anche un food quarter interessante. E poi qui nella via ho visto un sacco di barbershop. Prima della cerimonia il taglio di capelli è fondamentale, quindi vediamo come va.
1: When we are going to war, if you kill thousand will come. So we don't finish. They are Ashantis. We are ruling Ghana. Ghana is for
2: And
1: us.
2: do you know someone? Do you remember Giuseppe Dossena,
3: Dovrebbe.
2: the manager, Italian manager for Ghana and for Kotoko?
1: Kotoko.
2: Good coach.
1: Have you visited the palace?
2: No.
1: Then you have to tell your
0: Qui in Ghana quasi tutti parlano di calcio, ma soprattutto i tassisti. Il calciatore italiano più conosciuto in assoluto qui è Giuseppe Dossena, grande calciatore del passato in Italia e anche allenatore. Qui è conosciuto perché ha allenato sia la nazionale del Ghana che la squadra di Kumasi, l'Ashanti Kotoko.
1: When we come to national team, my team is Italy.
2: Oh, really?
1: Yeah, and I'm a Juve fan too.
2: Juve,
1: Juventus.
2: Juve.

crescere.

0: La guida ci spiega che rappresenta la storia e la tradizione del regno Ashanti, che è stato il regno più importante dell'Africa occidentale. E la fierezza di un popolo che si è battuto contro la colonizzazione degli inglesi.
1: And because the British were stuck here, because the British were in here and they could not go out, they got to a time they were in shortage of food, they were in shortage of medicine, they were in shortage of water, and they were in shortage of bullet as well. They were on the verge of dying. They needed a reinforcement.
2: Cioè, sopravvivere a questo mercato è quasi un'impresa. E tutto questo, tutti quanti urlano, ci sono megafoni, c'è cioè gente che... predicatori, di tutto.
3: Qui è un caldo pazzesco.
2: Magari cerchiamo di trovare un riparo. How are you? What are you selling?
4: Fine.
2: What are you selling?
4: Yam.
2: Yam. Yam.
4: I'm selling yam.
2: Yam is good. Medindi Rocco.
4: Who did you say Rocco?
2: Rocco.
4: You come from?
2: Italy. And you?
4: You are Italy. I'm Asante.
2: Asante. You are?
4: Yeah.
2: What's
4: I'm
2: your
4: Asante
2: name?
4: Woman.
2: Your name?
4: My name, Comfort.
2: Comfort.
4: Ah, nice to meet you.
2: Comfort.
4: I like your vest.
2: Okay, thank you very much.
5: Hello, Comfort.
4: Okay.
5: Bye bye.
2: Medase. Siamo rientrati nel Kennedy Mall. Adesso la parte interna, che rispetto a quella esterna è leggermente più ordinata, ma ugualmente immensa. Questo è l'ambiente che si respira. L'unica cosa una cosa positiva è che qui, essendo all'interno, non c'è quel caldo asfissiante, però l'ambiente, le voci, gli odori sono veramente qualcosa di incredibile. Questa è la parte, diciamo, del cibo, no?
3: Sì, qui sembrava che facesse del riso con del parmigiano.
2: Ah, invece?
3: È una zuppa. Una zuppa di ceci, sembra.
2: Qui c'è tutta una parte, diciamo...
3: E ci mette o pane grattugiato. Ah, e poi dentro questa zuppa di ceci.
2: No, forse la farina di mandioca.
3: Oh. Fa vedere?
2: Sì.
3: No, è riso.
2: E quindi questa è la parte, diciamo, del mall alimentare, e questi sono tutti piccoli stand con prodotti tipici, con piatti tradizionali. Abbiamo visto anche il fufu prima. Rispetto al mercato esterno l'ambiente è leggermente più tranquillo. Okay.
3: Comprano molti, sono in fila per il riso bianco con sopra tipo un sugo rosso.
2: Sarà Jollof?
3: No, Jollof è già rosso tutto il riso. Invece loro danno tipo della carne come spezzatino da condire, da mettere nel suo riso. Se non fosse piccante, non mi
2: piace. Adesso vediamo. Sì.
3: È come da noi nei mercati dove ci sono gli stand.
2: Però in chiave africana, cioè. Pancake? Ah, pancake. Sweet or salt? This is sweet or salt?
3: Sweet? È l'impasto per fare i pancake.
2: Ah, pancake. Thank you. Medase.
3: Qui non ho capito. Ah, qui fanno il caffè. Sì, caffè porridge.
2: Io quasi prenderei un caffè.
3: Vorresti un caffè?
2: No.
3: Perché no?
2: Prendo. Adesso ci siamo fermati al food court e
3: siamo qua.
2: Ovviamente abbiamo preso da mangiare qua e il solito John of Rice, che è immancabile qui, che è un riso cotto nel pomodoro con poi la scelta delle verdure, del piccante, del pollo. Tu che hai preso?
3: Allora, ora ti do detto che è piccante e io non la mangio, quindi la
2: qui riso e pollo, in pratica sei riso, pollo e uova, le trovi in ovunque, in pratica.
3: Ora tu dovresti mischiare il riso, perché questa salsa che aveva messo sul riso bianco potrebbe essere piccante,
2: ma già il mio è piccante di suo.
3: Ah sì, siamo a posto. E poi ti ho dato un'altra salsa qua, nell'altra ciotola di verdure, se assaggiala, se ti piace, la
2: mia. E questo è il food quarter di questo mega mall. Stiamo uscendo dal Seletia Market, anche questa è un'esperienza veramente incredibile, perché dentro si sentono odori, sapori, profumi di ogni genere. È un mercato enorme e solo la parte del cibo veramente si può assaporare tutto il Ghana, tutti i piatti tipici, e gente che vende di tutto in qualsiasi modo, trasporta di tutto, musica sempre all'altissimo volume, e c'è una confusione gioviale, però che fa bene, la gente si saluta, si parla, non c'è minimamente l'idea del pericolo, almeno non l'abbiamo percepita. Molto solare. Adesso ci troviamo davanti al barbiere qui a Kumasi per una spuntatina prima del matrimonio. Questo qua apparentemente dovrebbe essere un barbiere
5: trained, Sir Charles McCarty,
2: trained in London.
5: Center, London trained.
2: London trained. So, allora dovrebbe essere.
5: E
2: ieri siamo passati, ho chiesto più o meno quando era una spuntatura. Sono prezzi abbastanza economici rispetto all'Italia, però vediamo un po' come sarà l'esperienza del taglio ghanese, no?
5: Sulle vetrine del negozio comunque ci sono immagini di tagli di capelli
2: moderni,
5: europeizzati magari, alcuni, altri sono proprio che si sono disegnati
2: vediamo
5: figure geometriche in testa.
2: Vediamo che sarà.
5: Quindi sarà. Diciamo che la
2: manualità... Anche questa è un'esperienza da fare in Ghana.
5: Sì, diciamo...
2: Anche perché in questa via sembra essere la via dei barbieri. Ci sono barbieri ogni 10 metri. Vabbè, vedremo.
0: Il taglio di capelli è venuto benissimo, ma la storia che voglio raccontare è un'altra. La storia è quella del ragazzo qui della barberia. La storia di Kwame o Ahmed, quando era in famiglia, era musulmano, poi Jonathan, è la storia del suo amore per un altro ragazzo. Un ragazzo che aveva un sogno, di venire in Europa, e poi è rimasto lì in mezzo al Mediterraneo. E Ahmed ha voluto che noi due insieme registrassimo un video in inglese, un appello ai ragazzi ghanesi, un appello affinché prima di partire apprendessero delle competenze e poi usare i canali giusti, quelli regolari, perché il discorso è questo, che i nostri ragazzi, noi in Europa, in Occidente, se abbiamo un sogno e i nostri ragazzi hanno un sogno, quello di partire, di vedere dei posti nuovi, una curiosità di girare, è un sogno che per noi è molto facile da realizzare. Qui in Africa non è così, è diverso. I ragazzi africani, questo tipo di sogno per loro è praticamente impossibile o difficilissimo da realizzare.

0: Oggi è la domenica del matrimonio. E i preparativi sono stati fatti ieri, e oggi siamo pronti per raggiungere Joseph. La cosa divertente è che all'ultimo momento credo che si sia cambiata la chiesa, non è più quella ma un'altra, quindi adesso in pratica a poche ore dalla cerimonia è tutto in divenire. Noi dovremo raggiungere una chiesa in un altro posto, adesso vedremo, magari anche con l'aiuto del nostro nuovo amico Samuel, di raggiungerla. Io avrò con me il mio Kente e qualcuno penso che mi aiuterà a indossarlo, una volta arrivato sul posto. Però la cosa bella è questa, che è tutto sempre in divenire qui. Vedremo come andrà.
1: Allora, siamo qui davanti alla chiesa dove si terrà la funzione del matrimonio, la chiesa Battista, finalmente l'abbiamo trovata. E qui ci sono, diciamo, dei canti prematrimoniali. L'atmosfera è questa qui, sempre molto allegra. Ci siamo vestiti con i nostri kente. Gli invitati sono arrivati dal paese vicino, quelli della famiglia di Adua e quelli della famiglia di Joseph sono qui in zona. E quindi questa è l'atmosfera che si respira prima del matrimonio. Questa musica viene dalla chiesa battista, gospel battista, è un gospel molto particolare. Siamo nello spiazzo, in pratica antistante la chiesa. Gli invitati sono quasi tutti qua. Sono più o meno gli stessi dell'altra volta, della promessa. Siamo all'interno della chiesa Battista Canese.
2: Amen.
1: E questa è l'atmosfera prima del matrimonio. In pratica, questi sono i canti gospel della chiesa ghanese.

0: sua passione a Amen.
1: Quando si scatenava questa musica, tutti gli invitati ballavano al centro della chiesa.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Ora la sposa sta salendo le scale della chiesa.
1: Adesso siamo al momento clou della cerimonia. Pastore, dopo la predica si sta rivolgendo agli sposi.
0: Amen. But before then, you we both had a man say, you might be good, but then share. Everybody can hear the Bible.
3: Amen.
0: Now we can hear it here, and then the man said, the great thing about the sea class is that we can get with this.
3: Amen.
0: I therefore take this opportunity to ask, if anyone knows of any reason why,
1: adesso la cerimonia è finita e si sta ballando, adesso credo che anche i balli siano finiti o non si sa ancora, però la gente si è scatenata tutti quanti al centro di questa sorta di luogo sacro battista. Quindi il pastore è anche cantante e anche animatore, diciamo, della comunità.
0: Amen. If you have a good time, I will be a Wednesday Baptist studies. To meet him, who will teach you, and see ever and a bomb by him. Also, meet me up and a bomb by a vessel with a vessel. When the vessel will be up and a day, so by the vessel will be. Yama, and when you are not going to be before the moment.
1: Adesso ci siamo spostati dalla cerimonia in chiesa in un altro quartiere qui di Kumasi, dove si terrà il rinfresco e c'è un altro un grande gazebo qua nel mezzo di questo quartiere dove arriveranno tutti gli invitati. Io dopo 2 ore di kente, che è pesantissimo, dopo i balli in chiesa non ce l'ho fatta più, mi sono dovuto cambiare perché non regge. Bello il kente, però non è pratico per niente, cioè almeno per me, per gli occidentali, per loro sì, però io l'ho trovato molto molto pesante, poco pratico da portare, però va bene, insomma la parte, diciamo, istituzionale l'ho fatta col kente. Adesso i balli, va bene, li faccio in abiti occidentali.
0: Grazie.
1: Allora, che sta succedendo adesso qua al ricevimento?
2: Nel caso, durante la festa c'è questo intrattenitore che chiama o lo sposo, prima anche la sposa, adesso sta arrivando la sposa, e fanno un certo discorso che io non riesco a capire perché credo che non sia neanche in inglese,
1: no no,
2: e poi comincia la musica, lo sposo comincia, ha cominciato a parlare e tutte le persone si avvicinavano e buttavano addosso allo sposo dei soldi, e poi passa una della famiglia e raccoglie
1: della famiglia dello sposo e la sposa,
2: no, passa una della famiglia della sposa, però non so questa volta se, perché è arrivato anche il fratello dello sposo, il fratello dello sposo ha buttato soldi, prima mi è capitato di vedere che i fratelli della sposa si dividevano i soldi, non so bene come sia la questione, cercheremo di capire, la impareremo,
1: certo.
2: Chiederemo informazioni,
1: sarà una tradizione loro per raccogliere un po' di fondi,
2: però non so questi soldi, chiederemo a Joseph o a Elio.
1: Intanto c'è questo qua che è l'intrattenitore che parla, ogni tanto c'ha delle tirate anche da 20 minuti, no?
2: C'è tantissima gente, sì. Ogni tanto arriva anche della gente, sì, questo intrattenitore, le persone anche sorridono quando lui parla, dice qualcosa, quindi significa che fa bene il suo lavoro,
1: esatto.
2: Per noi è incomprensibile, ma loro saprei,
1: adesso riparte,
2: riparte e sta ballando la sposa.
1: Chi balla adesso?
2: La sposa,
1: eh?
2: Sta ballando la sposa,
1: ah. Adesso balla la sposa e la gente arriva là e chi...

0: Anche la seconda cerimonia si è conclusa, siamo completamente distrutti, abbiamo ballato, cantato, è stata una cerimonia che ha coinvolto tutto un quartiere, c'era gente che continuava a venire, e ballava, si univa, è stata veramente emozionante la condivisione di questo evento, veramente qualcosa di incredibile. Domani mattina sveglia presto, abbiamo il pullman per Accra, abbiamo deciso di partire presto perché da qui non si sa mai a che ora si arriva. Domani abbiamo l'aereo da Accra. Finita questa esperienza, ci lascia così un po' di tristezza, però con tanta gioia dentro per quello che abbiamo vissuto e condiviso.
1: Che ci porterà ad Accra. Generalmente abbiamo preso un pullman di quelli là che dovevamo prendere dall'inizio, quello statale, quello comodo, però la scelta dei trotro comunque non è stata poi del tutto così sbagliata, perché abbiamo visto la realtà del Ghana, uno spaccato di società, abbiamo conosciuto un po' di gente. Invece adesso abbiamo un pullman di quelli dello stato, della STC, che fa Kumasi Accra ed è comodissimo con l'aria condizionata. L'ultimo viaggio ce lo siamo concessi di quelli là comodi e... Dai, è stata veramente un'esperienza molto intensa, no? Molto
2: sì,
1: interessante.
2: Questo autobus è anche molto silenzioso, le persone non parlano, però
1: poi in generale
2: è piaciuto il contatto con la gente,
1: certo, i trotro
2: e gli altri auto, però anche questo va bene, come dopo 10 giorni di fatiche un po' di relax non è male.
1: Esatto, il trotro però è un altro mondo, è un mondo a contatto fisico stretto, ma anche socialmente molto aperto e si hanno scambi completamente diversi, più intensi, e lì si vede veramente, viene fuori il vero Ghana, no? Nel trotro. Adesso ci tocca altre 3 ore almeno. Allora, siamo da quasi 5 ore nel pullman da Kumasi per Accra, siamo in periferia della grande Accra e qui il traffico è tutto bloccato, no?
2: Sì, tutto bloccato, macchine che vanno in ogni senso di marcia, senza rispettare.
1: Probabilmente perché c'è stato anche un allagamento, penso, dovuto dalle piogge dei giorni scorsi. C'è stato, quindi c'è un po' di acqua che invade le carreggiate, insomma, e c'è abbastanza traffico qui.
2: Sì, infatti anche dove l'acqua anche non c'è, in realtà ci sono proprio cioè del fango, insomma, le strade con un po' molti avvallamenti anche.
1: Speriamo di arrivare in tempo.
2: Dai, abbiamo tempo.
1: Però... Allora siamo in aereo, ultimi momenti del Ghana, quali sono le tue considerazioni?
2: Che in Africa nulla è scontato,
1: anche oggi
2: mai dire
1: abbiamo
2: mai,
1: rischiato
2: anche oggi
1: tanto.
2: Abbiamo avuto la nostra dose di adrenalina che viaggiava.
1: Sì, perché orari, tempi, luoghi, è tutto relativo, però poi alla fine gli africani ce la fanno a fare tutto, quindi alla fine anche noi ci siamo adattati a questa mentalità.
2: Fortunatamente però abbiamo anticipato molto il
1: proprio sapendo che
2: due ore di ritardo all'arrivo, noi eravamo comunque partiti al mattino presto alle 10, il volo alle 22, 12 ore e siamo arrivati per tempo, ma durante il tragitto.
1: Se devi fare delle considerazioni finali per questo,
2: è stata un'esperienza più unica che rara, è stato continue emozioni, colpi di scena imprevisti ma piacevoli. Ogni volta che abbiamo scelto di fare qualcosa ci è sempre capitato qualcosa di nuovo, di diverso, abbiamo incontrato sempre persone, abbiamo
1: ogni giorno non è stato mai banale, mai uguale a quello precedente.
2: Ci è capitato sempre qualcosa di molto piacevole.
1: Cioè, in realtà noi siamo venuti per il matrimonio che è stato il fulcro del viaggio e tutto, però intorno al matrimonio c'è stata tanta altra roba che ci è capitato ogni giorno in pratica.
2: Ci sono state delle giornate in cui abbiamo incontrato gente, in cui abbiamo fatto esperienze, assaggiato cibi e conosciuto.
1: Ci siamo trovati ad essere attori per un giorno,
2: esatto, con delle ragazze
1: di TikTok, ci siamo trovati a fare di tutto di più, incredibile.
2: Veramente il Ghana è stato una scoperta piacevolissima, soprattutto le persone mi hanno affascinato.
1: Sono sempre sorridenti, sempre si dimostrano sempre aperte, no? Sempre accoglienti e se ti devono dare una mano te la danno volentieri.
2: Esatto.
1: È veramente
2: non c'è stato altro che non ci sono state altre che cose piacevoli, che momenti indimenticabili, che emozioni continue.

Avete ascoltato Il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana, da un'idea di Rocco Pessolano, in collaborazione con Nassim.

0: Ciao. Volevamo dirti che sei bellissima. E stai ascoltando Radio Gwendoline.
1: Radio Gwen, quindi questa era l'ultima puntata del viaggio del testimone che abbiamo ascoltato negli ultimi mercoledì qui su Radio Gwendoline. È stato un bellissimo viaggio essere un po' partecipi. Noi adesso ci ascoltiamo un brano e subito dopo avremo in onda Rocco in diretta telefonica, così potremo fargli un po' di domande. A tra poco, Radio Gwen.

0: Radio Gwen, eccoci, quindi come dicevo prima, torniamo in studio per parlare direttamente con Rocco Pesolano, che ci ha offerto 4 puntate del suo viaggio, un viaggio in Ghana, che ha raccontato in questi 4, diciamo, episodi. Rocco, che è una persona che era una guida turistica, ha perso la vista e dopo tanti anni è tornato a fare quello che penso gli piace di più, poi lo chiediamo direttamente, viaggiare grazie a una scusa, potremmo dire quasi, anzi meglio un'opportunità, ovvero il matrimonio di un suo amico che lo ha invitato ad andare in Ghana per partecipare, e quindi questo è stato, diciamo, l'occasione per tornare a viaggiare, ma viaggiare ovviamente in un modo completamente diverso. Io sono qua in studio con Susanna. Ciao Susanna.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: E insieme abbiamo un po' noi, no? Abbiamo pensato di accogliere le puntate di Rocco e di farle sentire durante il palinsesto estivo. Quindi abbiamo al telefono Rocco. Ciao Rocco.
2: Ciao Alan, ciao Susanna e buongiorno a tutti i radioascoltatori, e grazie a Radio Gwen per avermi ospitato per questo mese di luglio, a me e al Viaggio del Testimone, che sono contento di essere stato ospite vostro per questo mese.
0: Ma guarda, siamo molto felici noi e siamo anche contenti di averti, no? Direttamente in onda, perché così possiamo farti un po' di domande e sentire un po' di più quello che sta dietro le quinte, anche di come hai creato tutto questo mondo. E qualcosa abbiamo già sentito durante anche i podcast, dove hai anche un po' spiegato qualcosina, però diciamo che noi siamo sicuramente molto curiosi e curiose, e quindi magari volevo così rompere il ghiaccio e chiederti come sei ovviamente arrivato a pensare di trasformare il tuo viaggio in un prodotto sonoro.
2: Ma è stato quasi per caso, perché come hai già detto tu prima, io nella mia vita precedente, diciamo, prima di cambiare, insomma, di usare gli altri sensi al posto della vista, io insomma lavoravo nel mondo del turismo e viaggiare per me è stata sempre la mia vita. Poi dopo ho iniziato a viaggiare in modo diverso, come hai spiegato tu, no? Usando gli altri sensi, e poi c'è stata l'opportunità, diciamo, che è nata quasi per caso. Io faccio del volontariato con un mio amico che, insomma, forse l'avete conosciuto nella prima puntata, a Forlì. Abbiamo conosciuto questi ragazzi che venivano dai barconi, abbiamo cercato di dare una mano, e poi dopo Joseph, che è uno di quelli che poi si è inserito bene qui in Italia, mi ha invitato per il matrimonio, quindi il podcast è andato un po' così, insomma, un po' come gioco, un po' come sfida. E all'inizio, sinceramente, io questa è la mia prima esperienza, e quindi ero un po' all'oscuro, poi un po' alla volta, passo dopo passo, ho detto: quello che cerco, che sento io durante questo viaggio, provo a trasmetterlo, a farlo sentire anche agli altri, e ci è venuta l'idea del podcast. Dai risultati sembra che sia venuto un prodotto artigianale, ma carino, almeno.
0: Assolutamente.
1: È assolutamente molto carino, Rocco. E io avrei una domanda un po'... forse difficile, perché però mi sono chiesta, essendo il suono un elemento così importante per te per orientarsi e vivere un luogo, qual è stato il suono più sorprendente che hai scoperto in Nigeria?
2: In Ghana.
1: Scusami.
2: Guarda, il viaggio in Ghana è stato tutto veramente una sorpresa, sia dal punto di vista uditivo che dal punto di vista olfattivo, tattile, perché gli altri sensi sono esaltati al massimo. Ma se parliamo di suoni, guarda, il fatto di noi ci siamo spostati come i ghanesi, insomma abbiamo vissuto come i ghanesi, quindi insomma siamo stati al di fuori dei circuiti turistici, e il fatto di sentire i mercati, sentire i trotro, che sono questa specie di piccoli pullman che quando sono pienissimi si partono e si sposano, la musica sembra sparata a mille. A livello di suono mi porterò sicuramente quel tipo di emozioni, per non parlare anche insomma dei cori, dei tamburi, del Ghana, c'è una collezione di suoni, e per me sono immagini, ecco Susanna, insomma, se devo dire la verità io ho trasformato tutti i suoni del Ghana in immagini, per me è un mondo ricco di quelle immagini lì, no? Fatti di suoni.
1: Ah, bello, grazie, grazie Rocco.
0: Quando hai deciso appunto di iniziare a registrare, com'è che hai fatto a fare queste registrazioni? Con che mezzi?
2: Guarda, le registrazioni ti sembrano strane, ma io praticamente ho usato semplicemente il mio telefonino, il mio cellulare, insomma. Un semplice iPhone, anche abbastanza vecchio. Io ho cercato di registrare tutto quello che mi capitava, e ti dico, il 90% delle cose più belle, più clamorose, non ho fatto in tempo a prendere il telefonino e registrare, però ho fatto, non so, forse una quindicina di ore di registrazione, se le mettiamo tutte insieme, e poi è stato bravo. Devo dare atto allo studio di registrazione Nassau di Bologna, che è un mio amico, e insieme abbiamo lavorato. Il montaggio è stato lungo, però è stato qualcosa che poi ha dato corpo al podcast, insomma ha dato una forma, e lì la cosa importante è stato lo scrivere prima, insomma, perché la mole di registrazione è enorme. È chiaro che poi devi avere un'idea per scremare tutto, insomma, per togliere, per tagliare, per montare, insomma il lavoro è stato molto molto lì. Per me, che è stata la prima volta, è stato molto interessante, molto eccitante risentire, scegliere i pezzi, io insomma è molto grezzo, ma a me piace tenerlo così, perché forse la bellezza di questo podcast è che ci sono mille errori, però è spontaneo.
0: Quindi sì, è possibile farlo. Mentre parlavi, ho cercato di immaginare come hai lavorato con la persona che ti ha fatto il montaggio. Cioè, eri lì presente, quindi ascoltavi. Sto cercando di immaginare senza la vista come funziona tutto questo. Anche, cioè, sì.
2: È stato un equilibrismo, perché l'abbiamo fatto addirittura. Cioè, la parte insomma della presentazione delle puntate è l'unica parte che l'ho fatta in studio, insomma quella, la presentazione di ogni puntata. Poi tutto il resto l'abbiamo fatto io a casa mia, lui nel suo studio, mandandoci in continuazione pezzi montati, rimontati. Io gli dicevo che pezzi prendere, lui faceva la cosa tecnica. Poi è stato molto bravo anche per quanto riguarda la musica, che è musica originale, insomma, voi che siete insomma su una radio avete potuto apprezzare anche la bravura della musica, che secondo me ridà quel suono del Ghana, sì, dell'Africa, del blues africano, insomma un po'. Però l'abbiamo fatta a distanza, diciamo, è stato tutto un lavoro fatto tra Cesena e Bologna.
0: Sai, ascoltando l'ultima puntata adesso anche qua insieme in radio, mi piaceva molto questa idea anche, no, di utilizzare la cassetta, no, che cambia, perché magari si sentiva te che con la tua amica, come si chiama?
2: Paola.
0: Sì, con Paola. E che però dietro c'era un casino, no? del predicatore, o comunque della musica, del blues, eccetera. E quindi magari uno, mentre ascolta, che ne so, immagino che magari accende in quel momento lì, sente, ma cos'è questo, no? Eccetera. Però dopo c'è il gioco del spegnere la cassetta, come girare la cassetta e rimetterlo. Quindi avete utilizzato anche delle modalità narrative, dei giochi narrativi anche, no? per raccontare.
2: Quello era, in pratica, rappresenta un po' lo stacco tra un pezzo e l'altro. Cioè, anziché fare il montaggio diciamo quello là che si fa normalmente, noi abbiamo pensato di ridare proprio l'idea della registrazione, quella classica, e quindi per cambiare un po' il capitolo, il paragrafo, diciamo, di fare quel rumore, cioè di utilizzare il rumore proprio del registratore. Ci è sembrato, insomma, nell'ottica della narrazione del podcast, la cosa migliore da fare. Insomma, credo che abbia avuto un buon effetto, no? Anche quel discorso.
0: Poi tu, come persona cieca, hai dopo questo viaggio, ti ha dato, è stato anche ispirazione per tornare a viaggiare?
2: Guarda, io il discorso del viaggio io l'ho sempre, in pratica non l'ho mai abbandonato, perché sai, quando tu cresci, è il primo lavoro, è la tua vita è nel turismo, e io ho lavorato insomma, quando la parte, diciamo, della mia vita, perché io divido sempre la mia vita in due, no? Quando vedevo e quando lavoravo, ho lavorato negli Stati Uniti, in Brasile, e poi dopo in pratica non è che ho mai smesso, insomma, ho cercato di riuscire a viaggiare usando gli altri sensi, insomma, un po' alla volta ho cercato, dico, vabbè, insomma, non vedo, però c'è tanto, tanto da imparare, tanto da percepire con gli altri sensi, ho cercato un po' di usare gli altri sensi e continuare a viaggiare. Ti dico, guarda, adesso non è che, è chiaro, non vogliamo fare i supereroi, no? Cioè, la vista è sempre è il senso importantissimo, però ci sono tante altre sfumature, no? Che rendono un viaggio particolare, che anche senza la vista magari ti manca un paesaggio, però riesci a percepire delle cose che chi vede magari nella superficialità non riesce a percepire.
1: Wow, allora ringrazio ad Alan per questa domanda, perché a me è venuta la prossima domanda che volevo chiederti: quando e dove ci porti la prossima volta?
2: Ah, guarda, guarda, io spero di continuare, perché un po' ci ho preso gusto, perché questa è stata la prima volta e sembra che i risultati siano, insomma, abbastanza. Io, insomma, in realtà questa era una cosa che doveva essere un ricordo mio personale, dovevo sentirlo da solo. Poi la cosa è andata un po', sai, hanno ascoltato più persone, hanno detto no, ma questo lo devi mettere online, lo devi far sentire, e vabbè, e allora è andata così, e sono contento che il viaggio del testimone è andato avanti. Io guarda, prossimamente ho in programma qualche altro viaggio, l'importante è avere poi l'idea giusta e cercare di dare anche una sceneggiatura, perché c'è il viaggio fino a se stesso, insomma, interessa a pochi, ma magari avendo uno scopo, un soggetto interessante, lì si può fare qualcosa di. Adesso qualcosa in pentola ce l'ho, non voglio anticipare nulla, però voi sarete i primi a saperlo sicuramente.
0: Yeah, fantastico.
1: Sì, ok, grazie.
0: Allora, ultima domanda ti farei questa. Cosa consiglieresti a qualcuno che vorrebbe trasformare il proprio viaggio in un podcast, anche, o in una narrazione, quindi da qualunque tipo di viaggio, ecco, cosa le o gli consiglieresti?
2: Sì, io dico una cosa, io penso una cosa, cioè, dalla mia esperienza è questa, che secondo me, vabbè, il viaggio fino a se stesso come vacanza, come turismo, insomma, su YouTube, su online ce ne sono milioni. Secondo me un podcast interessante deve avere una sceneggiatura, un

0: insomma, è quasi da film, no? E quindi secondo me scrivere una buona sceneggiatura, avere una buona idea di base, quello è il mio consiglio per tutti, cioè coloro che vogliono fare un podcast, secondo me.
1: Ok, sì, non so adesso a quanti di voi che siete in ascolto, qualcuno magari una volta vi ha detto: no, ma questo, di questo tu devi farci un film, no? Quindi ecco, se magari vi è successo, potremmo dire noi tre, io, Susanna e tu, Rocco, no? Incoraggeremmo a trasformare effettivamente questa cosa in un viaggio raccontato, in una narrazione, senz'altro, perché abbiamo tante storie da raccontare.
0: Ti dirò una cosa, se questo, il viaggio, come, insomma, sto avendo dei contatti incredibili, adesso non li voglio dire perché, insomma, però sto avendo dei contatti incredibili, cioè è nato come gioco e sto avendo dei contatti veramente incredibili. Se un giorno questo diventerà qualcos'altro, questo viaggio del testimone, sicuramente, insomma, buona parte dovrò anche a voi perché siete stati i primi a credere nella diffusione di questo podcast. Quindi se un giorno sarà qualche altra cosa, in un formato diverso o non lo so, quasi non voglio dire niente, non voglio anticipare nulla, ma sicuramente voi avete un gran merito.
1: Guarda,
2: Oh,
1: proprio
2: grazie.
1: mentre lo dicevi, Susanna, ci siamo fatti l'occhiolino. Grazie mille, Rocco.
2: Grazie mille,
1: Sì,
2: Rocco, è
1: grazie
2: un
1: anche della
2: piacere
1: tua,
2: conoscerti.
1: della tua disponibilità.
0: Grazie per avermi ospitato e sempre forza Radio Gwen. Quando volete io sono sempre qui, va bene?
2: Un abbraccio
0: Per un'altra chiacchierata
2: fortissimo.
0: volentieri. Buona giornata.
1: Ciao
2: Ciao
1: Rocco,
2: Rocco,
1: ciao
2: va
1: ciao.
2: bene, ciao, stai bene, ciao
1: Adesso
2: ciao.
1: passiamo ancora un po' di musica e alle 4 avremo la prossima puntata del Circolo degli Amici con Under Changeover. Vi lasciamo alla rotazione musicale e qualche disco anche qua su Radio Gwen.

0: Ok, quindi Radio Gwen, adesso abbiamo ancora un po' di musica prima delle 4 o quando ascolteremo un'altra puntata del Circolo degli Amici. E, fino a quell'ora lì ascoltiamo un po' di dischi direttamente qua in studio. Abbiamo un bel set di giradischi di Armando, il nostro tecnico, che magari se qualcuno di voi ha visto anche su Instagram, ci hanno rubato tutto il sistema durante il Festival di Scintille, grazie al cielo. Grazie alle forze dell'ordine e magari anche un po' di passaparola, insomma, sono stati ritrovati, quindi sia il mixer che il giradischi, ma nel mentre stiamo usando altri. Quindi ascoltiamo un po' di dischi presentati dagli ospiti che arrivano qua a Radio Gwendoline. Il nostro ospite magari vuole gridare il suo nome dalla regia. Jovan, ok. Jovan ci propone un disco, ascoltiamo un po' che cosa sarà, magari ne parliamo dopo, quindi mettiamo la jinglina.
1: Questa è Radio Gwen.
0: E go! Vai!

0: Stai ascoltando Radio Gwen.
1: Ciao a tutte e a tutti, sono Antonio, volontario Gwen, e vi presento il Circolo degli Amici, a cura della redazione musicale. Il Circolo degli Amici della redazione musicale si propaga a cerchi concentrici. Ogni ondulazione amica ha carta bianca e propone le sue playlist del momento. Poi, a loro volta, chiedono ad altri amici e amiche e così via. Come buttare un sasso nel lago. Ogni cerchio corrisponde a una nuova proposta musicale. Nell'ultima puntata avete ascoltato Suoni per oggi e per domani, a cura di Dimitri Loringhet. Si trattava di una selezione di brani indie effettuata da Dimitri, anche noto come Jazz Weirdo, raccolti qua e là dal 2021 a oggi, che spaziano dalla new wave al post-post-punk, dal dream pop alle good vibes. In questa puntata, invece, ascolteremo Under Changeover. Si tratta di un pianista italo-scozzese, electronic producer, sound artist e musicista, che vive a Lugano, dove intrattiene collaborazioni come quella con lo studio Foce. I suoi brani strumentali sono ricchi di emozioni che riescono a fondere paesaggi sonori con melodie potenti. Nel 2025 pubblica il suo terzo album, intitolato Elettronica Romantica.
2: Il circolo degli amici.
3: Ciao a tutti, sono Under Changeover e questo è What Defined My Youngest Years Mashup. È un viaggio nel tempo, tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, quando ero teenager e correvo sul mio PC per scoprire musica nuova su MySpace, quando ogni suono era una scoperta e ogni brano diventava una porta verso un mondo nuovo. Dentro troverete i generi che mi hanno formato profondamente. L'elettronica underground che pulsava nei forum nascosti della rete, il metal che ti urlava in faccia, l'emo che trasformava la fragilità in forza. E infine la musica british, ascoltata in macchina con i miei genitori, quando viaggiavamo per tutta l'Europa. Ho voluto inserire anche piccole gemme quasi introvabili oggi, tracce che custodisco nel mio hard disk pesantissimo di 20 anni fa. Come il primissimo progetto elettronico di Sonny Moore prima che diventasse Skrillex, o alcune band elettroniche giapponesi rimaste nell'ombra. E poi c'è un piccolo easter egg, un mio brano prodotto ancora prima di diventare Under Changeover. Buon ascolto a tutti!

0: Radio Gwen presenta La Repubblica delle Palme, un programma di approfondimento culturale e attualità. Dov'è finita la nostra sigla? Vi starete
1: Bravo,
0: chiedendo. È una bella domanda. Diciamo che oggi abbiamo il file, abbiamo voluto fare un'improvvisazione

0: Una nuova sigla, perché oggi è una puntata sperimentale. Il fonico in vacanza, ci ha detto di dire. Comunque, eccoci, siamo alla Repubblica di Palma. È strano iniziare con questi toni soffusi, vero? E non con la solita musica popolare ticinese.
1: Sì, perché effettivamente comunque sono più settimane che andiamo in live qui dal nostro studio di Chiasso in via Livio 16. Per cui appunto si susseguono i programmi uno dopo l'altro qui al tavolo, siamo proprio davanti alla vetrina e vediamo la gente che passa, che entra, che esce.
0: È un ritmo forsennato e in questo ritmo forsennato ogni tanto capita di scordarsi qualcosa. Io e Christian lo sappiamo.
1: Vabbè, non è che dobbiamo rivangare.
0: Passeremo il resto della puntata a scusarci. Esatto. Preparatevi, perché questa sarà la routine. Comunque, che puntata oggi abbiamo oggi, Christian?
1: Beh, una puntata un po' sperimentale, come dicevi tu. Faremo un po' una rassegna stampa delle notizie che abbiamo colto un po' nell'aria qui in giro. Parleremo tanto di tanti animali.
0: Esatto. Partiremo dagli uccelli, perché c'è un nuovo social network basato sugli uccelli, che detto così non suona per niente bene, però invece non è quello che forse alcuni voi pensano. È un social network basato sulla comunicazione lenta, ne parleremo tra pochissimo, come Entree. E poi dopo cosa abbiamo invece? Non c'entra con gli animali, ma è stata una giornata di fuoco per Claudio Zali invece. Questione di messaggi pubblicati online attribuiti al gran consigliere, ne parleremo nella seconda parte del programma. E poi dopo torniamo a parlare di animali. Con che cosa, Christian?
1: Beh, ci sarà il caso dei cani qui a Chiasso, che è appena stata votata appunto una nuova legge che impone di
0: portarsi dietro una bottiglia d'acqua quando i cani urinano, per usarla per pulire.
1: Avremo qui una testimonianza di prima mano, perché è uno dei firmatari della legge che interverrà. E poi andremo invece nel Locarnese, sull'isola dei conigli. Wow. Perché avremo al telefono Giada Olivotto, che ci racconterà del nuovo progetto appunto di diversi workshop, e anche della seconda parte del progetto Bambine, che abbiamo messo tra l'altro appunto su Radio Gwen, un audiolibro che potete ritrovare anche sul nostro sito, ma ne parleremo appunto in seguito.
0: E con cosa chiuderemo? Con l'intervista a... Scusate, abbiamo un piccolo... Vabbè.
1: E infine parleremo del progetto Your Hands Are Their Hands, che si svolgerà questo sabato 25 luglio. Ma appunto...
0: Partiamo dagli uccelli.
1: Partiamo dalla notizia, la prima notizia che ci ha... Cosa dici?
0: No, partiamo la prima notizia. Oggi è tutto un po' improvvisato, ma va bene così. Non gli uccelli, la canzone, perché dopo avremo la canzone Gli uccelli di Battiato, giustamente. Quindi prima parliamo di questo social network.
1: Sì, no, allora, questo social network abbiamo scoperto insomma qualche giorno fa, io e te ci siamo anche iscritti, sì. Abbiamo cercato di testarlo. Che cos'è? Lo chiamano Slowshall, perché è un esperimento, diciamo,
0: comunicazione.
1: Un mix tra un social media, ma anche c'è della gamification dentro, per cui ci si invia dei messaggi, ma questi messaggi sono insomma viaggiano alla velocità di appunto un volatile a scelta, poi dopo puoi averne anche di più, e permette appunto di comunicare in una maniera più, insomma, a misura d'uccello a questo punto, non d'uomo, però comunque a misura più naturale, per cui si può scoprire quanto comunque già insomma viviamo in un mondo
0: accelerato,
1: sì, e anche una specie di dittatura dell'istantaneità, quanto invece le distanze geografiche contino anche secondo me è interessante come esperimento, per vedere quale valore dai anche al contenuto del messaggio che invii.
0: Esatto.
1: E quindi questo social network è stato lanciato solo in aprile, ma attualmente ci sono già 250.000 iscritti.
0: Wow, e... forse è un segno che c'è anche una brama di questa comunicazione più lenta.
1: È un po' una specie di slow food, ma per la messaggistica. E, esatto. Mi ha colpito molto questa anche, insomma, mi sembra molto divertente anche la app in sé, perché esatto. Insomma, Marco racconta che tu
0: mi sono iscritto su consiglio di Christian in treno venendo qui, facciamo parte dello stesso stormo adesso, cosa molto importante, e appunto all'inizio dell'iscrizione bisogna scegliere fino a 4 volatili con velocità diverse, e queste velocità appunto si comunicherà alla velocità del volatile. Per esempio, se io scrivo a qualcuno che si trova a Roma, che è diciamo 800 km da Lugano, se il mio uccello va a 90 km orari ci metterà a poco meno di 10 ore per arrivare a Roma. Questo è, se io scrivo in America ci metterà molto di più. Se io scelgo la lumaca che va a 2 km orari, che non è un uccello ma fa parte del pacchetto,
1: c'è anche la lumaca,
0: vuol dire che ci metterò ancora più tempo. Quindi è interessante, noi ora abbiamo provato a comunicare in treno, esatto. Ci ha messo 3 minuti mandando un tacchino, nel mio caso.
1: Tu sei il tacchino.
0: Esatto, io sono il tacchino. E comunque ecco, noi lo troviamo un esperimento interessante, è anche interessante che quando aggiunge una nuova persona lo chiama amico di penna. Sembra veramente di tornare ai tempi in cui si inviavano le missive e la risposta magari arrivava dopo un mese o non lo so, proveremo.
1: Quindi attenzione anche ai messaggi che inviate, non potete più, potete ritornare l'uccello alla casella, diciamo, di posta, perché c'è anche questa possibilità, ma penso che comunque bisognerà sprecare diverso tempo, per cui già ritorni.
0: Esatto.
1: Quindi è anche interessante vedere come, cioè, appunto, controllare il contenuto e dire, io voglio proprio mandare questo messaggio a questa persona che magari è così lontana, quindi gli devo dire proprio quella cosa lì, ed è anche interessante quello, appunto, interessante.
0: Una comunicazione più pensata, più riflettuta. Esatto. Tra l'altro, diciamo il nome dell'applicazione, si chiama Roost, se non sbaglio, R-O-O-S-T, nel caso vogliate provarla, esatto. Abbiamo appena fatto una pubblicità gratuita. E ora, prima di passare alla giornata di fuoco di Claudio Zali, mettiamo davvero gli uccelli di Battiato, ci scusiamo con il tecnico per la poca comunicazione.

0: Rientriamo qui a Radio Gwen, alla Repubblica delle Palme. Siamo sempre in diretta. Prima la nostra puntata tema parzialmente animale, quella era Gli uccelli di Franco Battiato. E prima abbiamo parlato in maniera un po' leggera di Roost, la nuova applicazione per la comunicazione lenta. Ora parliamo di qualcosa di molto serio, perché oggi è stata una giornata di fuoco per il consigliere di Stato Claudio Zalli. Addirittura, notizia delle ultime ore, l'MPS ha chiesto le sue dimissioni. Ma perché? Qual è stato la prima scintilla di questa cosa? Si parla di degli audi pubblicati da una donna online su Instagram, risalenti al 13 luglio scorso, in cui il consigliere di Stato, questi audio presunti sul consigliere di Stato, non è ancora accertato che sia effettivamente Claudio Zalli a parlare, in cui quella voce che sembra essere quella del consigliere di Stato sembra suggerire a un'altra donna di riempire di botte una terza persona, addirittura scrivendo: io quando è venuta a casa mia l'ho pestata. Questi audio sono stati ripresi dai presidenti dei maggiori partiti, di quasi tutti i maggiori partiti del Ticino, che questa mattina l'ha riportato il Corriere del Ticino, quindi Sirica per il PS, Speziali per il PLR, Dadò per il Centro. Hanno scritto allo stesso Zalli, al Consiglio di Stato, dicendo di chiarire su questi audio, perché si tratterebbe di qualcosa di molto grave. Noi abbiamo avuto l'opportunità di sentirli questi audio, tra l'altro la RSI ha dichiarato apertamente di ritenerli verosimili e attribuibili allo stesso Zalli. Tu Christian cosa ne pensi, che hai ascoltato? Sono piuttosto quasi scioccanti da ascoltare, non è così?
1: Beh sì, sicuramente sono scioccanti, e se veri appunto.
0: Esatto.
1: E poi appunto quello che mi domando è anche nella tempistica di perché sono usciti proprio oggi, proprio ora, cioè in questi giorni. Siccome appunto non risalgono ad adesso, ma risalgono,
0: esatto,
1: a più anni fa.
0: Esatto.
1: Al 2022, se non sbaglio, giusto?
0: Sì, esattamente. La datazione degli audio, perché nel video si vede la schermata delle mie registrazioni di questa signora e si vede la data del 2022. Perché farli uscire adesso? Ottima domanda. E la signora dichiara nello scritto sotto il video, dicendo: io in realtà ho 7 ore di conversazioni, sono disposte a condividerle con la magistratura, con i media, perché io voglio che sia fatta giustizia. Caso spinoso, caso complesso, anche perché nell'audio si riferisce a questa terza persona che questa voce, rassomigliante al consigliere di Stato, avrebbe esortato a picchiare, come una stalker, come una persona che avrebbe fatto stalking a entrambe le persone. E il c'è stato un processo di recente andato a favore del Consiglio di Stato proprio verso una donna che è stata condannata per stalking dello stesso consigliere di Stato. Quindi ci si chiede: è quella la donna? Cosa è successo effettivamente? Se l'audio è veritiero? Quindi un gran casino, per farla breve.
1: Diciamo, ecco, che ci sono più domande che risposte. E c'è stata anche, se non sbaglio, appunto una presa di posizione di Zalli che implicitamente confermerebbe
0: la veridicità,
1: esatto, degli,
0: sì,
1: audio.
0: Non possiamo arrivare fino a lì, perché non vogliamo essere denunciati, no. Però effettivamente quello che dice Zalli è particolare. Cioè dice, leggo da tio.ch: in relazione a quanto pubblicato oggi dal Corriere del Ticino, prendo atto con rammarico di una nuova e strumentale violazione della mia sfera privata, stavolta per mani presunte, quindi lui stesso dice non è detto che siano vere, registrazioni risalenti a parecchi anni fa, che qualora a me attribuibili sarebbero state effettuate a mia insaputa, sarebbero quindi tutti gli effetti e frutto di reato. Tra l'altro lui stesso ha detto: denuncerò, mi riservo di denunciare i responsabili dei partiti che hanno mandato questa lettera al Consiglio di Stato perché mi stanno diffamando e si stanno basando su registrazioni illegali. Ma è proprio questo, registrazioni illegali, che è particolare. Se le registrazioni, quello che viene leggendo,
1: sono illegali ma non sono false.
0: Sì, se le registrazioni fossero false, perché dire che sono illegali? Cioè io direi sono registrazioni false, non c'entro niente. E basta. Invece dire registrazioni comunque di anni fa e comunque sono illegali, però non è detto che siano mie, suona un po' strano, no? Se sono false, sono false, non devi dire le altre cose. Cioè, commento personale della redazione di Radio Gwen. Ciò detto, vedremo come andrà. Ripeto che comunque non siamo gli unici a vedere dei dubbi. L'RSI ha dichiarato apertamente su un suo articolo che ritiene le registrazioni verosimili. Mm-hmm. Quindi, nel senso, il media di Stato ha un suo peso. E quindi ecco, arriviamo all'ultimo momento, la Lega dice che si riserva di reagire quando sarà tutto più chiaro e l'MPS invece sembra che abbia chiesto le dimissioni del Consiglio di Stato. Tra l'altro, velocissimamente, non è l'ultimo dei guai del Consiglio di Stato, che di recente è stato coinvolto nel caso del 14enne alla Farera, in cui... non vi stiamo qui a fare la lista, però
1: Marco, dovresti lanciare il tuo programma di giornalismo d'inchiesta.
0: Mi piacerebbe assai,
1: sono molto appassionato.
0: Sì, no, ma è una vicenda molto interessante, anche perché è interessante che abbiamo iniziato io e Cristian a seguirla stamattina ed è evoluta mm-hmm. rapidissimamente. Di solito sì, sì. I tempi sono molto più lenti. Vedremo cosa succederà.
1: Per quello che ci siamo dopo detti, andiamo su quest'altra app di messaggistica che è molto più tranquilla e più lenta. Quindi adesso spicchiamo il volo con un buon augurio per tutti, Three Little Birds di Bob Marley.
0: Esattamente. E torniamo a parlare dei cani.

0: Torniamo sulle note di Bob Marley a Radio Gwen, alla Repubblica delle Palme. Don't worry a chiunque abbia avuto una giornata pesante. Cambiamo argomento, andiamo su un tema un po' più leggero, ma che comunque sta scatenando le polemiche online: la multa a Chiasso, c'è anche fino a 100 franchi, se non si pulisce la pipì dei cani. Questa notizia è stata pubblicata negli ultimi giorni, è frutto di una decisione del Consiglio Comunale, dopo un'interpellanza di qualche tempo fa. Abbiamo con noi uno dei firmatari di questa interpellanza, che è Kavaskar Ratnam, consigliere comunale di Chiasso per il PS. Cosa vi ha spinto a prendere questa decisione?
1: Ciao a tutti e tutte. Allora, premessa, era un'interrogazione nata da un partito. È un problema che negli ultimi anni Chiasso sta vivendo anche fortemente, no? Allora ci siamo un po' uniti e anche sulla base di alcune lamentele dei cittadini e cittadine, anche delle varie commissioni di quartiere, che sono anche loro un po' i guardiani, tra virgolette, hanno detto la situazione sta un po' andando fuori controllo, no? E quindi insieme ai colleghi degli altri partiti, partita principalmente da un partito, no? Poi hanno chiesto se volevamo firmarla, anche noi abbiamo detto no, anche noi risentiamo questo problema e da lì poi è partito un po' l'iter, no?
0: Cosa intendi per situazione fuori controllo? Cosa sono i risvolti pratici?
1: Ma lo si vede dal decoro urbano, ad esempio ci sono alcuni punti critici dove non ci sono le telecamere, dove i padroni, i responsabili dei cani, portano i cani e lasciano fare la pipì, ma ovviamente bisogna prima anche dell'animale, però ci sono anche delle regole, nel senso va raccolta, la cacca va raccolta, ecco. Una cosa che non esiste in Svizzera, in Ticino, che abbiamo visto anche personalmente nelle grandi città, infatti questa sarà poi la nostra discussione, esatto. È questa famosa bottiglietta d'acqua, no? Sì. Nelle grandi città effettivamente io ho visto anche dei padroni andare con una bottiglietta, appena il cane ha fatto i suoi bisogni passava con la bottiglietta, però anche lì è tutto effettivamente molto discutibile, no? C'è anche da dire provato anche a mettermi nei panni di tutti quei negozianti che la mattina devono arrivare in negozio e si trovano poi anche lì tutti liquidi, ma al mattino e la sera. Infatti quando chiudevano i negozi io vedevo che passavano col secchio d'acqua a pulire, ecco, no? E quindi è difficile trovare il giusto equilibrio, no? E da qui è partita poi questa interrogazione al municipio, che c'è già un'ordinanza a Chiasso, infatti per avere un cane bisogna annunciarsi alla polizia, fare i corsi, un microchip, cioè un iter veramente complicato, no? E questo è anche per responsabilizzare un po' i padroni, no? E anche il municipio, dopo questa interrogazione, ha deciso di provare a introdurre questa misura, questa bottiglietta qua. Noi non sappiamo se sia la soluzione più efficace, okay. No?
0: Avete voluto dare un segnale, insomma, al di là, o anche magari sensibilizzare le persone a prendersi maggiormente cura.
1: Questo era cani. Anche l'obiettivo dell'interrogazione. Dopo sui giornali saltate fuori di tutte e di più, no? Ma ci sta, è questo anche l'idea di fare anche, non dico audience, ma di creare un po'
0: discussione.
1: La discussione sensibilizza anche un po' tutto il resto del cantone, che è stato adesso la città, io definisco pioniera di questo progetto, vediamo se funziona, ma sicuramente ora che entrerà in atto e tutto ci vorrà ancora del tempo, perché è difficile poi cambiare le abitudini dell'essere umano. Mm.
2: E non solo dell'essere umano, vorrei aggiungere.
0: Soprattutto non dell'essere
2: ma
0: umano.
2: Ma prima di fare l'avvocato, appunto,
0: dei cani.
2: Vorrei sapere qual è stata la ricezione degli altri umani.
1: Ma c'è chi giustamente, c'è chi ha accolto favorevolmente questa interrogazione, c'è chi no perché dice non siamo padroni di cani quindi non possiamo capire, tante cose, difficile se trovare la soluzione giusta. Noi volevamo combattere, tra virgolette dico combattere, questo decoro urbano che ultimamente, come dicevo prima, a mio parere stava un po' degenerando, tipo io spesso cammino per Chiasso e quando cammino sotto al tunnel di via Dunante devo fare lo slalom, no? Perché a volte i padroni non raccolgono gli escrementi e questo a me dà parecchio fastidio, no? Come quando vedi anche d'estate, purtroppo nelle ultime estati non piove più, quindi questo è un problema, la pipì dei cani rimane lì per giorni e giorni,
0: stagna
1: e anche un forte odore, no?
0: Però appunto, come dicevi te, anche l'utilizzo della bottiglietta, quanta acqua è necessaria per smaltire la pipì di un cane? Nel senso, non penso che una... cioè, nel senso, bisogna girare con la tanica.
1: Questo è anche uno dei tanti commenti che ti dicevo prima.
0: Sì, faccio l'ignorante di tu. Però anche, cioè, la mia ragazza ha un cane, quindi adesso lo porto fuori anch'io, nel giro di mezz'ora farà 10 volte la pipì. Cioè...
2: Sì, però appunto è lì che io entro come avvocato, esatto, della razza canina, nel senso che non fa la pipì, ma comunica, esatto, con gli altri cani attraverso...
1: Dicevamo che comunica per marcare il territorio, almeno io non so di preciso perché è così, però sente l'odore dell'altro cane e da lì poi, infatti, questo non... cioè, è inevitabile, ovviamente, quindi...
0: Quindi voi state distruggendo la comunicazione canina.
1: Adesso potrebbe essere...
0: abusando di questi poveri
1: essere
0: animali.
1: Quello, ma... No, io un esempio personale che faccio anche dopo, non so, le vostre abitudini, è spesso, ma... A me non piace entrare con le scarpe in casa, no?
0: Sì, anch'io.
1: Ecco, perché spesso dopo aver fatto questi percorsi io piuttosto preferisco lasciare le scarpe fuori dalla casa, perché a me dispiace entrare con le scarpe sporche in casa e camminarci sopra, no? E per me questo è proprio...
0: la anche, base.
1: Cioè, sì, per me è un po' come i giapponesi, quando entrano prima di entrare prendono le ciabatte, cioè tolgono le scarpe e mettono le ciabatte, ma perché è proprio una questione di igiene, no? E quindi dopo facendo queste camminate, mi sono detto, per me questa... per esempio, non dico, è una mia abitudine, no? Ma col fatto di, cioè, camminiamo per strada e troviamo di tutto e di più.
0: Ok, quindi sì, dici che la situazione è così pesante, cioè di prendere ognuno delle misure per...
1: Ma di misure, più responsabilizzare un po' i padroni dei cani, che anche loro, tutti possono avere un cane, sì, ci mancherebbe, però okay. Poi ci sono anche dei doveri, no? E, boh, Chiazzo comunque ha... tempo fa aveva sviluppato, adesso ci sono delle aree per cani, per esempio, no? È ovvio che adesso sono sotto pensa ed è lontano. Quando si fa la passeggiata per la città è inevitabile che il cane faccia poi i suoi bisogni
0: in giro.
1: In giro
0: Ok, quindi ok, tu giustamente difendi la vostra decisione. Forse qual è, per chiudere questo capitolo, qual è il peggior commento che hai trovato online rivolto a questa decisione, se lo ricordi?
1: Ma avevo letto oggi velocemente i vari articoli, perché poi l'interrogazione è uscita un po' di tempo fa, ma ultimamente poi vedo che è iniziato a... ma leggevo che non capiamo i bisogni dei cani, non sono i problemi di Chiasso, però poi per chi la vive realmente, cioè per chi ci passeggia di mattina, di sera, così le vede queste cose. Dopo, ovvio che per la gente che non vive la città non può capire, no? Quindi sì, quello, sì, altre priorità, ovvio che ci sono altre priorità, però questo anche per il bene comune, penso che bisogna trovare a un certo punto un equilibrio tra i padroni e i cittadini e le cittadine.
0: Ok, il tempo dirà se la misura sarà efficace, speriamo in ogni caso che la situazione migliori e che la gente... attacchi meno online magari, e ci facciamo una piccola pausa musicale, poi Christian, qual è il pezzo che abbiamo in preparazione?
2: Allora, non abbiamo un pezzo sui cani, purtroppo torniamo sugli uccelli, Songbird dei The Fleetwood Mac,
0: e poi saremo qui con Giada Olivotto.

0: E siamo di nuovo in diretta dalla Repubblica delle Palme, qui con Marco, io sono Cristian, alla regia il nostro Simone e siamo anche in collegamento telefonico con Giada Olivotto che ha scelto questa bellissima canzone di Milva, Canto a Lloret. Benvenuta alla Repubblica, Giada.
1: Ciao, grazie per avermi raccolto telefonicamente.
2: Benvenuta anche da parte mia.
0: E Giada, come mai hai scelto questa canzone? Poi parleremo del progetto appunto per cui ti abbiamo chiamato, ma prima vorrei sapere come mai questa scelta.
1: Ma ho deciso di scegliere questa canzone perché ho fortunatamente trovato il vinile l'anno scorso, proprio in questo periodo, lo cambio in second hand e a parte il fatto che il mixaggio del disco è fatto da Vangelis, che è il compositore di Blade Runner. Con una colonna sonora incredibile e si sente secondo me questo retro un po' sci-fi del disco in generale. In più la canzone è anche molto nostalgica, quindi mi sono detta perché non ricordare l'estate scorsa con questa canzone, semplicemente.
0: E invece quest'estate, anzi tra pochissimo, partirà la quinta edizione di Bambine. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì, grazie. Beh, Bambine è un evento, un festival e una residenza che mi sta molto a cuore perché è soprattutto una comunità in crescita. Infatti, Bambine è nato 5 anni fa con l'intento di aprire uno spazio di discussione autonoma a Lugano. E il nome viene da un testo molto importante dell'autrice ticinese Alice Ceresa, che tra l'altro è stato ripubblicato recentemente da Casagrande e che abbiamo presentato insieme a Tatiana Crivelli l'anno scorso a Chiasso Letteraria.
0: E vorrei anche aggiungere che avete letto questo testo, una lettura collettiva che trovate anche sul sito di Radio Gwen.
1: Esattamente, sì, è andata in onda proprio l'anno scorso, in estate. E il progetto, diciamo, include ovviamente traduzioni collettive, viste da diverse tipologie di traduzioni collettive dei testi di Alice Ceresa dall'italiano all'inglese, perché è una lingua in cui non è mai stata tradotta. E oltre a questo, durante i giorni che dedichiamo, che apriamo questo spazio che abbiamo intitolato Bambine a questo evento, in realtà facciamo tantissime cose, facciamo delle letture, dei workshop, delle esposizioni, un po' di, alla fine a volte anche dei panel accademici perché abbiamo avuto partecipazioni importanti, appunto come Tatiana Crivelli, Laura Fortini, altre ricercatrici di scrittura sperimentale e poi abbiamo invece anche tutta una parte molto conviviale con delle serate di cinema. Malauguratamente l'anno scorso, no, 2 anni fa abbiamo fatto del karaoke, nonostante io lo detesti, e
2: Perché
1: poi c'è ovviamente
2: malauguratamente?
1: anche dei momenti di DJ, dei momenti. Ogni anno è molto diverso e dipende anche un po' dalle persone che vi partecipano, perché la nostra moneta di scambio, diciamo, noi apriamo questo spazio, invitiamo le persone come associazione Sonnenstube e l'idea è un po' che la moneta di scambio per partecipare a questa iniziativa è offrire qualcosa di personale che può far parte della propria ricerca, ma anche delle proprie capacità, quindi se a una persona piace molto fare l'uncinetto, può fare una lezione di uncinetto, non c'è veramente una regola, ecco.
0: E questo anche in una cornice che appunto insomma, si inserisce bene nella nostra puntata a tema, diciamo, animalesco, perché sarà sull'Isola dei Conigli.
1: Esatto, sì. Ancora un mistero per me, devo dire come mai si chiami l'Isola dei Conigli, ma sì, questo è un sogno, tra l'altro, per riprendere il disco di Milva Tra due sogni, è un sogno che si è realizzato perché erano anni che provavo a chiedere all'associazione, che si occupa dell'Isola dei Conigli se c'era la possibilità in estate di avere uno slot di qualche giorno. ma è sempre stata molto occupata, e quest'anno è stato incredibile perché siamo riusciti a trovare qualche giorno, e quindi in questo contesto meraviglioso saremo su dal 27 al 30 luglio con un programma molto fitto che tra l'altro prenderà più di 4 attività al giorno, più o meno dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Io tra l'altro invito le persone all'ascolto a raggiungerci, il modo per raggiungerci ovviamente migliore sarebbe quello di avere una barca, ma capisco che il 99% di noi non possiede un tale mezzo, e quindi le opzioni sarebbero anche raggiungere l'isola maggiore, diciamo, con il battello, e poi o mettere tutto in un sacchetto, tuffarsi e venire lì, sono veramente 20 metri, oppure scriverci che organizziamo un piccolo trasporto in canoa. Questo anche potrebbe essere molto divertente.
2: Ma io ho una domanda, forse l'hai già spiegato e me lo sono perso, ma immagino che i workshop sono a numero chiuso, bisogna iscriversi oppure sono aperti a chiunque?
1: Allora, in realtà noi li abbiamo fatti sempre aperti a chiunque. La partecipazione in generale non è stata molto sentita negli anni, infatti alla fine abbiamo sempre cercato di invitare delle persone per poter avere sempre almeno una ventina di partecipanti. Mm. Io dico sempre che è aperto a tutte, a tutti, non c'è un criterio di selezione. Essendoci appunto la questione della moneta di scambio, sarebbe meglio annunciarsi, così che non ci ritroviamo lì in 50 e avere un pranzo per 25. Quindi chi vuole partecipare può benissimo scrivere alla nostra associazione, ci trovate sul nostro sito oppure su Instagram. Okay. Sì.
2: E per chi fosse interessato, dove si può trovare il programma completo? Sempre su Instagram? E se hai voglia di darci qualche esempio di qualcuno di questi workshop?
1: Allora, avremo dei workshop di argilla, per esempio, gestiti da due artiste visive, Stefania Carlotti e Viola Leddi. Poi avremo, per esempio, delle serate di cinema, invece promosse da Agnese Laposi e Giorgia Pipparetti, che tra l'altro entrambe gireranno insieme un film sperimentale su pellicola durante l'arco di tutti i 4 giorni, quindi chi ci raggiunge dovrebbe anche tenere in conto di poter entrare all'interno del film in un qualche modo.
2: Fantastico.
1: E poi ci saranno dei workshop di scrittura, tra l'altro con la Mara Travella, la direttrice della Casa della Letteratura, che propone per esempio una riscrittura, cioè delle aggiunte, diciamo, di voci a quello che è il piccolo dizionario dell'ineguaglianza femminile che ha scritto Alice Cerese, che è stato pubblicato poi postumo alla sua morte. E in quel caso, per esempio, potremo valutare l'ipotesi di aggiungere delle voci che al momento non sono moltissime. E poi avremo dei workshop di costruzione di maschere, quindi anche quelle poi probabilmente serviranno come scenografia di un film. Ci saranno dei momenti di ascolto, delle listening session, e ci sarà anche la proiezione del film di Ida Hess, Geister und Gäste, che è stato girato tra l'altro al Grand Hotel di Bristago, che era praticamente in faccia alle isole. Questa sarà la serata di lunedì, e quest'anno avremo anche finalmente un po' di partecipazione più giovane, perché abbiamo invitato quello che è chiamato il collettivo Le Sovversive, che invece farà un workshop di creazione di gioielli di carta.
2: Ok, grazie mille per questa panoramica. Puoi ridire per gli ascoltatori dove si possono trovare tutte queste informazioni nel caso si volesse riconsultarle?
1: Allora, le informazioni si possono trovare su Instagram e ovviamente...
2: Qual è il nome della vostra pagina di nuovo?
1: Zonenstube, semplicemente Zonenstube Lugano. Sì.
2: Perfetto. E io ho una domanda finale, che siamo un po' in chiusura, dobbiamo andare un po' veloce. Perché sì? È stata una malaugurata idea fare il karaoke l'anno scorso?
1: Sì. È stato terribile.
2: Perché non partecipava nessuno? O...
1: No, semplicemente perché io non sono assolutamente dell'idea che il karaoke sia una cosa sana, lo trovo molto imbarazzante per me medesima, ma è stato molto partecipato, le ragazze erano felicissime.
2: Fantastico.
0: Grazie mille Giada, ricordiamo quinta edizione del Festival Bambine, Giada Olivotto, grazie mille, dal 27 al 30 luglio. E se volete ascoltare invece l'audiolibro, che è il risultato appunto di un'altra edizione di questo festival, lo trovate proprio sotto Bambine sul sito di radiogwen.ch. Grazie mille Giada Olivotto, buon festival.
1: Grazie a voi, un abbraccio, ciao! Ciao.

0: Questo era Marvin Gaye, torniamo alla Repubblica delle Palme, torniamo su Radio Gwen in diretta, siamo in chiusura, siamo ai saluti, ma Christian, c'è un ultimo appuntamento in questa puntata.
1: Sì, un'intervista che abbiamo realizzato che lancia questo appunto evento Your Hands Are Their Hands, che si svolgerà questo 25 luglio a Roveredo. Ascoltiamo la puntata, ascoltiamo l'intervista a Clio e poi...
0: E poi passiamo il microfono alla console di Costa con un ospite d'eccezione. Ciao a tutti e tutte, grazie per l'ascolto, grazie per il caos a cui avete assistito e una buona serata.
1: A settimana prossima.
0: A settimana prossima.
2: Io sono l'ideatrice del progetto Le nostre mani sono le loro mani. Questa iniziativa è nata dal basso, senza scopo di lucro, grazie al lavoro di tanti volontari e di tutte le persone che hanno creduto in questa idea. È un progetto che è nato da un sogno. Un giorno mi sono resa conto che la valle in cui vivo, la Mesolcina, ha una lunghezza molto simile alla Striscia di Gaza e questa coincidenza mi ha colpita profondamente. Ho pensato che proprio qui, lungo questa ciclopista, che attraversa la valle per diversi chilometri, si potesse creare un'installazione capace di far riflettere tutti. È un percorso che, da una parte, richiama simbolicamente la distanza e le dimensioni di Gaza, e dall'altra attraversa un territorio segnato da un confine. Da qui è poi nata l'idea di riempire questo percorso con migliaia di mani, trasformando un luogo di passaggio in uno spazio di memoria, di incontro e di dialogo. Sabato 25 luglio a San Vittore inaugureremo questa installazione artistica lungo la ciclopista che collega Roveredo a San Vittore. Saranno esposte migliaia di impronte di mani rosse arrivate da 25 paesi nel mondo. Le mani sono rosse perché il rosso è il colore della memoria, una memoria che ci invita a non dimenticare. Ogni mano rappresenta una persona che ha scelto di partecipare a questo progetto, ma principalmente rappresenta anche i bambini che hanno perso la vita nei conflitti armati e tutti quei bambini che ancora oggi continuano a vivere la guerra.

0: ma possa essere trasformato in una possibilità, la possibilità di costruire ponti tra persone anziché muri. Per questo invito davvero tutti a partecipare il 25 luglio, che sarà una giornata di cammino, incontro e di condivisione, ma soprattutto un'occasione per ricordarci che anche un gesto semplice, come lasciare l'impronta della propria mano, può diventare un messaggio di pace e di solidarietà. Durante la giornata sarà possibile poi partecipare alla camminata inaugurale lungo le impronte, visitare l'installazione, pranzo tutti insieme e per chi lo desidera adottare simbolicamente una delle mani esposte. L'intero ricavato sarà poi devoluto alla Fondazione Sole Terre a sostegno dei programmi di emergenza oncologica pediatrica del Children's Center a Beit Jala, che è un ospedale che si trova nella Cisgiordania occupata. Si occupano di curare i bambini malati di cancro e insieme a questo progetto ci sarà un secondo progetto dove si occupano delle persone che hanno subito i traumi da guerra.
1: Sa, sa, sa, si sente? Siamo in diretta? Ecco qua, sono Costa e siamo ancora in diretta dallo spazio di Chiasso, dal nostro studio via Livio 16 a Chiasso. Grazie Cristian e Marco, era la Repubblica delle Palme. Adesso vi metto un po' di buona musica prima di introdurvi un super personaggio. Fred Johnson, Jetsman Record, lo conosciamo tutti e partiamo in modo classico.

0: Fred Johnson sotto Jetsman Records, una delle mie label preferite sicuramente per la quantità di jazz che hanno buttato fuori. Volevo dare il benvenuto a un gran personaggio. Franco Ghilmetti è passato a trovarci in studio, via Libia 16 ha chiesto. Ciao Franco.
1: Ciao Costa, ciao a tutti. Mi sentite? Ci siamo? Ciao a tutti.
0: Grande Franco, mi fa mega piacere. Noi abbiamo lavorato intensamente 2 anni fa alla ristampa del tuo disco, il Dottor Chattanooga e Navarones. Ci vuoi spiegare un po' com'è nato quel gruppo? Brevemente, come erano quelle emozioni di quei tempi a Chiasso?
1: Guarda, è nato veramente così, molto per caso, perché stavano suonando alcuni miei amici, 2 o 3 amici, così, per passare il tempo. E io facevo avanti e indietro da Parigi ed eravamo scontenti un po' della musica che si sentiva. E allora, con molta superbia, abbiamo detto, boh, la musica non la sentiamo, allora dobbiamo farla noi. E ci siamo messi con Charlie, che faceva i testi, e ci siamo messi a tirare assieme, a mischiare e a tirar fuori una musica che potesse piacerci. Ma questo con molto ci divertivamo.
0: Spirito libero, sì, proprio.
1: Sì, sì,
0: che è una cosa che fa impressione oggi, perché però i ragazzi non si approcciano più spirito libero, facciamo musica insieme, così c'è sempre un fine, la classifica, devo fare quella roba lì. Nel vostro disco si riflette questa libertà, c'era questa libertà.
1: Sì, ad ogni modo, appunto, perché non sentivamo la musica che avremmo voluto sentire. Cioè, noi grandi amanti, con Charlie abbiamo fatto il primo concerto che avevamo 2 anni. Perché lui già cantava e io facevo i ritmi con la batteria. È sempre stato un nostro modo di esprimerci. E lì proprio volevamo qualcosa di forte, di buono, che non sentivamo.
0: Che non sentivate, quindi di diverso. Infatti la cosa più difficile del lavoro di ristampa del disco è stato definire il genere. Perché voi cosa vi definivano? Mi ha fatto molto ridere questa cosa una volta.
1: A cosa ti riferisci?
0: No punk, post-punk?
1: Beh, post-punk lo chiamano adesso.
0: Ok.
1: Quando abbiamo iniziato non ci definivano, ci guardavano un po' male, a dire la verità. Il concerto, ci siamo presentati, uno dei primi concerti, ci siamo presentati a Locarno e abbiamo fatto un trucco, nel senso, come un po' come i punk, abbiamo mandato le foto, abbiamo mandato tutto, però non abbiamo mandato la musica, e ci hanno preso come gruppo di supporto, ed è stata una seratona dove la gente era stata in Piazza Grande, era stata scioccata. Mi ricordo che vedevo in fondo quelli delle moto, gli Avengers, che si sono alzati minacciandoci.
0: Non erano contenti,
1: no,
0: loro.
1: Neanche un po'.
0: Ma non sono mai contenti, quasi mai contenti loro.
1: Però lì è stato proprio avevamo voglia di esibirci. E ti dico, noi improvvisavamo, poi siamo stati un po' dappertutto, ma non abbiamo mai suonato la stessa canzone 2 volte di fila.
0: Questa è una cosa incredibile. Ecco. Facciamo così, ascoltiamo anche per chi non vi conosce, per capire un po' un indizio del sound. Metto il primo pezzo, che c'è anche il video musicale,
1: sì,
0: su YouTube, sì. Ed è uno dei pezzi che va forte comunque, che riesce ad un certo punto anche a far ballare. Il disco, ricordiamo che è senza batterista.
1: È senza batterista, sì, perché non siamo riusciti a trovarlo uno che ci piacesse.
0: Però c'era un percussionista. Dopo ne parliamo. Sì. Sentite questo pezzo.

0: diciamo che il batterista non serve in questi pezzi. C'era Nicola, no?
1: C'è Nicola alle percussioni, che è un grandioso, un grandissimo, grande percussionista, che è arrivato come violinista e l'abbiamo convertito alle percussioni. Sì.
0: Però veramente...
1: Che tuttora suona in Francia e nel mondo come percussionista. Adesso c'è dei gruppi bulgari, ma lo chiamano un po' dappertutto.
0: Sì, esatto, era venuto anche a Chiasso Letteraria, ormai sì, si parla di tanti anni fa, perché quando mi hai passato, tra virgolette, la serata di Chiasso, ormai erano 8 anni fa, quindi penso che è venuto un po' indietro, quindi magari 10 anni fa comunque era venuto a esibirsi anche a Festate.
1: È venuto a Festate con il gruppo dei bulgari, che hanno, lui sta a Marsiglia, e la sede dei bulgari è lì a Marsiglia, è un grande gruppo. E sì, Nicola, grande percussionista, ti dico, è arrivato come costruttore di violini e violinista, e l'abbiamo subito punito, l'abbiamo messo alle percussioni. E lì ha trovato però veramente la sua casa.
0: Ah sì, perché poi andando avanti, come hai detto prima, vuol dire che proprio sei innamorato di questo mondo, che padroneggia veramente molto bene con le percussioni. Franco, spiegaci un po' i live, com'erano i vostri live punk dei Chattanooga?
1: E i live, ti dico, erano... Partivamo... Ci sono stati dei live dove un po' alla fine facevamo 2 ore di concerto con 2 canzoni. Partivamo con l'inizio questo e poi si andava
0: a improvvisazione,
1: e quindi non si sapeva mai cosa poteva succedere. Abbiamo 2 o 3, però ci guardavamo negli occhi e riuscivamo a trovare delle strade, anche secondo del pubblico, secondo del locale, se stavamo bene, però ti dico, facevamo dei pezzi da mezz'ora l'uno.
0: Molto free jazz come approccio.
1: Un approccio alla
0: musica.
1: Io l'ho un po' imparato da Fela questo, però sì, è molto l'improvvisazione su una base che poteva essere Those Monkeys Speaking Me,
0: andando ad
1: oltranza. Dipende, ci sono stati dei concerti, ti dico, a Basilea, per esempio, un grande locale dove siamo stati, ero molto fiero di essere lì. Abbiamo cominciato, dopo mezz'ora sono andati via tutti, 35, è girata la voce, 35 minuti dopo, 5 minuti dopo che sono andati tutti, è arrivato, si è riempito, perché a Basilea girava la voce, che eravamo lì, e che era una musica folle, si è riempito di gente che voleva proprio ascoltare. Sentire quello. E quindi grande concerto. Ed è cambiato, perché proprio seguiamo anche i movimenti della gente, insomma.
0: Sì, forse prima ho sbagliato a dire in parte free jazz, prima hai detto che appunto continuavi a venire da Parigi, dove c'è un sacco di musica africana. Chiaro. Tu ti sei innamorato della world music e un po' l'hai portata qua con il festival Festate e tutte le cose con cui hai lavorato.
1: Con la musica maghrebina, musica africana, io mi sono innamorato di questi suoni. E anche con Festate, adagio adagio, sono riuscito a portare un po' di cose non male.
0: Un bel po', ma ne parliamo dopo di Festate. Adesso volevo chiederti, perché metto il secondo pezzo del vostro brano, che ha avuto un'avventura questo brano, proprio un pelo prima del Covid, ovvero DJ Mehmet della Strat Records ha trovato il vostro disco in qualche bancarella.
1: Sì, questo DJ berlinese è girato per i mercatini a Berlino e ha trovato un disco strano, Ticino Music, con tre pezzi nostri che sono finiti lì in questo mercatino di Basilea, ma lui li ha trovati dopo 30 anni.
0: Sì.
1: Cos'è, il 2004? 2000?
0: Ma forse prima, no, sì, non lo so, non ce l'ho qua, questo non l'ho portato, però sì, stiamo parlando
1: più o meno, sì.
0: Sì, quegli sì. anni lì, delle compilation prodotte dalla RSI.
1: E lui ha sentito Kabil Marabou e si è innamorato di questo pezzo e ha voluto fare una compilation con la Strat, l'ha proposto la Strat Records e ci ha messo in apertura di questo disco con Kabil Marabou, che ecco che è un pezzo che proprio io ascoltavo questa musica Kabil in un locale Kabil a Parigi sotto casa mia, dove c'era un intero villaggio in un palazzo, cioè il villaggio non esisteva più in Marocco, ma erano tutti lì in questo palazzo e ascoltavano canzoni Kabil e gli veniva da piangere. Io mi sono innamorato di un pezzo e l'ho lavorato. Sì. E ho tirato fuori un mio modo d'essere Kabil in questo Kabil Marabou,
0: che è un super pezzo, e andiamo a sentircelo subito. Dottor Chattanooga e te Navarones.
2: E poi Navarones. Soy Navarones.

Ciao.

0: Ripeto che questo, oltre che sul disco dei Chattanooga, è sulla compila di Mehmet, DJ che collabora spesso con la Strat Records, che è un punto di riferimento per chi compra dischi. Veramente, se vi abbonate a loro siete fregati, perché ogni venerdì credo che vi arrivano 3-4 dischi. No, producono veramente tanta tanta roba, soprattutto africana, soprattutto world music, veramente sono molto forti e lo fanno bene, perché poi i dischi suonano bene. Non sono di quelle etichette che comunque producono tanto ma poi i risultati non parlano sempre, quindi ti sei un po' costretto ad ascoltare non troppo il buon sound. Invece qua ha spaccato. Ma parlaci un po' anche, voi registravate tutto per conto vostro e il disco l'hai mixato te, comunque suona veramente bene.
1: In quegli anni sono nati i primi registratori con le cassette, però a 4 piste.
0: Sì.
1: E quindi riuscivamo, perché altrimenti non ce l'avremmo fatto quei soldi, andare a registrare, erano dei prezzi fuori di testa.
0: Dovevi veramente avere un'etichetta, gente sì, che comunque pagava. Sì. Sì, sì.
1: E quindi abbiamo fatto tutto in casa, con questo Teac, su cassetta, a 4 piste. Il suono è questo, siamo riusciti a fare anche delle cose... direi notevole a livello di registrazione, insomma.
0: Sì, forse è merito di ovviamente di voi, ma di questo mixer, perché comunque dopo, quando è arrivata la tecnologia, in primis era difficile avere un buon suono, cioè ha rovinato tutto. Adesso ha reso le cose più semplici possibili e immaginabili, però all'inizio ha creato confusione. Forse quel mixer lì dava, anche per chi non era ingegnere del suono, una possibilità reale e concreta negli anni 80.
1: Con un suono ancora analogico, insomma, sì. E ti dico, per noi è proprio, è stato un miracolo. È successo, è proprio, diciamo, eravamo nel momento giusto, insomma. Ecco.
0: Un po' come quando mi raccontate che arriva la batteria elettronica, cioè finalmente si riesce a fare musica in casa, se no era veramente anche un problema registrarle le batterie.
1: Soprattutto noi che non riusciamo a trovare un batterista come si deve, e la batteria elettronica l'abbiamo preso perché non avevamo il batterista, e ci ha cambiato anche il sound, insomma.
0: Sì, perché poi cioè proprio mette uno stile che secondo me viene fuori nella traccia che voglio ascoltare adesso, l'ultima del lato A, prima di passare a parlare di Festate, che mi interessa molto quello che hai portato qua, ne ho fatto parte, ci andiamo ad ascoltare qualche gruppo. Questo pezzo dei Dottor Chattanooga e Tina Varones mostra l'abilità della batteria elettronica, di come mettere la batteria elettronica.

Immagino che a questo punto del live succedeva qualcosa di potente a livello di energia. Se già erano alti, con questo appunto tocchiamo delle belle verde.

0: Allora Franco, volevo chiederti un po' come è nato Festate, se, cioè da che idea è nato questo festival di world music che si tiene ogni anno da 34 anni a Chiasso?
1: Beh, è nato, è stato Domenico Lucchini che è arrivato, che era già, mi sembra che era in Germania al Centro Svizzero di Cultura e aveva voglia di far saltare fuori la chiassesità, tutte le culture che già si vedevano girare a Chiasso. E quindi ha avuto questa idea, senza ben sapere come, cosa fare, come fare, di questo festival con le varie culture. Devo ricordare che a Chiasso mi sembra che si parlano 70 lingue, una cosa
0: sì, una cosa ecco. Incredibile.
1: Ecco, e ha iniziato così nel 92, mi sembra. E lì ogni tanto mi telefonava e mi domandava, ma cosa ne pensi?
0: Perché già eri già comunque conoscitore della world
1: sì,
0: music.
1: A Parigi ho sentito il mondo passare. La patria della world music, è world music quello che si sente a Parigi. Noi pensiamo a Parigi, pensiamo su Yves Montand, ecco, c'è ben oltre. E quindi io ho cominciato così, senza far parte, però gli consigliavo dei gruppi che io tramite Parigi o Marsiglia, che già frequentavo anche Marsiglia, che è un'altra mia patria, è la Chiasso francese per me. E quindi conoscevo un mucchio anche di artisti, di persone, e qualcosa portavo senza far parte. E poi mi hanno chiesto a un certo punto di far parte del comitato e da lì ho girato ancora un po' di più per vedere i vari festival, vari gruppi e cercare musiche che potessero andare bene, non ancora tanto conosciute o anche conosciute, insomma, per stare un po' nei prezzi, a parte che ti dico che ai tempi Lucchini riusciva...
0: C'era più budget.
1: Riusciva a tirar fuori dei budget che ce li sogniamo, insomma, adesso.
0: Secondo me anche un po' perché questa cosa va a calare, no? Cioè si taglia ovviamente sempre sulla cultura e questi festival ne risentono perché poi gli artisti salgono di cachet, quasi tutti lo fanno, perché non si vendono più dischi. Quindi ti trovi inguaiato, però quello che mi hai sempre detto te è che li vuoi prima sentire le emozioni di un gruppo prima di chiamarli.
1: E sono ancora all'antica e voglio sentirli dal vero, cioè voglio sentirli, se riuscire anche a conoscerli per capire cosa c'è dietro, il suono, perché a volte senti dei suoni bellissimi e poi li vedi dal vivo che non c'è niente.
0: Non c'è performance, ecco. Manca molto.
1: No, ma non c'è neanche cuore.
0: Okay.
1: C'è il cuore di chi ha mixato questo, ma non dei musicisti.
0: Okay.
1: E allora ci tengo molto a sentirli. E così ho cominciato a cercare anche gruppi, ma un po' di tutto è passato. Siamo riusciti a avere anche, che ne so, Richie Evans.
0: Assolutamente, storica.
1: Richie Evans, che è grande, è la storia di Woodstock. Yeah. E, ecco, perché ho voluto contattarlo di persona. E allora gli ho scritto, per esempio, ecco. Gli ho scritto, gli ho detto, guarda, perché sono diventato bravo a piangere miseria, ho detto, non ci andiamo sopra, ci piacerebbe molto. E mi rispondono, io ero convinto che era un suo segretario o qualcosa, e mi dicono, ma chi è che ha suonato lì? Che festival è? Allora gli ho spiegato un po' che festival era e gli ho dato una lista di musicisti. 5 minuti dopo mi ha detto, c'è stato lì Ezio Avitabile? Ci devo essere anch'io.
0: Yeah. Confermato.
1: Confermato, e gli ho detto, ma guarda che non abbiamo soldi, insomma, è arrivato al posto che è 60 e che mila dollari, sì. I tempi di dollari erano ancora
0: belli forti,
1: per 12-13 mila franchi.
0: Vedi.
1: E gli è saltato fuori che lui era stato in Italia con Pino Daniele, ho conosciuto Insalitabile, e avevo un grande amore per lui.
0: Sì, perché poi su un disco c'era Pino Daniele, sì. E quindi voleva suonare su quel palco.
1: E allora la Universal Records ci ha subito scritto e ha detto: non dategli ascolto, noi non lo permettiamo una cosa così, perché il giorno prima c'ha un concerto a New York e il giorno dopo c'ha un concerto a New York.
0: Ok.
1: Quindi non si può fare, e invece lui ha insistito e l'ha voluto fare. La Universal voleva mandare gli avvocati e tutto.
0: Sì, loro...
1: E lui ha detto: io vado dove cazzo voglio, poteva permetterselo.
0: Ci sta, sì.
1: Ed è da New York, è arrivato a Chiasso, ha fatto il concerto e è ritornato per fare il concerto il giorno dopo a New York. Con una spesa di viaggi,
0: certo,
1: col pullman,
0: perché
1: ha portato anche tutta la strumentazione, perché non si fidava degli altri. Ecco, quindi gli avvocati dell'Universal incazzatissimi e abbiamo avuto Evans.
0: Incredibile. Prima hai detto il prezzo, secondo me molti a casa hanno detto così tanto, però in realtà questo prezzo qua, per chi non è nell'ambiente, non sa quanto veramente costa un gruppo
1: lui
0: grosso.
1: Era senza spese di viaggio, solamente il cachet era sui 60.000 dollari.
0: Sì, sì. Già ai tempi, quindi adesso le cifre sono aumentate ancora, quindi stiamo parlando di un piccolissimo cachet con un grandissimo artista portato a casa.
1: È venuto per 13.000 franchi e ha fatto un concerto eccezionale.
0: Un altro gruppo che hai portato ultimamente, che tu avevi visto a Marsiglia, comunque tu vai sempre in un festival a Marsiglia che si chiama? Babel, giusto? Giusto. Però è un festival strano perché non è fatto di nomi grossi di artisti, ma di emergenti.
1: Tanti emergenti, ed è una specie, adesso la parola è brutta, però una fiera, è brutta la parola, però riesci a vedere 200 gruppi della world music, da tutto il mondo, e riesci a vederli e incontrarli e ti fai un'idea. E lì ho trovato tante cose belle, tra cui, adesso non so cosa vuoi mettere, ma penso dal colore del disco che
0: la seconda
1: che
0: sono i Daudelin,
1: che ho incontrato e conosciuto, e anche qui ho tirato il prezzo come sempre, perché
0: bisogna.
1: Io vado a Marsiglia e piango miseria e soprattutto adesso che purtroppo festate a pochissimi soldi, e però dopo faccio un po' di nomi e sono curiosi e riesco a tirarli su.
0: Poi è una zona anche che non ha molte possibilità per questi artisti, no? Venire a suonare in Ticino o festate, o devi beccare un festival un po' alternativo.
1: Chiaro,
0: che ce ne
1: però,
0: sono pochi.
1: Magari quella data loro sono a Stoccarda piuttosto che in Martinica, e diventa complicato, insomma, e per pochi soldi non vale la pena.
0: E
1: Daudelin è con dei bravissimi giovani, e è stato mi ha fatto molto piacere. Adesso
0: un bel colpaccio, perché poi mi sono trovato il producer nel backstage e lui pensa che ha prodotto diverse basi per Tali Quelli, che è uno dei rapper migliori al mondo. Quindi mi hai fatto conoscere un incredibile, oltre che la loro musica, un incredibile personaggio.

0: The Sound, Laudalin, Tanu Nou. Avevi una curiosità su questo gruppo, perché poi sì, è bello indagare su queste sonorità.
1: Sono molto bravi, la cantante. Ecco, bisogna dire che la base di questa musica è la musica Gnawa, che è una musica sacra pensata solo per gli uomini, suonata per gli uomini, e lei è una ragazza che ha avuto il coraggio di suonarsela lei, e quindi l'ho trovato molto interessante.
0: Esatto, perché poi quando vai a scoprire questi gruppi quasi sempre non c'è solo la musica, c'è sempre quella descrizione, quel disco fatto per quella storia lì, quindi ti interessi anche, come dicevi prima, all'anima della performance e degli artisti, ma anche a quello che poi vanno a raccontare, perché è importante.
1: Lo trovo essenziale, sì, sì, sì.
0: E infatti è sempre bello nei festival, quelli a cui partecipa Franco o gli altri, andare a leggere la storia, non solo la biografia buttata là per farsi acquistare, ma proprio la storia dei brani e se c'è dietro qualcosa. C'è un tipo di musica, oltre la world music, che ti appassiona di più? E poi ti volevo chiedere come riesci ad ascoltare adesso la musica, nel senso che si è invasi, come fai a scegliere quella da ascoltare?
1: Guarda, io ascolto tutta la musica e sono molto istintivo, quindi posso ascoltare la classica come il funky, cioè, sono molto aperto. Ecco, adesso avrei voglia di sentire James Brown, per esempio, che è un altro che mi ha ispirato molto, sì, un altro che dal vivo, ecco. Però io ascolto veramente di tutto, sono ancora un ascoltatore di radio e sono molto curioso, e a volte sento dei brani, ma non so, di Bach suonati da dei giovani, che trovi dentro qualcosa ancora di più di Bach.
0: Un'aggiunta artistica.
1: Sì, sì, sì. E quindi sono, ti dico, sono molto aperto. Non saprei dirti veramente di tutto. Stamattina, appunto, adesso mi salta in mente Bach, perché mi sono ascoltato Bach con un quartetto di giovani francesi e belgi, e ho apprezzato molti, mi sono risvegliato molto bene.
0: Bella rivisitazione dei brani classici. Poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, poi dopo mettiamo un pezzo super nigeriano che è appena stato ristampato. Io una volta ti ho chiesto dove si trovano questi dischi africani in buone condizioni, le prime stampe. Tu mi dicevi che a Parigi era una flotta, bisogna saper cercare, anche Marsiglia, però questi posti è proprio di casa, i dischi, gli LP di World Music Africa.
1: Eh sì, Parigi trovi veramente di tutto, trovi anche dischi proprio introvabili, tu che sei un amante, si perdono delle ore, si perdono delle ore, ma trovi veramente di tutto. Appunto, io a Parigi ho trovato degli inediti di Fela, che purtroppo ho regalato.
0: Li hai tenuti per un po' in mano.
1: Li ho tenuti in mano, li ho ascoltati e li ho regalati, perché nei miei tanti traslochi e io i dischi alla fine li regalavo. Ecco, questi inediti di Fela penso che valgano dei milioni adesso, vabbè.
0: Sì. Sono da tenere più che in libreria, in cassaforte, questi dischi. Ce ne sono un sacco. Ascoltiamoci questo pezzo, che poi salutiamo il buon Franco.

0: Grazie al cielo ristampano questi dischi. Questa è ristampata da Dick This Way, che è un'etichetta milanese di due ragazzi, una coppia, che vende tanti dischi africani e soprattutto va in missione a recuperare queste gemme e ce le ripropone per noi, perché comunque è difficile trovare in buono stato queste stampe africane. Quindi grazie che fanno questo lavoro e li rendono veramente reperibili e fruibili anche in radio soprattutto. Franco, prima di salutarti ti chiedo così: qual è stato il concerto più bello della tua vita a cui hai assistito?
1: Ma penso tantissimi. Quello che mi ha scioccato, quello che mi ha portato al di fuori delle mie sembianze umane è stato Fela, ad ogni modo. Che quello l'ho visto sia a Parigi, ma quello di Milano, il concerto di Milano, adesso non mi ricordo più, sarà stato 1990, okay. 89, non mi ricordo più l'anno, sono restato totalmente portato fuori da questo mondo. Ecco, un concerto anche lì ha fatto due pezzi
0: lunghissimo,
1: un concerto di 3 ore, io c'ho un debole per Fela Kuti, Aniku Vlampo Kuti,
0: però se ti ha fatto volare ci sta
1: proprio
0: incredibile,
1: proprio volato, e avevo già molte esperienze, però lì proprio mi ha portato
0: e su. Così, ultima battuta, ma senza parlare in modo negativo, come lo vedi il figlio di Fela Kuti, che comunque ricalca tanto quel suo messaggio, quel suo modo di fare? Avresti preferito altro o ci sta?
1: A Parigi mi dicevano jamais comme ton père.
0: Ok.
1: ci sta
0: così. Franco, grazie mille, veramente.
1: Grazie
0: in primis per il tuo lavoro che hai permesso di ristamparci con Ancora Records. Ricordiamo che ci sono ancora delle copie per chi lo vuole in vinile bianco, perché assolutamente bianco. E grazie per essere passato a parlare
1: grazie
0: con
1: Costa,
0: noi.
1: Grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori, che spero di non avervi annoiato.
0: Assolutamente no.
1: Buona serata.
0: Grazie ciao. Franco, adesso ci ascoltiamo un pezzo. Io non voglio parlare sempre di Giles Peterson, ma ogni volta che preparo la borsa di dischi ci finisco. In mezzo lui ha fondato la Talking Load, che prendeva un po' di cose jazz, un po' di cose hip hop, un po' di cose elettroniche negli anni 90 e faceva della bella musica. Poi è passato a Acid Jazz Records, insomma ha avuto una storia importantissima. Ma questo brano qua che ho trovato al Six Pack di Zurigo, che è un negozio solo di hip hop, mi piace particolarmente.

Urban Space, Talk a Lot. Grazie ancora a Franco Ghielmetti, numero uno, di essere passato, grazie mille. Adesso vi metto un po' di musica, vado un po' più veloce perché non manca molto, perché alle 20 c'è la replica di Susanna di Gwen Electronic e dalle 21.30 torna Nix di Massacrasta qua con noi a fare Moment of Truth, quindi dalle 21.30 in avanti c'è un po' di pop. Adesso mettiamo con uno dei sample più incredibili della storia dell'hip hop, super campionato, ma è un pezzo di jazz pazzesco, disco jazz. Buon ascolto.

campionato da Alchemist, Evidence, Ghostface Killah, alcuni dei migliori rapper, alcuni dei migliori dischi. Questo era Voyage, un disco funk, jazz, che poi anche questo è stato ristampato perché sennò è impossibile per noi europei da recuperare. Ma per quanto riguarda i campioni, vogliamo parlare di Bob James, un uomo che è un jazzista che ha dato il via all'hip hop, e scoprirete perché, senza volerlo ovviamente.

Sempre iper piacevole la musica degli Erza Collective. Questo era l'unico pezzo che non ho suonato da vinile perché è appena uscito.

0: ma non mi voglio allontanare troppo dalle cose nuove, fresche di jazz, e qua c'è la compila, sempre compilata da Giles Peterson, dell'International Fair. Insomma, hanno spaccato, ragazzi.
1: Thank you, Giles. It's nice to be at home. I'm gonna play you guys some old-fashioned Chicago music.
0: News News, mentre ci avviciniamo alle 8 per Gwen Electronic di Susanna.

compilation assolutamente da recuperare per tutti gli amanti del jazz. Due dischi, quattro lati, incredibili, pieni zeppe di musica, Chicago nella casa. E adesso stiamo piano piano arrivando al momento della replica del terzo episodio di Susanna, Gwen Letronic, quindi vi voglio accompagnare un po' con un pelo di musica elettronica, insomma parto soft, poi dopo determinare il resto della serata si va sulla luna, no? Diciamo così. Questo è un disco che si chiama Fan Club, cioè il progetto si chiama Fan Club, e fa molto ridere perché l'ho acquistato a Milano, poi ho scoperto dopo che era di un mio carissimo amico DJ Row, che lavora e suona a Bologna e spacca.

Grandi ragazzi, DJ Row. Bologna, Milano nella casa. Belli freschi, ci stanno portando piano piano al programma di Susanna, che è una bomba. Adesso non vi posso dire il titolo perché non ho trovato, anzi sul vinile ci sono dei bellissimi disegni, è tutto bianco e secondo me sono delle bombe che mischiano, appunto dei remix che mischiano robe fighissime alla jungle. Vi faccio ascoltare questa bombetta. Siete sempre su Radio Gwen, eh? Fra poco parte Susanna, dopo c'è Nyx con The Moment of Two. Siamo qui, carichi, Radio Gwen, via Livia 16, chiasso.

one, two, three.

0: Oh yeah!
1: Eccoci qua, live dallo studio di Chiasso, in via Livio 16. Bella Nix!
0: Bella G!
1: Questo è il momento della verità, è tornato il momento della verità.
0: Una lunga assenza.
1: Una lunga assenza, da quanto eravamo,
0: vai,
1: non eravamo presenti?
0: Abbiamo stoppato durante il Covid, cioè è arrivato il Covid, si è fermato tutto e da lì in poi sei rimasto solo te.
1: No, anch'io per qualche anno non sono stato presente.
0: Sembra ieri, ma invece non è ieri.
1: Esatto, poi sai, nel mezzo abbiamo fatto il live con anche Moco, che è in regia al momento.
2: Moco alla regia.
1: E qua negli studi abbiamo presentato Insidie.
0: Insidie, recuperate Insidie, scriveteci. Se non ce l'avete in vinile, limitato, senza CD, cioè quindi compri il vinile ma non trovi il CD. Adesso i CD stanno tornando, quindi
1: abbiamo fatto al contrario, fatto, no? Siamo sempre, siamo così. Come stai, Nix? Tutto a posto? Cosa io ti stai ascoltando in questo periodo?
0: Ma guarda, io in questo periodo sono un po' fermo, vado nei miei CD e tiro fuori. In questo periodo giro, non so perché.
1: Ci sta.
0: Perché sono un sacco di dischi, ma del futuro, cioè non... Quando finisci di ascoltare G-Unit è passato veramente tanto tempo, prodotti, dei singoli artisti,
1: sì,
0: doppi dischi, tranne Tony Iaio.
1: Solo uno ce n'ha regalato.
0: Solo uno, perché sennò gli altri, e poi tutti veramente grossi, sia 50 che Lloyd Banks. Non so perché in questo periodo sono...
1: Ci

0: personaggi tipo il Fra, comunque infottati dietro al concerto hip hop, come tanti altri. È stata una bomba al disco, quindi vi consiglio anche lì di andare a cercare Yeti della Cricca, dei Balordi, che arrivano proprio con una maestria
1: totale.
0: Veramente totale.
1: Esatto, quindi facciamo un po' di ordine. Allora, Cricca dei Balordi, che è Supa e Rido MC di Milano, hip hop italiano, sono tornati dopo 25 anni con un bellissimo disco, come appunto dice Nix. Tu l'hai consumato, però, cioè nel senso, sì, te lo sei ascoltato molto bene. Io devo ammettere che sono ancora al lato A, sono preparatissimo.
0: Ho proprio analizzato molto bene Yeti, okay. Ed è veramente una bomba, anche perché dopo tutti questi anni tornare, sappiamo tutti un po' come è difficile, perché il tempo passa e quindi viviamo delle altre epoche, delle altre cose. Dopo siamo magari attaccati alle cose che ci ascoltavano da ragazzini, ma quando questi artisti fanno, diciamo, un lavoro del genere nel 2026, che comunque non puoi dire niente, cioè non puoi dire è troppo vecchio il suono, è vecchio il suono, è troppo nuovo, loro non sanno più rappare, cioè è proprio perfetto.
1: Perfetti, sono cresciuti un po' con noi. Andiamo a sentirci questa bomba, Era come era, quindi hai scelto questo pezzone,
0: yes.
1: Cricca dei Balordi, Sano Business, nuovo album fuori ora, e siete su Moment of Truth
0: 2026, ragazzi.

0: con le casse rullanti potenti, con le rime taglienti, CDB Yeti, recuperatelo, il nuovo disco targato 2026, quindi fresco, really pop, nella casa Moment of Truth.
1: Sano Business, sempre un piacere, Sano Business, avere a che fare. Come hai detto, Nick, siamo stati in un party veramente figo del lancio del loro disco. Ed è stato un piacere. Allora, continuiamo perché abbiamo portato un sacco di pezzi. Questo è nuovo, uscito pochissimi giorni fa.
0: News.
1: Ti piacciono i Gangrene, Alchemist 1?
0: Ah, yeah, ho visto la cover, che bomba.

0: Va sempre a livello anche di artwork, al di fuori della musica ti spaccano, quindi poi tra l'altro stra robe cose molto limitate, quindi bisogna anche affrettarsi ad sì, averle no. fisicamente.
1: Ma in realtà esatto, è la roba figa di Alchemist è che si è creato un ecosistema, nel senso che lui i suoi dischi li vende ai suoi concerti e ai suoi pop-up. Quindi guadagna, stampa e guadagna.
0: È l'Hulk Market.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: Non entra nessuno nei suoi affari, fa quello che vuole, stampa delle edizioni bellissime, perché poi ogni cosa è super creativa. Penso che Moco dalla regia può dirci, cioè ci può dar ragione dalla parte grafica.
2: Sì, sì, certamente è vero. Sono edizioni super curate e ovviamente riesce a trattare tutto, ad avere occhio su tutto dall'inizio alla fine del percorso.
0: E per assurdo, che noi stiamo attenti a quelle cose, ci spiazza sempre, diciamo.
1: È vero, sempre.
2: Sì, anche cioè, perché poi
0: ogni cosa, anche se sembra quasi scontata, non lo è. Ma stiamo parlando di grafica. Quindi sì, sì, poi sì, la musica è sempre una cosa esagerata, potrebbe uscire
1: è da lì
0: senza
1: che parte, esatto, esatto.
0: Però
1: e questo qua è anche un video, ha fatto un video nuovo diretto da Jason Goldwatch, che è un po' quello che segue da Lethal People, sempre seguito quel mondo lì, è cresciuto insieme a loro. E anche lui, sempre idee nuove, sempre spiazzato.
0: Esatto, se andate a vedere, per dire, i clip del disco di Evidence e Alchemist, quindi Step yes. Brothers, c'è lui come regista e così, sembra così tutto semplice, che però è sempre geniale. Ti spiazzano sempre.
1: Ti spiazzano. Questa è la parola che usiamo per lanciare il nuovo disco dei Gangrene, ovvero Alchemist e Ono, con una super produzione che poi, fra l'altro, notate bene, quando sembra partire un'altra cosa senza batteria di Alchemist, ciao, ok, la posso conoscere, pam, parte.
0: Yee!
1: Buon ascolto, ragazzi.
3: We will be here forever. Forever. Forever and ever and ever and ever. We will be here forever. Do you understand that? Get what I'm saying? Forever.
4: Yeah, watch how I get 'em. Know the international hitman flying on KLM.
3: Do you understand?
4: Because I kill 'em, I land on a wave like a title filling. Your final dealing, your eyes without a face like Billy Idol rhythms. Rebels, yeah, with mic and script and survival descriptions. I can two-piece 'em in a two-piece. No peace for the rival villains. Lease is ready, new king here. I'll shred 'em to confetti, your paper's worthless. We making OG chicken like it's churches. Lord bless the pigeon to let it fly before it die. I got 'em dropping that shit right out the sky.
5: Stop and pinch yourself. It's not a dream. I'm a hot pot blowing off a whole lot of steam. You catch a hook from out the sky, but it's not Kareem. I'm illuminating a chakra beam. Grind down your bone like a coffee bean, not often seen. I'm in the shadow, continuously dripping like a faucet leak. You need to get permission for your boss to speak. Know the command chain. I came with clean drawers and left with a pan stain. I'm updating, advancing. Run down on me and pull a hamstring.
4: Highest tightrope, skyscrapers and sniper scopes.

0: in their boat. Can raise their vultures in the open. I hit them at random cause know it's crazy focus. That's always potent. Don't dozy dough. I control the oldest. And you notice I keep overdosing them with the lethal doses.
1: Dirty syringes give them needle rash. I barely started to zip open the bag. Somebody hold my ship is regal glass. I'm disgusted through a wall of fist busted. Like a battle ram, only way you're making a jam is if your clip's rusted. A flower's growth depends on the light stages. You're just a little puppy that bites ankles. I slice razors over white pages. Manic depressant on top of keys, my hands a weapon. Blame whatever, couple extra bands for the monogram on the panel leather.
2: Forever. Forever. Be here forever. Do you understand? Forever. Forever and ever and ever and ever. We will be here forever. Do you understand that? Get what I'm saying? Forever.
3: Yeah, questo era Alchemist con Oh No, il fratello di Madlib. Gangrene, a.k.a. Gangrene, è il nuovo disco che è appena uscito. Che è appena uscito, quindi abbiamo
4: fresco,
3: ascoltato
4: fresco.
3: Questa bocca.
4: Siamo alla seconda cosa strafresca.
3: Esatto, perché in effetti Nick, stavo guardando la scaletta, qua abbiamo portato veramente robe super fresh, ma facciamo un Back in the Days, dai.
4: Back in the Days.
3: Che hai portato te. Mi piace molto perché lui, oltre che essere uno dei top producer, no, ultimamente sta lavorando proprio con Alchemist, quindi ci agganciamo. Ha fatto, farà uscire un singolo in 12 pollici. Sto parlando di DJ Premier che ha fatto una super tournée e un super singolo dove lui produce, Alchemist rappa. Nel lato B invece Evidence e Alchemist Rap, sempre
4: Premiere. Tra l'altro Premiere con Nas, giusto?
3: Sì.
4: Premiere sempre sul pezzo.
3: Assolutamente.
4: E qua andiamo su proprio un livello di...
3: Uno dei più strani.
4: Cioè che non te lo aspetti quasi.
3: Esatto.
4: Sono due dischi, Cristina Aguilera, che uno dice ma come? È un disco che è un doppio CD. Il primo è prodotto da Premiere per la maggior parte dei beat, il secondo no. Sono due viaggi sempre degli anni 40, 50, 60, 70, quindi c'è tutto, veramente un bellissimo disco. Back to Basic, andatelo a recuperare, e Premiere ha fatto qualcosa che è di inaspettato, secondo me. Comunque sia, dimostra il calibro, lo puoi trovare a chiasso nel capannone del Palapense, e lo puoi trovare con i calibri, diciamo, da show halftime dei mondiali, tipo.
3: È vero.
4: No, non è, cioè, però Cristina Aguilera
3: potrebbe... Cristina Aguilera di sicuro, Premier potrebbe fare la storia dell'hip hop, magari se si fanno New York.
4: Assolutamente.
3: Fanno questa roba qua.
4: Dottor Dre l'ha fatto, adesso tocca.
3: È vero.
4: Beh, ci stava Premier a New York, però bravo.
3: È vero. Vabbè, per i mondiali, meglio così forse. Però noi questo pezzo l'abbiamo portato più volte nelle trasmissioni di Moment, ma proprio perché ricalcavamo il fatto che Premiere faceva questa scelta in un periodo pazzesco.
4: Pazzesco, esatto. E suona con un marchio hip hop totalmente boom bap, con una Cristina Aguilera che fa qualcosa che sembra hip hop, ma sembra anche una cosa degli anni 50, quindi... È stranissimo, il disco veramente bello, ve lo consiglio. Doppio CD.
3: Bomba. Andiamo a sentirci questo singolone.
4: Yeah.
3: DJ Premier, Cristina Aguilera.

0: Yeah.
1: C'è un bel groove, eh?
0: Stop, slow down baby, Tony Iommi, il campione, sì, sarà sì, stato sì. contentissimo. Intanto ci sfrecciano i monopattini davanti, salutiamo il popolo dei monopattini, giusto?
1: Sì, assolutamente. Ma infatti ti piace questa postazione estiva nella vetrina?
0: Sì. Bellissimo, grande, Radio Gwen spacca, alla grande, state sempre connessi. Ci si muove sempre di più, no?
1: Yes. Allora, Nix, volevo, se ancora non lo conosci, ma non penso, a introdurti a un producer incredibile che usa tutti i macchinari che vanno tanto a Los Angeles da qui a 10 anni e fa dei beat molto strani. No, sì, lo conosci di sicuro perché anche nell'ultimo album di Evidence è presente con Blue, Stay Alive.
0: Ok.
1: Hai capito? Quel tipo di beat che va un po' fuori nota, stonano sempre.
0: Proprio, cioè, una volta dicevano con lui c'è sex, era l'estremo, no?
1: L'estremo, sì.
0: L'estremo
1: sì,
0: del beat making, anche se lo ascolti sembra semplicissimo. Invece, attenzione, perché le cose modo... più semplici.
1: Sì, però diciamo che allora questo genere qua, un po' di fare le robe fuori tempo, un po' le note tirate, cose che vanno un po' fuori, stava un po' morendo e non aveva tanto pubblico. Il nostro, adesso dico il nome, Conductor Williams, è riuscito, oltre che vincere il Grammy,
0: che è un conductor, lui
1: un conduttore,
0: cioè conduce anche, oltre
1: esatto, oltre appunto vincere un Grammy, ha prodotto proprio tutti i rapper e ha dato questo sound un po' a tante
0: come,
1: realtà,
0: diciamo, come una volta trovavamo i producer nei dischi, diciamo, trovavi i tech, trovavi
1: bravo.
0: Determinati producer dentro gli album, lui adesso è presente, cioè, diciamo,
1: è così e dà tanto questo suo tipo di suono.
0: Yeah, che è una bomba, ragazzi, seguitelo, andate, cercatela questa cosa che è veramente bella, sembra di ascoltare quasi musica da camera classica, anche se hip hop, urban, perché la batteria quasi si leva, entrano i sample
1: fuori
0: gestiti in maniera magistrale.
1: Esatto. Tierra Whack ha approfittato, ha fatto il nuovo disco, una rapper, e ha approfittato di questo beat di Conductor Williams. Pensate che il disco si apre così, con questa bomba.
0: Yeah! Conductor.

0: Non vi si sta scaricando il Walkman, perché una volta quando c'era il Walkman, una volta quando ti si scaricavano le batterie iniziavi a perdere i BPM e le sonorità, quindi quando rimettevi le batterie nuove ti sembrava un altro disco, dicevi ma gira più veloce, perché le batterie ci mettevano un tot a scaricarsi. Questa è una curiosità.
1: Non era così, comunque questo pezzo era fatto apposta, era fatto prodotto apposta,
0: però
1: così.
0: Col Walkman succedeva questo, perché la batteria dava e toglieva, c'era vabbè.
1: Vedi che più o meno tutto torna, eh? Vuoi quelle robe lì, quindi vai a produrre quel tutto tipo di sound malato. Vabbè, comunque tanta roba, questo singolo spacca.
0: Tanta roba, ragazzi. Andate a recuperare, che potete scrivere su YouTube e sentirvi le bombe. Poi andate a ordinare i dischi.
1: Yes, allora, Nix, hai scelto un pezzo ticinese, quindi tuffiamoci qua in casa nostra.
0: Andiamo in... Uno dei dischi recenti, diciamo, hip hop, è Marcelo, che aspettavamo da parecchio. E niente, ho spinto, ci sono anch'io qua, come fanno tanti delle radio, mentre che fanno i rapper e quindi spingono i loro pezzi.
1: Oppure quando fai il DJ, le liste suida piena dei tuoi pezzi, no, quindi, ci sta.
0: Quindi Marcelo, Ago, Nix, su un disco hip hop bello potente. Anche quello è difficile da recuperare fisicamente, ma se andate su YouTube lo trovate. Scrivete quindi Marcelo, c'è solo lui nel mondo. No?
1: Ricordiamo Marcelo della linea 23 di Locarno.
0: Yeah.
1: Il nostro amico lo salutiamo.
0: Salutiamo mega Marcelo.
1: Ma invitiamo anche tutti i rapper, sia ticinesi che non, quando fanno un pezzo nuovo, a mandarlo proprio a Radio Gwen.
0: Assolutamente. Cioè costa che.
1: Sì,
0: che...
1: sì, li mettiamo, cioè li facciamo girare. E poi, soprattutto, da ottobre riparte la nostra trasmissione regolare ogni lunedì, che è News. C'è Luis e Armando, mettono, ti ricordi, ti hanno intervistato quando è uscito, e quindi possono pompare, parlare un po' di voi se il pezzo sicuramente è buono.
0: Cioè raga, mandate i prodotti, una volta era così, era automatico, era automatico, no? Mandavi sempre torniamo al Walkman nella cassettina, vabbè, adesso zero sbatti, contattate Radio Gwen se avete i prodotti e la musica, e Radio Gwen è felice di spingere la roba buona, diceva.
1: Ricordiamoci che abbiamo un grande obiettivo di arrivare a coprire una rotazione musicale del tipo del 50% di musica svizzera.
0: Yeah.
1: Ce n'è già tanta in rotazione, e il buon Alan che l'ascolto ci fa un grande lavoro di selezione per quanto riguarda la musica svizzera. Ci manca un po' l'hip hop, dobbiamo reagire.
0: Ce n'è di hip hop.
1: Perché ce n'è, manca qua a Gwen. E adesso mandiamo Marcelo con Nix e Ago. Tempi bui. Let's go.
0: Boom.
2: Allora, signore, è la lezione di oggi.

0: Yeah, Locarno nella casa.
1: Grande, ragazzi. Yeah, Stiul nel rit.
0: Marcelo, Ago.
1: Bella Marcelo.
0: E bella Nix, bella, bravi ragazzi. Questo disco si trova appunto su Spotify e YouTube ed è di Marcelo della linea 23. Grandissimo Marcelo, un grande saluto.
1: Anche le campane fanno i props.
0: Ah sì, sì, che ore sono? 10 esatte? Ci ha avvisato le campane. Quindi
1: segnale
0: è il momento di mettere
1: le 10, no, le 22 in punto.
0: È il momento di mettere un altro brano nuovo che
1: yeah!
0: ha spaccato tutto, perché era, non ce l'aspettavamo che usciva questo disco, non ce l'aspettavamo del materiale
1: inedito. Sono le cose più belle quando, cioè, anche questa è l'era dove ci sono gli artisti che, visto che tutti buttano fuori i pezzi, non si capisce più niente, c'è un sacco di musica.
0: Sì.
1: Quando invece i veri artisti ti svegli e trovi il prodotto bam, da ascoltare in streaming, poi con i loro ordini, il loro market, che si meritano anche
0: qualcosa in più,
1: qualcosa, diciamo, in più, ed è bellissimo.
0: Sì, cioè. E poi in particolare questo, appunto, perché non so se circolavano voci, però di solito le strofe scartate o comunque il materiale non uscito non è sempre incredibile. Quindi non prestavamo tanto orecchio, come si dice. Però a un certo punto Elke mi sta annunciando che Prodigy aveva un disco praticamente
1: yes,
0: quasi pronto, e Evoca l'ha finito, Alchemist l'ha riprodotto, e insomma ci hanno regalato una bomba inaspettata.
1: Proprio sì, sono queste magie che secondo me neanche se loro possono programmare in realtà. Quindi
0: esatto,
1: artisticamente escono queste bombe che hanno anche una storia, no? Ogni pezzo, ogni disco c'ha dietro veramente tanto. Quindi facciamo
0: partire la bomba. Super gradito ritorno di Evok,
1: yeah.
0: Prodigy, Rest in Peace,
1: che avevo avuto il piacere,
0: sì sì sì,
1: vedere da vicino a Evok.
0: Abbiamo suonato con lui a Varese
1: però
0: anche, ah sì, tu a Mendrisio, noi
1: proprio
0: non,
1: il tour,
0: cioè, hai fatto il tour insieme a Mob Deep con Alchemist alle produzioni. Occhio raga al volume perché vi tira giù tutto.
1: Moment of Truth.

0: ti lasciamo anche questo finale, Onyx.
1: Assolutamente, ascoltatevi tutti i pezzi dall'inizio alla fine, mi raccomando, non skippate mai.
0: Non skippate mai.
1: No, perché il pezzo è dall'inizio alla fine, è come il film, i titoli di coda. So che è una palla, però hanno studiato anche la musica lì, sai, nei titoli, è tutta un'atmosfera fino alla fine,
0: certo,
1: del film.
0: Certo, c'è chi ci ha lavorato, dici, no?
1: Assolutamente.
0: Voi skippate, ve ne andate volete, via.
1: Skippate proprio hanno nel momento dove ci sono i nomi.
0: Cioè. Hanno dovuto mettere i mini film dopo per tenervi lì.
1: Tra l'altro, io vi consiglio di guardare un attimo, al di là delle scene della Marvel, che vabbè, ci sono dei film che ormai ti aspetti le scene dopo, ma invece ci sono tanti film che partono dei pezzi bellissimi. Cioè, i titoli durano tanto, ci sono tre canzoni, tre brani, che magari uno può essere hip hop, l'altro può essere ambiente proprio di soundtrack del film, della colonna sonora, però ci sono dei film dove io schippo, torno indietro, poi cerco il brano, quindi gustate fino alla fine, tutto fino alla fine bisogna gustarsi, giusto?
0: Assolutamente, grande.
1: Yeah, questo è Moment of True, ragazzi. Yeah, siamo su Radio Gwen.
0: Su Radio Gwen, ti trovi bene, Nix?
1: Assolutamente sì.
0: Sembra un live con i microfoni così.
1: Bellissimo,
0: che
1: infatti continuo a muovermi. Hanno dovuto fermare col microfono. Hanno detto, oh.
0: No, ci sta. Inizierei quasi una strofa con te. Esatto. Sembriamo sul palco. Mega, mega cool di nuovo essere qui a parlare di rap. Lanciamo un'altra bomba, un'altra novità freschissima uscita in questi giorni, perché è un album in collaborazione Xzibit, B-Real ed Emrick. Moco,
1: sì, ciao,
0: apri il tuo microfono, te lo ricordi Emrick? Ci sono storie dentro Emrick.
1: C'è dietro Emrick, ormai è un nome che c'è.
2: Ma allora, me lo ricordo? No.
1: Come
2: perché
1: no? Okay,
2: perché, okay. Non, perché alla fine non l'abbiamo visto.
1: Ah, okay, però okay, te lo ricordo.
2: Perché alla fine non l'abbiamo visto, però l'abbiamo invitato. Era invitato anche lui al block party assieme a Matt Child.
0: Aspetta, stoppati subito perché io non avevo in mente sta storia.
1: Ah, te hai tirato fuori.
0: No, mi ricordavo di lui che andava e veniva con Birial.
1: No, io mi ricordavo di questa cosa, cioè che vi ha toccato da vicino.
2: No, visto, ma non visto, perché appunto durante un'edizione del Block Party, mi pare.
0: Passo
2: Block
0: indietro,
2: Party
0: Block Party è quello, è il party che organizzavamo ogni anno hip hop.
2: Esatto.
1: Esatto, c'era un party a Stabio ogni anno.
2: Alla palestra delle scuole
1: medie di Stabio. È durato per 7, 8, 9, 10 edizioni.
2: 10 edizioni, e poi ci siamo spostati al Foce, però. Per 7 edizioni, mi pare, siamo rimasti a Stabio e durante la 6ª edizione, o forse 5ª, 6ª, c'era Matt Child e doveva venire anche Emrick.
0: Bravo, bravo.
2: Ovviamente, cioè, a fargli un po' da supporto alla spalla e comunque era in giro con pezzi nuovi. E nel momento in cui dovevamo vedere e salutare e stringere la mano ad Emrick, abbiamo scoperto che voleva farsi il giro e la promo sua.
0: Esatto, aveva iniziato a girare proprio con B-Real, ecco perché mi ricordavo che poi B-Real ed Emrick si sono esibiti a Milano, abbiamo detto andiamo a vederlo, però c'eravamo un po' rimasti male perché sta venendo fuori veramente tanto.
1: È stato soffiato all'ultimo momento
0: all'ultimo,
1: da non me la B-Real.
2: Sì, però l'ha presa bene Matt Child, non è andato niente, l'ha presa benissimo,
0: era felicissimo di essere lì a suonare, cioè a suonare sì, tutto il resto è stato difficile portarselo a casa.
1: Comunque ci sono tanti artisti proprio che...
2: C'è
1: rappresentano
2: tanta,
1: che sono tornati a casa loro negli States, perché c'era nomi grossi a Stabio, dicendo Stabio. Chiasso anche c'è
0: Chiasso.
1: Stato, quindi non era solo Zurich, cosa ne so,
0: siamo imposti
1: per un attimo ci siamo, anche loro dicevano ma dov'è Stabio, però
0: è andava, vero, così. Bella per questa storia, appunto io mi ricordavo che sì, era successo qualcosa, ma poi aveva iniziato a girare con B-Real e B-Real dei Cypress Hill.
1: Poi tra l'altro una
0: forti.
1: News,
0: sì?
1: Disco dei Cypress Hill, totalmente in spagnolo, che non è come Los Exitos, che era uscito tipo forse prima del 2000, dove riproponevano i brani più famosi, però rifatti in spagnolo. Adesso esce, o non so se è uscito, te sei più informato di me. Comunque
0: credo
1: dovrebbe,
0: credo da giorni.
1: Dovrebbe uscire un nuovo album dei Cypress Hill, totalmente in spagnolo, inedito.
0: Inedito, figata, yeah. Big news, però nel frattempo andiamo a ascoltarci questa nuova bomba, questo nuovo disco che è uscito appunto di Xzibit, B-Real e il buon Emrick.

0: Yeah.
1: Mega roba spessa, eh? Questo è super hip hop alla grandissima, quello che piace a noi, grande
0: yeah. Xzibit, Be Real ed Emric era il pezzone che abbiamo appena ascoltato ed era una novità di questi giorni. E quindi, come dice il buon Nis, aspettiamo anche il disco dei Cypher Seal, tutto in spagnolo, sarà veramente una bomba atomica, perché
1: sì,
0: i Cypher Seal spacca.
1: Molto caldo, secondo me, di pop, magari ce ne sarà, magari poco, non lo so, non ho sentito poco, ma sembra una cosa proprio bella latina, non forzata, che copre un po' le sonorità che piace alla gente, sia i piccoli che i grandi, quindi secondo me sarà un bel lavoro, i festival li faranno tutti,
0: sì, sì, sì.
1: Quindi sì,
0: ci poi sta. Sei, sei per se riescono sempre a fare dei dischi che vanno, che non deludono, che non sei lì a interrogarti cosa è successo, cosa non è successo, portano quel suono
1: sempre,
0: lì avanti, spaccano.
1: Altissimo livello.
0: Esatto. Allora, prima ci parlavi del tuo periodo G-Unit, cioè
1: sì.
0: Il fatto che sei...
1: con le rime in mente, i vestiti, ti ricordi? G-Unit.
0: Mamma mia, che buono. Poi collaborazione con Reebok, pazzesca, te la ricordi?
1: Sì, adesso sembra che stia tornando, ma secondo me c'è l'IA che ci sta fottendo.
0: Ah, possibile, possibile. Dobbiamo fare attenzione a dare
1: per dire a Bellinzona... che passa agli artisti, dice questo è bellissimo, non ci credo più, sembra tutto finto, sai.
0: Ah, ok, okay.
1: E non ci credo più.
0: Invece a quanto pare è vero.
1: È vero.
0: Il Travis, ma sta girando qualcosa.
1: Io ho detto a tutti che era una bufala.
0: Vabbè,
1: era
0: niente,
1: vabbè, scusa.
0: Vabbè, se è vero è passato,
1: no,
0: di lì, non è
1: che
0: abita.
1: Dei profili che non riesco a capire se anche i cinesi, se postano solo bufale, fanno verità.
0: Vogliono far ridere o no?
1: Non
0: si sa, non si sa.
1: Confuso.
0: Vabbè, comunque, stai ascoltando un sacco di G-Unit,
1: sì,
0: e quindi...
1: Sì, finiti i dischi, manca...
0: Basta.
1: E dopo per
0: devono
1: un
0: farne
1: po'.
0: Nuovi.
1: No, sono tanti.
0: No, sai cosa devi ascoltarti? Tutti i loro mixtape, che sono tipo 150.
1: Bravo, esatto. Adesso mi hai aperto il capito.
0: No, perché...
1: I bonus.
0: Spieghiamo questa roba. Ad un certo punto 50 Cent ha puntato di brutto per fare questi CD fuori dal mercato, quindi venduti a mano. Con basi di altre,
1: sì,
0: freestyle,
1: ma poi lavorati
0: però...
1: col cartonato,
0: sì,
1: triplo,
0: sì, sì,
1: con
0: sì.
1: Dentro i mixtape trovavi le super anteprime G-Unit, perché loro uscivano, quindi anche artisti, cioè tipo Maze,
0: sì.
1: È finito in G-Unit,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: è, non è mai uscito niente, come Olivia, che invece
0: Olivia.
1: Ma chi è che è? Lei faceva i ritornelli, ma lei non è uscito.
0: Però ha fatto anche un disco, un disco è uscito, cioè. Di
1: un
0: Olivia,
1: disco
0: sì,
1: è uscito.
0: Sì.
1: Dopo ci sono stati anche i Mobb Deep sotto contratto,
0: yes.
1: Che anche quello è un disco da ascoltare,
0: bello,
1: se vogliamo
0: bello.
1: Includerlo in questa era G-Unit, gigantesco.
0: Blood Money.
1: E gli M.O.P. invece erano sotto contratto, hanno fatto dei gran pezzi quando hanno collaborato, però il disco, ecco, quello è quello... Quello l'avrei voluto ascoltare, giusto Mocco? Che cosa dici?
2: Decisamente sì, poi per l'amore che condividiamo per insomma per gli M.O.P.
1: Yes.
2: Senz'altro ascoltarli soprattutto con l'influenza e con i mezzi che può avere anche un bagaglio G-Unit.
1: Shamani, money, perché lo sciamano invece di sciamano è Shamani,
0: okay.
1: Excel. Ti ricordi?
0: Che era un produttore
1: esecutivo, che è produttore. Dov'è
0: di
1: finito?
0: Vero,
1: ti prego, se ci stai ascoltando.
0: Beh, ce n'erano un sacco.
1: Manda dei beat a Radio Web.
0: C'era anche Evoque che sì, produceva bene. No, beh, lui era il capo dei produttori.
1: Gli Snow Goons hanno prodotto un disco poi agli M.O.P.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Cioè, per me, Sparta è bellissimo. Figuriamoci... sui beat.
0: Esatto, su queste produzioni G-Unit.
1: Purtroppo però, è andata così.
0: Quindi adesso ci ascoltiamo Lloyd Banks, 50 Cent, Nate Dogg. E Eminem,
1: yeah.
0: Giusto. Eminem, con Warrior Parte 2.
1: Esatto,
0: che è manata...
1: primo disco da solista. E quindi andiamo secchi. Queste sono robe proprio grosse.

0: Che pezzone, e come dicevamo prima, beh, i beat avevano qualcosa di magico, sempre, non è G-Unit, però quel periodo lì, quei rapper lì usufruivano di queste strumentali pazzesche.
1: Nate Dogg proprio fuori di
0: testa. Ci manca un po', C'eravamo illusi di,
1: Dog è tipo
0: di sostituirlo con Anderson
1: con Park. Dei plugin.
0: No.
1: No, nel senso, ci sono questi rapper che sembra che hanno un plugin loro nella voce.
0: Sì, assolutamente.
1: Cioè, Nate Dogg, fenomenale. Ha fatto dei disconi anche Nate Dogg, ma è sui dischi più importanti della West Coast. Diciamo che Nate Dogg faceva da più che da contorno, perché esatto. C'è anche Snoop, Warren G, Nate Dogg, i 213,
0: due dischi forse hanno fatto loro. Sempre comunque una bomba, perché lui riusciva a essere uno strumento, no? Come avete sentito nel pezzo precedente, proprio si infiltrava nella base e faceva questo ritornello pazzesco che non stancava mai la sua voce.
1: 213, The Hard Way. Cioè, ragazzi, al di là delle rime, le voci, quindi sempre Warren G, Snoop, Nate Dogg, la musica, io credo che quel disco lì non so chi l'abbia masterizzato, ma riprovate ad ascoltarlo ed è veramente grasso. Se avete un buon impianto, non le casse Bluetooth.
0: Qua entriamo nel discorso appunto di farvi un bel hi-fi se ascoltate i pop.
1: Se lo trovate ancora.
0: Se lo trovate ancora, assolutamente. Continuiamo a pompare musica su Radio Gwen, siamo sempre in via Livio 16 a Chiasso, ci siamo quasi al termine, quindi lanciamo questa bomba.
1: Lanciamo le bombe, raga.
0: Prodigy e Alchemist, stasera siamo ingrassati
1: Return
0: con
1: of the Mac.

0: Yeah.
1: Yes. Bella, bella
0: Prodigy, Return of the Mac, prodotto da Alchemist. Doveva essere un semplice mixtape che anticipava un discone HINC volume 2,
1: che è uscito, una grande, un classico, una però bomba. Anche questo è diventato un classico a sua volta.
0: Qualcuno ha detto, no, fermi un attimo, questa è veramente una bomba, non è un mixtape. Giusto,
1: yeah, assolutamente.
0: Alchemist, e l'avete sentito nominare tanto stasera, andate a cercare.
1: Sì, questa sera abbiamo forse esagerato con il
0: no, è l'alchimista,
1: è l'alchimista. No, ma poi è dappertutto, quindi non potevamo non prendere
0: è vero
1: la sua musica.
0: Non è vero, una favola, cioè, non è Merlino, lui è Alchemist. E lo potete seguire perché è in giro tutto il mondo, non si sa se c'ha una dimora fissa, no?
1: Esatto.
0: C'ha macchine grosse fisse e abiti grossi fisse.
1: Grossi, vero?
0: E Europa, Asia, cioè veramente
1: ovunque.
0: Un esempio. DJ di Eminem, attenzione.
1: Yes, yes. Cioè, adesso
0: tra
1: adesso
0: non
1: credo,
0: tempo
1: non
0: libero.
1: Più, credo non più, però sì, per tipo 10 anni o se non più ho fatto
0: anche
1: DJ.
0: Quello di Messi, a quanto pare.
1: Quello di Messi e Ronaldo. Anche grande Alchemist. Oh, Nix, grazie mille.
0: Bella C.
1: Ma soprattutto grazie a
0: Moco
1: in regia.
2: Doppio... Grazie a voi.
0: Doppio oro a Moco.
1: Doppia funzione.
0: Doppio
1: sì.
0: Oro a Moco, perché sia speaker che regia, grande. Salutiamo gli ascoltatori di Radio Guest,
1: yes, tutti quanti
0: in ascolto, big up, questo è Moment of Truth direttamente da pre-Covid, diciamo.
1: Yeah.
0: Ci aveva fermato il Covid.
1: Ci aveva fermato il Covid.
0: Ma
1: torniamo,
0: noi siamo sempre qua. Torniamo,
1: regà. Vi lanciamo l'ultima bomba di Blaise Picasso, uno dei rapper nuovi che sta spaccando di più. Noi ci sentiamo presto. Continuate a seguire il palinsesto estivo, scusate.
0: Sempre connessi su Radio Guest.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Ciao a tutti. Ciao ciao.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

Nebula. ولا الداخل

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andres Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati, il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra 2 querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Damn Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.